0: Don't buy your fall on more and see my day. Margarita, don't buy you see my day.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il piccio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Coppolecchia, parente dei marchesi Scassacoppia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare. Già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

Quei grecchini e più da bacchio che ci dide l'anno scorso nelle stacche il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi 3 chili e più da bacchio e vai a fare la copeccia e la papoccia con quell'uomo scimpanzeello. Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi 2 cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te. Già che tu vai col vecchio.

quel tuo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci oimò, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio bufferaccio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia, non è più, ritornami la Bacchio.

Venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Se ta bellezza tiene, vicino al cuore, ma non mi vuoi bene, hai molto tonta a te.

aire, con cortinas y basta, en la machada, con una machada.

fanno si giude solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nata già in dei bracci. Nessuno ti può dare più bene me.

come lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio, così scorda di me e tutta la famiglia, torna, che figli pozzo perdonare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

così scesa finalmente. Ma sentiva, eh? E dimmi, o chi stia? Dimmo un uomo prima mo. Ma tu cara stai gelata, dimmi, e sangue ambietta a te.

0: tutte canzone nobile.
1: Questa piccola insolente,
2: ti prego,
0: ma voglia ricordare. Siamo con un pittore

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che non puto mi visti sfortunato, ma levo panna bocca per ciò che

sta o mandamento va di sti creature a da scondana di tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so piccerino

Ayer sim me está drindacis. E o parriciana rite, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

0: Sentite buona gente do quartiere, arapite sti balcone sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero. E totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa e su sente,
1: capo d'ostra,
0: e accomincia a minacciare, totonno surdo, si dicite ma che lusso ha capito,
1: si nufes,
0: e accomincia anche a cagliare. Totonno surdo, la guagliona fa,
1: ma tenne,
0: il su sente,
1: saia tenne,

0: Sì, sto povero guaglione piglia solo buffettone e chi si stona. Venita presso a me che sto un gallero, tra che botte mi spara per fare una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E se volimmo ridere, sapete che m'affa? Oiammo a sfruguria. Se io chiamate capo in testa, il su sente a comincia a minacciare to donno surdo quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a caglià to donno surdo una guagliona fa
1: ma tenne
0: il su sente
1: saia tenne
0: fora po'.

forze frucchie, tengono brutta voce in orecchie, sono i duri vini e si marracchia, te scargargannando un'occhia, forze frucchie.

Piazza Schrapp. Si è arrivata a piazza sto mese ship. Un margancio mette da cop. Nu valme non si racchia e spara trappa. Su se Schrapp. Femme una bella sera.

de gabussà. Fronne garota, manca quattordici anni a carcerata, però chi mi ci manna nata poco, se fa andare sempre nudo a uto. Fronne garota,

Volete fare una tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi c'è tra sovini e ovini e traditore. Capara che ti mette buon umore, ma presso poi non sai quello che fa. E già perché certo uomo ma non mi tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tocca è mo' so asciuta. Mai si è appurato fatto con me giuda. E a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato, povino. Fui per una parola. A 7 mesi un uomo e una figliola che non sapeva proprio a nominare. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone. E ho sotto, naturalmente, sì, da voi, compà.

Usse, l'indobbiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo, tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera vendica, che sta paissa e che sta che per te, dire, compa.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento o la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuno delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

pazzia, e il tuo andando, e ancora tengo tanto mio bullente, e giura che a me stessa pure panna, si vega non paga me te ne vende. Eppure agli atterrati tre marite, una più forte e l'altra, e chiarugliare, finché che mi senti forte, e in atterra magari una tubare. Somma perché un bicchiere e vine mie chiappaia, cantona mi imbriaga, ma non mi stacca mai. E mo che non ho tenga vicina a giù in anna, pensate che voi stessi come va cacciando. Ma capa mia, penso sempre amore, che posso fare, e a che se dammo per ora. Una cosa non capisco sulla mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicono che la pelle s'arrepeggia, e non si sa quale è la differenza che passa dalla vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto gli tengo in bocca, mancando qualche dente, ora se voi guardate, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbottitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O venite, camarlo senza scorda, se faccio passare a mano, giorno giorno. Non è ricco, non si può ammogliare, oggi tutte tagliute e come cresce, fatula, mascaruna, ova, latte, cresciuti a carne e sta crescendo pesce. Tiene po' speranza, sta murata, catini e pezze, a me mi viene a ricca. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Tengo tutto, denaro, biancheria, vestite e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo l'opportunità, profonde chine e pezze, ma tengo sempre in chiuso. E chi si sposa a me e sta poco intruso, le faccio rapire, dubbo, dubbo, dubbo.

dice di I love you. Sospira, amore, a vita mia.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, cu Zazza compagna mia me n'andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente

tua, su facciamo presto, andiamola a incontrare con la banda in testa. Uzza, za, za, za, za, tutto quando malucca, za, za, za, za, Isaia stacca, Isaia stacca.

Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni, chi se può dimentica. C'era la banda di Vignataro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano un cantà. Come allora quel via vai, ritornò.

brutta se me, se non troverò lei che è tanto bella, ma accontenterò e tua sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che tamerò.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

presa via, ha cancellato ogni malinconia. Non conosceva quasi niente me, ma mi credeva e gli credeva a te. Il prezzo

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Non so dove nascondermi.

continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Napoli è fatta così. Prima ti fa ascoltare il rumore del mare, poi ti regala una voce che resta dentro. Ci sono storie che nascono nei vicoli, tra le cassette delle canzoni consumate dal tempo, tra padri che insegnano ai figli a sognare e figli che trasformano quei sogni in musica. Storie che profumano di palco, sacrifici, applausi, provini, notti insonne e mani strette forti prima di entrare in scena. E poi ci sono incontri che sembrano scritti dalla città stessa. Due anime diverse, unite dalla stessa fame di emozionare, la stessa voglia di raccontarsi senza filtri, con il cuore prima ancora che con le parole. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io Fabiola Cimminella e oggi vi porto nel cuore della musica vera, quella fatta di emozioni, di gavetta, di palchi e di sogni inseguiti fin da bambini, no? E sono qui con un artista che vive la musica da sempre, da tre generazioni posso dire, li ho conosciuti anche qui dietro le quinte, abbiamo chiacchierato un pochino prima di entrare in diretta. Lui è un figlio d'arte, cantautore, autore di oltre 100 brani, protagonista di esperienze importanti tra televisione, festival e grandi palcoscenici nazionali. E a questo punto diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Jenny Cusopoli. Ciao!
2: Ciao, ciao, ciao Napoli, ciao!
1: Come stai? Direttamente da Pescara?
2: Sì, sono stato a Napoli, al Teatro Trianon per uno spettacolo, poi ho aspettato un paio di giorni per venire qui a trovarvi e mi sento veramente molto molto bene.
1: Grazie, grazie per essere arrivato qui direttamente oltre da Pescara, anche da un'avventura molto importante che vorrei fosse iniziare proprio da lì, che hai fatto tra l'altro con tuo figlio, The Voice Generation, con Alessandro Cestari.
2: Cestari, sì.
1: Cestari, ecco questa pronuncia tra Cestari e Cestari, che poi è anche il tuo cognome,
2: sì,
1: l'hai scelto Cusopoli come nome d'arte,
2: sì,
1: no?
2: Sì, è il cognome d'arte che porta mio padre come Armando Cestari, ma in arte Armando Cusopoli, e in questo caso io sono Jenny Cusopoli.
1: E Alessandro lo cambierà anche lui?
2: Alessandro non abbiamo ancora ideato, insomma, dopo The Voice, che Alessandro Cestari l'abbiamo lasciato in questa maniera, almeno una decisione fatta da entrambi.
1: Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ti interrompo perché voglio farti conoscere meglio. Jenny Cusopoli è un artista che vive la musica fin da bambino, figlio d'arte, un musicista eccezionale, quindi sei cresciuto praticamente con la musica, cioè hai aperto gli occhi, sei nato e già
2: in pancia
1: immagino la musica, no? che hai ascoltato e che è entrata dentro di te praticamente.
2: In pancia mi hanno detto, perché poi non ascoltavo tra Pino Daniele, Alger Ruggi, Gino Vannelli, Art Winder Fire, cioè, insomma,
1: e scalciavi con quei piedini.
2: Eh sì, perché poi non capivo le lingue, quindi
1: secondo me il ritmo di musica nel pancione già eri proiettato sulla musica. Cantante, cantautore e autore di oltre 100 brani. Quando ho letto questa cosa dei 100 brani sono tantissimi,
2: sì,
1: anche perché sei giovane in un certo senso.
2: Oggi
1: non dormi, riposi.
2: Intanto non sono 100, ma sono di più. Ma
1: c'è scritto
2: 40,
1: quello, eh?
2: Sì, lo so, forse. Vabbè, ma ti dico un'altra cosa, perché oggi attualmente tutti facciamo brani quasi tutti i giorni con l'AI, quindi con l'intelligenza artificiale, ma io nasco come compositore dal 1996, quando non esisteva nulla, manco i beat. Quindi io già iniziavo a scrivere. E quindi niente, avevo già questa mania, come si può dire, questo dono di Dio, ecco, forse è meglio dire questo, e grazie alla famiglia, grazie forse anche a un qualche cosa che è così naturale,
1: di magico, no, che ti hanno trasmesso.
2: Ma per me è naturale, anche adesso posso fare qualcosa così solo con la voce, anche senza avere l'aiuto del pianoforte, posso inventarmi una melodia.
1: Sei nato
2: stranamente
1: per questo.
2: Così. Sì, sì.
1: Sei nato per questo. Hai attraversato.
2: Poi me le canto e me le suono, come si dice.
1: Sei nato per questo. Infatti, ti immagineresti in un'altra veste? No. Ti sei mai posto questa domanda?
2: No, allora, ho iniziato poi da un paio d'anni, forse anche di più, a scrivere per altri cantanti. Perché per me scrivere è come avere una sensazione empatica, nel senso che tu mi trasmetti qualcosa. Tant'è vero che mi sono incontrato con tanti
1: cantanti.
2: Infatti
1: mi stai guardando con questa intensità, Jenny,
2: che
1: già stai scrivendo.
2: Che domani già mi scrivi una canzone. Sì.
1: Già mi stai studiando e analizzando.
2: No, ma perché tant'è vero che non dico dove, ma in un posto dove ultimamente sono stato e avevo di fronte a me una cantante che doveva esibirsi anche lei e stavamo parlando, a un certo punto ho detto io credo di avere un brano per te, gli faccio ascoltare praticamente la demo, lei scoppia a piangere, poi mi commuovo anch'io per questa, diciamo, come dire, questa magia, e lei ha detto ma come, tu avevi un brano che parla di me, che quello che io, ho detto ma a me mi è bastato forse 10 minuti che lei mi ha spiegato qualche cosina e ho anche sentito, non è che avevo, cioè non è che lei ha detto non mi sono lasciata da un anno e avevo, diciamo, questa, non so,
1: una percezione particolare.
2: Sì,
1: vabbè, questo forse,
2: e questo è naturale,
1: parte, esatto, proprio della tua persona, ecco, entrare, sì, in empatia e scoprire come se le persone ti parlassero, anche se magari le stai,
2: sì,
1: solo guardando,
2: sì, sì,
1: in un certo senso. Loro tra l'altro, scusa Jenny, torniamo sul tuo percorso, hai attraversato anche talent e palcoscenici importanti come saranno famosi, ora mi racconti che era ancora, no, saranno famosi, il Festival di Napoli, Sanremo Giovani o All Together Now, fino ad arrivare anche a Casa Sanremo,
2: sì, sì,
1: Una Voce per San Marino e The Voice Generation su Rai 1 insieme a tuo figlio, Alessandro. Allora sono curiosa di entrare un po', se ti fa piacere, ovviamente, in Saranno Famosi, perché
2: i ricordi
1: di Saranno Famosi. Oggi Amici, io sono cresciuta con Saranno Famosi, lo guardavo tantissimo, oggi un po' meno perché poi si cresce, si corre, si hanno altre ambizioni ed esigenze. Mi racconti, eri praticamente un concorrente?
2: No, allora, Saranno Famosi ho fatto dei provini dove non sono stato un concorrente, ma quello che ti voglio raccontare è un'altra cosa. All Together Now è stata un'altra parte, cioè insomma, Saranno Famosi è quello che può succedere un po' a tutti, ma quello che mi è successo a All Together Now è stato fantastico. A un certo punto entro per fare il provino e senza saperlo avevo di fronte a me Roberto Cenci, seduto,
1: che sarebbe regista. Quindi, per chiudere un attimo quello che ti ho chiesto, Saranno Famosi,
2: Saranno Famosi
1: è stato comunque, ti ha messo un po' alla prova, un percorso di provini. Di casting,
2: ho fatto un paio di casting, un paio di provini, ho cantato davanti al maestro Peppe Vessicchio, Buonanima, e insomma poi tanti altri ancora, come arrivare a All Together Now dove avevo davanti a me Roberto Cenci, dove ho fatto un medley di Ranieri, però dance, e lui mi ha detto no, io voglio sentire questo qua, perché avevo anche un altro brano di Fausto Leali, Mi Manchi, insomma, vabbè, no, voglio sentire questo. E vedevo che lui là batteva le mani sul, per lui è anche un batterista, vabbè, mi sono informato dopo.
1: Dopo?
2: Sono uscito fuori e mi hanno detto, ma dentro c'è Roberto Cenci? Ho detto, ma dai, Roberto Cenci, certo, sì, come no?
1: Almeno lui lo conoscevi già.
2: Ma lo conoscevo di nome, lo conoscevo di persona, quindi quando l'ho visto non ci siamo neanche, cioè almeno non si è presentato, forse l'avrà detto, ma non lo so.
1: Certo, ma uno,
2: sai,
1: è preso anche un po'
2: dall'agitazione, ecco,
1: l'emozione, quello che si deve fare, essere attenti su più cose,
2: sì,
1: no? Dietro,
2: sì,
1: le,
2: sì,
1: quinte,
2: sì,
1: il microfono,
2: sì,
1: la prova.
2: Ma tu sai che io ai ragazzi che curo per la produzione, per i brani che scrivo, dico sempre di trasformare l'emozione in energia, trasformare l'ansia in forza, solo che poi stranamente io lo adotto in una voce, dico agli altri di farlo,
1: ma loro e ti arriva a te praticamente.
2: E io poi quando faccio un provino, quando vado in uno spettacolo importante, mi viene sempre quel pochino d'ansia che insomma
1: Jenny, ma è normale, anche perché
2: sì,
1: dovremmo cambiare lavoro, no? Dal momento in cui, esatto, uno non prova quel brio, quell'agitazione, quella tachicardia prima di entrare in scena, perché fa parte proprio dell'emozione, no? Di quello che poi ti resta di quel momento e di quella serata. Penso che poi, dal momento in cui non si prova più,
2: che poi è difficile avere diciamo, come dire, quando vai in un programma e devi cantare un solo brano, è lì che ti è più difficile, perché il primo brano solitamente è sempre di riscaldamento e fai il primo brano, quello che conosci benissimo, che sai,
1: allora vado sul sicuro,
2: mi riscaldo col primo. Quando vai a fare gli spettacoli, quindi io quando faccio le serate nei palchi, insomma faccio le piazze sia come ospite ma come frontman di una band che ho, perché io non ti ho detto, io poi vivo a Pescara, ma alla mia band vi faccio suonare i pezzi napoletani.
1: Da
2: io
1: lì
2: faccio, certo.
1: Io penso che si divertono.
2: Come no?
1: Io penso che dicono: meno male che c'è Jenny che è napoletano, così ci porta un po' di amore e passione per la musica nostra.
2: Guarda, ho degli elementi che fanno anche altri cantanti, anche dei nomi importanti, dove suonano con altri nomi importanti, dove solitamente io poi gli do delle date e loro riescono poi a venire con me o magari di farsi sostituire, però quando si fanno sostituire rimangono pure male, perché con me si divertono, tra Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Carosone in stile
1: jazz, lo fai, sì, comunque un po' di piano, vabbè, tu mi hai detto che comunque fai piano bar, quindi c'è quella,
2: ci sono
1: quella
2: dei
1: tendenza.
2: Ci sono dei brani bellissimi di Carosone che Tullio De Piscopo ha trasformato American Rock, blues, jazz, funk. Cioè,
1: e li replicate, insomma, certo, in queste due serate. Ma nel 2024 conquisti anche il premio Mia Martini, no, meno lei, perché comunque c'è qualcosa di bello, se magari vuoi raccontarlo, e continui anche a portare la tua musica avanti grazie alla tua etichetta discografica. Ed è una cosa molto bella, per questo mi parlavi di miei ragazzi e comunque curi artisti giovani.
2: Sì, i miei cantanti, cioè i cantanti che chiaramente produco. E il premio Mia Martini è stata una cosa molto bella, perché io ho vinto con Un amore senza età. E come presidente di giuria c'era Maurizio Fabrizio, che ha scritto Almeno tu in un universo, I migliori anni, Strano il mio destino, insomma è un
1: straordinario dire, da stimare, da spunto, da
2: durante le fasi, perché c'è lì finale, semifinale, eccetera. E durante le fasi ero in semifinale, lui era fuori all'hotel, mi ha avvicinato dicendomi complimenti, bel pezzo. E io l'ho guardato e ho detto: ma forse parlano qualcuno dietro di me, no? E invece no, ha detto maestro, ma ha detto da lei che io ho scritto bene. Cioè, voglio dire, non è un complimento di più. No, ha detto sì, mi ha messo la mano sulla spalla, ha detto vabbè, poi abbiamo, diciamo, instaurato dei contatti, insomma.
1: Un bel rapporto, ma anche bello avere delle soddisfazioni e dei feedback positivi, perché fa parte del tuo mondo. Ma io direi, Jenny, a questo punto, visto che abbiamo attraversato un po' tutto quello che hai fatto e soprattutto i palcoscenici, quelli un po' più importanti e da brividi, no? Che un artista deve assolutamente provare. E adesso, Jenny, ci fermiamo un attimo e lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli il brano che è uscito dopo la vostra partecipazione a The Voice Generation, che è straordinario, l'ho ascoltato, devo dire la verità, in questi giorni, Nell'abbraccio del cielo, che hai scritto anche fondamentalmente, dici soprattutto. Vabbè, è il mio forte, e canti insieme ad Alessandro, tuo figlio, e noi torniamo tra pochissimo nell'abbraccio del cielo.

0: Ed era nell'abbraccio del cielo di Jenny Cusopoli, Alessandro Cestari, e siamo qui ai microfoni con Jenny, un brano straordinario scritto con anima e amore. Com'è cantare insieme a tuo figlio? Anche perché puoi raccontarmi com'era anche per te suonare e cantare con tuo padre, 3 generazioni che si uniscono, che condividono questo sogno e questa passione della musica.
1: Allora guarda, sono emozioni diverse ovviamente, no? Però quando ho attraversato quel palco di The Voice assieme a mio figlio, io ho dovuto costringermi ad essere quell'uomo forte, protettivo, e quindi senza errori, con una padronanza del palco e anche nelle interviste senza emozioni, perché diciamo noi per i nostri figli solitamente siamo dei supereroi, quindi in quel caso il supereroe non poteva permettersi di fare errori o comunque avere questa timidezza, ecco, queste cose che poi possono succedere. Ma ti dico proprio la verità, su quel palco ho avuto tanta forza, che ecco quella che ti dicevo prima, quell'emozione che l'ho trasformata in forza estrema, che stavo lì, ero...
0: Nulla mi poteva
1: fermare
0: a terra, insomma.
1: Anche perché avevo la responsabilità, perché Ale dice: ma non si girano, e poi che brutta figura che facciamo. Lui dice: Aura, sì, perdiamo Laura. E io dico: ma che è sta Aura? Laura, forse un'amica tua. No, Aura, dice lui. E allora io poi...
0: E certo, scherziamo. C'è sempre un qualcosa che ti insegnano, no? Poi
1: è vero,
0: tra l'altro i nostri figli hanno sempre qualcosa da insegnarci, sicuramente hanno tanto da dare, soprattutto sì. La forza e l'energia, è come se ti guardassero anche con gli occhi e dire: papà, mamma, tu sai fare tutto, puoi tutto, quindi certo senso non puoi deluderli,
1: ecco.
0: E sicuramente è quella forza e quell'energia che fa sì che noi diventiamo poi
1: i supereroi,
0: no?
1: Noi siamo
0: un po' increduli di questa nostra forza.
1: Noi siamo sicuramente i loro supereroi.
0: Però poi condividere un palco, una passione, penso che sia una cosa bellissima,
1: ma
0: a prescindere dalle vittorie, dalle sconfitte, no?
1: Ma tra l'altro Ale sta facendo ancora il cambio di voce. È un anno e mezzo che sta iniziando a studiare, anzi un annetto che sta studiando con me. Quando mi hanno contattato da The Voice, io non sapevo, quindi non avevo fatto nessuna richiesta, almeno forse qualche richiesta qualche annetto fa, e quindi eravamo tra virgolette anche un po' disarmati, no? Che dobbiamo fare? Allora abbiamo preso un po' di attenzione, puntualizzo.
0: Cosa? Che è successo?
1: Io ho portato pezzi napoletani, wagyu.
0: Assolutamente. È andata bene, come hanno reagito?
1: No, ti dico, perché è solito che uno può portare, diciamo.
0: Hai proposto?
1: Sì, ho proposto tutto, però cioè, almeno ho proposto 5 brani, ma nei 5 brani c'era un brano Billy Joe, che è una versione Barry White, che è Jesuiri qua. E poi abbiamo portato brani in napoletano. È passato chiaramente quello che hanno scelto di farci cantare alle bride.
0: E questo per te è stata un po' una delusione?
1: No, assolutamente. A parte qualche, diciamo, qualche commento, sai, i soliti commenti che fanno sui social, su Instagram oppure su TikTok, proprio nella performance che abbiamo fatto sul profilo di The Voice, e ho visto che ci sono dei commenti tipo: uno, ma non si capisce quello che dicono, ma che lingua è? E noi abbiamo presentato un brano di Joliet Re Ultimo,
0: straordinario,
1: l'ultima poesia, che è bellissima. e quindi chiaramente napoletano e vabbè,
0: ma... e quindi vabbè, insomma, un po' di commentini, ma così ce li dobbiamo sempre prendere. Due... ma voglio dire, le spalle larghe fai parte di questo mondo, penso, immagino che siete andati lì per giocare, per divertirsi,
1: anche quello, sì, per anche perché Coale era questo, diciamo, il fine, perché...
0: Allora Jenny, torniamo un po' indietro, andiamo nelle tue radici soprattutto e la tua partenza. Che bambino eri e che mondo avevi intorno?
1: Un bambino che non pensava di fare questo lavoro.
0: Ah.
1: Pensavo...
0: Ma perché avevi già tuo padre e la musica in casa e volevi fare qualcosa di diverso o non... l'hai capito poi dopo?
1: No, che... allora, mio padre era praticamente pane, acqua e musica, quindi praticamente non avevo chance, non avevo altre alternative. Poi magari qualche zio, qualche cocco con altri mestieri.
0: Sì.
1: E, scuola, elettronica, quindi poi io ho fatto anche l'agente di commercio, però era sempre affiancato alla musica. E, ripeto, ad oggi fare esclusivamente musica, non, secondo me non era un mio come dire, un progetto. Pensavo sempre che la musica fosse stata un qualche cosa che affiancasse il mio lavoro come agente. Invece poi ho dovuto lasciare tutto, ho lasciato tutto e ad oggi faccio solo musica, vivo di musica.
0: E a proposito di questo lasciare andare delle cose, no? Come hai lasciato anche andare e le tue radici, la tua Napoli, perché fondamentalmente oggi vivi fuori, però quanto sono state importanti le tue radici e quanto contano oggi in quello che fai, nella tua musica?
1: Ma Napoli, nascere a Napoli e avere Vulcano dentro, signori, quindi non è una cosa facile, vedete, stai sempre a mille, è come...
0: La nostra Partenope, poi, ma, la voce, la musica,
1: ma perdonami,
0: un'energia diversa.
1: Avremmo modo magari di farti venire a Pescara Centro e farti guidare a Pescara Centro e poi mi dirai, ma qua è facile. Ma non per una questione, proprio una questione di velocità, anche i semafori sono più veloci qui. E invece lì è molto
0: tutto
1: tranquillo.
0: Più lento, tranquillo.
1: E infatti quando siamo venuti questi giorni a Napoli ho detto vicino Alessandro, vedi babbo, ha già cambiato. Ha già cambiato modalità, da modalità a sport,
0: a ritmo.
1: E poi niente, andare, cioè la mia partenza è sempre stata per il lavoro ed è comunque, ho portato Napoli anche in tutte le parti d'Italia, come dicevo prima, facendo rappresentante giravo un po' l'Italia, facevo la mattina il lavoro del rappresentante, la sera la musica. E portavo Napoli sempre nel cuore e nella voce.
0: E ci ritornerai secondo te un giorno? C'è questo desiderio?
1: Venire a vivere, ma guarda, sogniamo sempre una casa a Posillipo, una cosa così. Non so.
0: Se o torno a Posillipo oppure mi sto dove sto, nella pace e nel relax.
1: No, ma non è, cioè, potrei vivere anche alla stazione, quindi non è un problema, però voglio dire, adesso le mie radici sono a Montesilvano, provincia di Pescara, e sto bene, comunque il mio lavoro è lì, e oltre a spostarmi ovviamente poi ci ricordiamo, Fabio, tu lo sai benissimo, che
0: sì,
1: fare spettacolo e musica non è solo ed esclusivamente Napoli, perché ci spostiamo Roma, Milano, quindi anche magari in altre parti d'Europa.
0: E anche questo
1: Europa.
0: È bello, no? Poi ecco, Jenny, tra l'altro, bravo, di girare,
1: quindi,
0: di essere un po' nomadi.
1: Bravissimo, ecco, lo volevo dire. Quindi sì, una casa a Napoli, a parte che c'è mio padre, però sì, forse una bella casa, un coppo Pusille.
0: In vecchiaia. Metti là a scrivere.
1: Certo.
0: Il tuo diario, tu scrivi ancora con carta e penna?
1: Carta e penna, che ti ricordo poi, non so se solo vuoi dire tu, dillo tu, dai, buongiorno amore mio, carta e penna, perché io poi dico carta e penna? Perché nel brano c'è un autore
0: molto D'Agostino, il maestro D'Agostino con cui ho avuto modo di scrivere questo brano bellissimo e con l'altro autore
1: Luca
0: che
1: anche
0: conosco. Ciao
1: saluto.
0: Luca, salutiamolo, sì. Abbiamo avuto modo di conoscerci e visto che l'hai lanciata ce l'ascoltiamo un attimo,
1: certo.
0: E poi torniamo così chiacchieriamo un po' su questa collaborazione e soprattutto su quello che ti ha lasciato e ti ha insegnato il grande maestro D'Agostino. Amici, vi lascio ascoltare. Buongiorno, amore mio. Noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: e siamo qui a Napoli Senza Confini con Jenny Cusopoli. Allora, raccontami questo brano poetico e poesia col maestro D'Agostino, che porteremo sempre nel cuore. Com'è stato lavorare con lui? Cosa ti ha lasciato?
1: Ma guarda, allora, contatto Luca, mi fissa un appuntamento e vedo questo omone buono fuori allo studio, e che giustamente aspettiamo poi Luca, che viene in studio ad aprire per poi scrivere il brano. Mi avvicino, dico: maestro, lui stava a telefono, dice sì, dopo. E poi dopo entriamo in studio, incomincia a raccontarmi degli aneddoti che lui ha iniziato con
0: come
1: mio padre.
0: Come ha iniziato a fare questo lavoro?
1: Sì, lui ha iniziato con mio padre, dice: ha iniziato con tuo padre, sai, tuo padre lavorava alla NATO, facevamo col gruppo, insomma, suonavamo assieme, eccetera. E poi abbiamo iniziato a scrivere il brano. Io ho visto che lui ha preso, come dicevi prima tu, carta e penna.
0: Che bella quella carta, che profuma! Oh, mi piace tantissimo, guarda.
1: E a un certo punto, mentre lui scriveva, io facevo: maestro, ma qua, buongiorno amore mio, sì, tutta vita mia.
0: No. Tu aggiungi.
1: Sì, è lui. No, non ti preoccupare. Maestro, ma facciamo tutti in italiano. Non ti preoccupare. E scrive. Poi, chiaramente, con la melodia che aveva già, era già quasi nata, insomma, con Luca, che insomma
0: è straordinario, bravissimo.
1: E insomma, niente, poi finiamo il brano e dice: vabbè, allora ascoltalo. Non mi ricordo se l'abbiamo. Vabbè, comunque abbiamo fatto una demo. A un certo punto lui mi ha guardato, mi ha detto: che bella voce! Bravo. Guarda, com'è patato, bravo, perché poi è stato veramente bellissimo. E ti dico un'altra cosa: io mi sono sentito con il figlio. E devo dire che, a parte che una di quelle persone, posso dire strane, perché giustamente non... non

0: Ed è un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Aiat, pogli pres, vacetti, figlie
0: sciocata.
1: La gente è buona.
0: Benissimo, l'hai detto, te la confermo perché io, guarda, sono preparatissima e amo i proverbi napoletani e li conosco soprattutto tutti, guarda. Qualsiasi cosa, chiamami. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ehi. Il ragù, ma attenzione, qua stiamo parlando di roba alto livello, la pasta e patana, cioè,
0: però
1: stai
0: dicendo
1: mia,
0: ragù o ragù,
1: vabbè, di tutto e di più. Ma allora, a casa mia, poi al di là del lavoro che faccio comunque con le conoscenze di coloro che comunque, non so come per dirti, il sindaco, l'assessore, ma anche il don per esempio, abbiamo un appuntamento vicino a questi giorni che deve venire a mangiare a casa nostra.
0: Ah, quindi siete famosi nel vostro paese,
1: mia moglie
0: per
1: Clementina,
0: l'aspetto culinario.
1: Mia moglie si chiama Clementina, che saluto.
0: Ciao Clementina, è brava
1: a cucinare, bravissima.
0: Dalle un voto qui in diretta.
1: Da 1 a 10.
0: Sì.
1: Ma
0: attenzione che poi torni a casa, E ti aspetta la ciabattata.
1: 9,90, sai perché? Così a me non faccio.
0: Così si impegna ancora di più. Bellissimo, brava Clem. E tu invece sei bravo?
1: A cucinare? Io ho un paio di primi che so
0: fare.
1: Vabbè,
0: ti sforzi.
1: No, mi invento delle robe, capito? Oppure per esempio trovo quelle in frigo che magari recupero.
0: T'arrangi.
1: Niente di che, dai, non so.
0: Allora, invece un piatto napoletano che per te sa di radici, che magari mo ci vuole, arrivi da Pescara, dici, ora vado a Napoli e mi devo mangiare assolutamente.
1: Pasta e patate. Che poi è sempre una scoperta. No, allora, sai perché? Perché quello poi è sempre tipo una scoperta, come dire, chi lo fa meglio, no?
0: Dai, dove la mangi?
1: Allora mangia una parte, oppure poi magari ci sono pure i commenti dopo, no? Dice, vista, amore, ma tu ci metti per esempio a scorzo di formaggio.
0: Dice, rubiamoci
1: ma
0: un
1: posso,
0: po' di.
1: Posso parlare in napoletano, no? Come no?
0: Certo. Come ti pare, cioè, noi siamo liberi di essere quello che siamo, nel senso la battutina ci vuole sempre, no? Invece se è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita, anche questo tuo distacco, questo tuo cambio di città, no? Ti dà modo di tornare, di ritornare, di andare via, di
1: ma sempre culinare?
0: No, proprio un modo di vivere del popolo napoletano, nel senso una tradizione che dici tanto tempo fa c'era questa cosa, ora si sta un po' perdendo,
1: io
0: di qualsiasi genere.
1: Io ho una figlia femminuccia di 15 anni. Quindi io mi aspetto che praticamente il suo fidanzato possa fare le cose.
0: Viene a chiedere la mano.
1: Sai, quelle conosco, proprio a chiedere la mano, è proprio antico, quindi sarebbe
0: vabbè,
1: proprio.
0: Però
1: cioè,
0: più o meno mi hai fatto capire che.
1: Però deve avere capito queste cose, magari inizialmente, non dico voi, ma lei, capite? Poi dice, va bene, mi puoi dare del tu, non ti preoccupare, posso chiamare Gennaro? Sì.
0: Questo rispetto che è un po' si sta perdendo.
1: Perché
0: dici?
1: I ragazzi sono un po' più elasso, più free, capito? Incontrano una persona. Mio figlio. Io vedo che comunque ogni tanto, ma tu, no Ale, chiedi se puoi dare del tu, magari
0: sentivamo un tic tic tic tic,
1: forse qualche telefono acceso,
0: no, okay. Tranquillo,
1: quindi nel nostro mondo, diciamo, solitamente si dà sempre
0: del lei,
1: no, nel mondo musicale, nel mondo artistico è solito che magari incontri anche un artista, ma lei sì. Però è solito che uno dice tu, non è diretto, è come disse un personaggio, insomma, che conobbi, io ho detto no, ma lei non può farmi delle foto, ma lei è un cantante, sì, e lei è un uomo pubblico, quindi posso fare delle foto mentre lei sta lì, eccetera. Vabbè, si scherzava, però effettivamente chi è un uomo, una donna dello spettacolo è giustamente un uomo pubblico, quindi nel nostro caso lei, diciamo,
0: Vabbè, è sempre importante educare i figli, anche soprattutto la nuova generazione, perché ci sono dei step da fare, da affrontare, quindi è ovvio che

0: in primis c'è sempre l'educazione, che è una cosa importantissima per i ragazzi. Invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e dovessi mettere nel tuo bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, cosa ci metteresti per portarla con te?
1: Ma innanzitutto la musica. Come fai? Vai in America, canti in inglese, canti in spagnolo e poi ti dicono: ma italiano? Non la fai a pizza? No. No, ma ti faccio una bella canzone, quindi comunque...
0: Quella sì, ci deve stare. A proposito di spagnolo, hai portato un brano, Si tu me quieres, una versione salsa cantata da te, e l'ascoltiamo e poi noi torniamo tra pochissimo. Si tu me quieres di Jenny Cusopoli, a tra poco.

0: Ed era Si tú me quieres, come amo la lingua caliente spagnola, di Jenny Cusopoli, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che in realtà questo brano era scritto in originale in lingua italiana e poi, non so, ti è partito questo flamenco interiore.
1: No, questo brano è stato scritto in italiano ed è stato scritto da Fabio Perversi, da me, e la produzione di Michele Schembri. E abbiamo fatto questo brano nel 2019 e io poi ho fatto questa versione in spagnolo con il testo in spagnolo.
0: E insomma è sempre bello anche sperimentare,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: È qualcosa che senti proprio il bisogno di sperimentare da qui a una settimana, da qui a un mese, da qui a due mesi, non lo so, perché ogni giorno un artista deve sempre avere stimoli nuovi, ha necessità e esigenza di provare, cambiare, guardare, osservare e poi mettere su, no, questa idea.
1: Ma guarda, è solito che, ti ripeto, come avevamo già detto prima, che quando io incontro una persona, poi parlando e magari raccontandoci riesco a mettere un brano, insomma riesco a creare un brano. Anche se questa è un qualche cosa che poi si è evoluta, perché magari molti anni fa, no? Insomma, oggi è di più. E niente, poi inizio anche la mattina a fischiettare e scrivo un brano, non è che, anche, diciamo, come dire, per istinto, senza avere nessuno.
0: E Jenny, quello che è oggi è quello che volevi davvero all'inizio, tutto sommato, se ti affacci un po' e se ti guardi e attraversi con la tua testa quello che hai costruito fino ad oggi.
1: Allora, un artista secondo me non arriva mai a saziarsi, no? Capito? Perché comunque non hai. Però secondo me.
0: Hai bisogno ancora di acqua.
1: Sì, no, ho bisogno sempre di acqua. Non c'è un momento in cui sono dissetato dalla musica, da quello che può essere il contatto con il pubblico, il contatto con tutto quello che è. Anche vedi persone che canti e si alzano in piedi, è qualche cosa che ti carica e ti fa vivere, ecco, ti dà secondo me gli anni.
0: E invece se ti dovessi chiedere un lato scomodo, cioè quello che ti dà fastidio del tuo lavoro ma che in realtà nessuno dice,
1: è un po' qualche volta qualche presuntuoso che magari ti tratta, vabbè dai ti faccio sapere, e poi magari c'hai dei mostri che ti dicono ma non mi mandi qualche idea, oppure purtroppo capita, non è che poi possiamo piacere a tutti.
0: Cioè in che senso, scusa, non ho capito.
1: Quando incontri quelle persone che ti snobbano perché magari
0: loro
1: già sono arrivati,
0: ma perché tu richiedi una collaborazione, questo dico,
1: può succedere,
0: ah, okay.
1: Sì, può succedere che Jenny, allora dammi il tuo numero, che mi ha chiesto lui a me, no, io a lui, e che quindi significa che comunque c'è,
0: cioè, sì, c'è,
1: ci sono, no, ma
0: cioè,
1: ci sono persone umili, persone che comunque pur sapendo che fanno delle grandi cose e non, come si dice a Napoli, si atteggiano, no? Capite?
0: E invece per quanto riguarda la tua identità, no? Che sicuramente è sempre alla ricerca di, come, ecco, uno non si disseta mai, ha sempre bisogno di stimoli, o sempre ricercare anche l'identità e l'artistica di se stessi. Oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Ma come artista? Non ho capito bene la domanda.
0: Sì, allora,
1: come artista. Ma come artista, ripeto, sono sempre innanzitutto il papà, il marito e poi colui che deve portare avanti una tradizione, è quello che mi piace fare.
0: Allora, io direi di far ascoltare in questo momento e poi ci torniamo su e ti faccio delle domandine, delle cose più piccanti, carine, un gioco dinamico di Napoli senza confini. Nuncio Ponsà, vuoi dire qualcosa di questo brano e poi lo facciamo ascoltare?
1: Questo è un brano di una ragazza molto spigliata che lavora in discoteca e che si innamorano tutti. E viene, diciamo, come dire, ha un nome, Mala Femme, ma tra l'altro non è come inteso però come, ripeto, quelle spigliate, quelle che vestono abbastanza.
0: Un po' tutto fumo e niente arrosso, diciamo
1: bravissimo.
0: Così. Jenny Cusopoli, Nuccio Bonzà, e noi torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Ed era Annuncio Bonzà di Jenny Cusopoli che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso ci proiettiamo in un momento divertente, mi raccomando, senza pensarci troppo. Vai. Ti chiedo, vero o falso, di rispondermi. Hai scritto una canzone nata da una frase sentita per strada a Napoli.
1: Vero.
0: Ma non solo frasi, proprio storie, secondo me, no?
1: Sì,
0: ti appassioni.
1: Sì, sì.
0: Da ragazzo hai pensato almeno una volta di mollare la musica.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco hai ancora l'ansia della prima volta.
1: Vero.
0: Ti è capitato di emozionarti più scrivendo un brano che cantandolo?
1: Entrambe.
0: Quindi non c'è un...
1: Sì.
0: Secondo te oggi i social aiutano gli artisti ma tolgono un po' di magia alla gavetta?
1: Sì.
0: Cosa ne pensi a proposito di social, della nuova generazione, di come utilizzano questa vetrina per poi arrivare a etichette anche molto importanti, o semplicemente possa essere una strategia o è un danno utilizzare la vetrina come il social per farsi riconoscere?
1: Guarda, l'artista a parte per chi fa e più per chi deve scegliere. Portare un artista in una trasmissione importante per me, poi non so, e anche andare a vedere il suo profilo, cosa ha fatto, quanti seguiti, quindi è diventato il social è diventato praticamente un vero e proprio curriculum dell'artista.
0: Quindi può aiutare,
1: può aiutare
0: in alcune occasioni.
1: In alcune occasioni.
0: Limited edition, Jenny, per te. E il primo round l'ho chiamato Jenny Old School. Devi rispondermi al volo senza pensarci troppo. Peggio microfono che fischia o orchestra che parte stonata?
1: Orchestra che parte stonata.
0: Meglio orchestra che parte stonata. Dici tu, tanto mi metto a cantare e poi si recupera tutto.
1: Sì, perché mi seguono, capito?
0: Hai mai registrato una demo su una vecchia cassetta?
1: Sì.
0: Una serata senza pubblico o un pubblico che canta più di te?
1: Un pubblico che canta più di me, alle serate di karaoke.
0: Ti sfoghi del tutto.
1: Là mi dicevano no, tu non cantare perché non vale, non va bene, perché poi tu canti bene e non cantiamo più noi. Cioè, ma non è una gara, fatemi sfogare pure a me. No, tu... metti solo play quando
0: cioè, capite, ti dicono quello che devi.
1: Quelle serate di karaoke che poi alla fine, cioè quelle serate di piano bar che si trasformavano in karaoke, quegli attimi di karaoke, dici no, però mo ti ha sta zitta un attimo, ma canta lui.
0: Ah, è puro intrattenimento,
1: è
0: no?
1: Pure
0: proprio
1: certo,
0: per far divertire
1: parte,
0: la gente. Hai mai detto ai miei tempi la musica era diversa?
1: Soprattutto
0: in famiglia.
1: Sì, lo dico.
0: E invece è più difficile da convincere un produttore o una mamma napoletana?
1: Più difficile? È più difficile il produttore che la mamma. E la mamma, non dico...
0: mamma è intesa come pubblico, no?
1: No,
0: che quella che...
1: Il pubblico...
0: Metaforicamente...
1: È sempre, allora, in base a quello che mi succede, io convinco il pubblico alla stragrande, devo dire. Poi vabbè, ripeto, sempre su 100 può essere che 10 non, oppure 99, però comunque almeno il pubblico riesco a convincerlo. È il produttore che capito? Quindi preferisco
0: riesco più dal popolo,
1: al pubblico,
0: riesco praticamente
1: più
0: a loro. Sì. Round 2, Jenny senza filtri. La cosa più assurda richiesta da un fan.
1: Da un fan
0: o da persone che insomma
1: guarda, non lo so se mia moglie, ma questo poi la possiamo mettere tipo in privacy, dice no, la signora non la può ascoltare, e i numeri di telefono che mi mettevano sulla tastiera mentre, insomma è semplice, io suonavo, ma tra l'altro mia moglie lo sa, io suonavo tranquillo, il mondo, sai,
0: e t'arrivavano i
1: bigliettini. passava la ragazza, passavo bigliettini con numeri di telefono, vabbè. Quindi questo potrebbe essere chiaramente
0: dire, non c'è più il corteggiamento da parte dell'uomo, ti arrivavano direttamente, facile così.
1: Quello poi era anche forse un contatto per dire vuoi venire a cantare alla comunione di mia fratella, tipo una cosa del genere. Io la prendevo così, poi infatti non ho mai chiamato perché mi sono sentito in soggezione. Dice, ho trovato questo numero sulla tastiera che lei ha lasciato la serata del 12 dove, al locale, cioè era proprio una cosa, non so, forse fuori dalla,
0: fuori luogo, ecco. Dai, diciamo così, fuori,
1: sì,
0: luogo.
1: Questo.
0: Invece, quanti vocali mandi al giorno su WhatsApp?
1: Pochi.
0: Pochi.
1: E odio chi mi manda, cioè non odio, però mi dà fastidio.
0: Sono un po' fastidiosi, è vero. Anche perché ci sfogiamo quei minuti intensi di vocali, perché le telefonate non le possiamo fare perché o non c'è linea, oppure hai altre telefonate sotto, o stai guidando, o stai con i figli.
1: Faccio un appello,
0: vai.
1: Meglio scrivere, ragazzi.
0: Scrivete, anzi con carta e penna, manco più al telefono, e poi li inviate a casa, come era un tempo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Non solo la musica.
1: Sì.
0: E invece mi hai scritto una canzone... di notte, cioè tu sei uno di quegli autori che scrive di notte, o ci sono dei momenti specifici?
1: Mi sono perfezionato,
0: che ti proiettano nel tuo mood, no?
1: E mi sono perfezionato anche per il fatto del lavoro, quindi praticamente la mattina lavoravo e poi la sera scrivevo. Invece oggi scrivo la mattina, scrivo anche la sera, quindi è tutto un...
0: Perché c'è sempre questa cosa che si dice, no? Che l'artista è un po' un animale notturno, che durante la notte, mentre tutto si cala, si spegne, c'è il silenzio totale, è proprio il momento in cui entriamo un po' nel nostro mondo, quello della predisposizione.
1: Non è solo la notte, è anche il giorno, come una bella giornata di sole, come una bella giornata di pioggia. Anzi, forse le giornate di pioggia
0: ti piacciono di più.
1: Mi danno quella sensazione di scrivere quei straromantici, capito? Ballad pop lente, capito? Che sì, perché c'è quel pochettino di tristezza, sai, quel freddo che ti arriva, che ti devi intanare nello studio.
0: E nel tuo mondo, insomma.
1: È nel mio mondo.
0: E invece completa la frase: a Napoli capisci che una persona ti vuole bene quando?
1: Quando tu guardi dall'occhio
0: e te lo fa capire.
1: E me lo fa capire.
0: Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
1: Senza mai tradurla?
0: Sì, una parola napoletana.
1: Allora, di tutte quelle volte che diciamo mannaggia miseria.
0: Ah, mannaggia miseria, che stiamo a fa pure tardi, non ti dico a chi. E allora, Jenny Cusopoli, io ti ringrazio di essere passato qui. Mi
1: grazie.
0: Raccomando, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti.
1: Lupo.
0: E voi scaricate l'app di Rai Play Sound,
1: mi raccomando,
0: per riascoltare tutte le puntate nella sezione podcast. Possono riascoltarla questa e tutte le altre che fanno parte di Napoli Senza Confini.
1: Perdonami.
0: Dimmi.
1: Ragazzi, Fabiola è veramente bella live.
0: Grazie,
1: non è solo
0: piace brava, però vuoi di bella?
1: No, bella e
0: bella
1: brava.
0: Brava e bella.
1: Bella è una cosa che
0: rara,
1: non
0: che
1: è.
0: Dici?
1: Sì, perché naturale, bella e poi brava, ovviamente, perché sono stato veramente bene e a mio agio.
0: Grazie mille,
1: grazie
0: mille. Ciao a tutti, ciao. Ragazzi, ciao.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è fatta così. Prima ti fa ascoltare il rumore del mare, poi ti regala una voce che resta dentro. Ci sono storie che nascono nei vicoli, tra le cassette delle canzoni consumate dal tempo, tra padri che insegnano ai figli a sognare e figli che trasformano quei sogni in musica. Storie che profumano di palco, sacrifici, applausi, provini, notti insonne e mani strette forti prima di entrare in scena. E poi ci sono incontri che sembrano scritti dalla città stessa. Due anime diverse, unite dalla stessa fame di emozionare, la stessa voglia di raccontarsi senza filtri, con il cuore prima ancora che con le parole. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io Fabiola Cimminella e oggi vi porto nel cuore della musica vera, quella fatta di emozioni, di gavetta, di palchi e di sogni inseguiti fin da bambini, no? E sono qui con un artista che vive la musica da sempre, da tre generazioni posso dire, li ho conosciuti anche qui dietro le quinte, abbiamo chiacchierato un pochino prima di entrare in diretta. Lui è un figlio d'arte, cantautore, autore di oltre 100 brani, protagonista di esperienze importanti tra televisione, festival e grandi palcoscenici nazionali. E a questo punto diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Jenny Cusopoli. Ciao!
3: Ciao, ciao, ciao Napoli, ciao!
2: Come stai? Direttamente da Pescara?
3: Sì, sono stato a Napoli, al Teatro Trianon per uno spettacolo, poi ho aspettato un paio di giorni per venire qui a trovarvi e mi sento veramente molto molto bene.
2: Grazie, grazie per essere arrivato qui direttamente oltre da Pescara, anche da un'avventura molto importante che vorrei fosse iniziare proprio da lì, che hai fatto tra l'altro con tuo figlio The Voice Generation con Alessandro Cestari.
3: Cestari, sì.
2: Cestari, ecco questa pronuncia tra Cestari e Cestari, che poi è anche il tuo cognome.
3: Sì,
2: hai scelto Cusopoli come nome d'arte,
3: sì,
2: no?
3: Sì, è il cognome d'arte che porta mio padre come Armando Cestari, ma in arte Armando Cusopoli, e in questo caso io sono Jenny Cusopoli.
2: E Alessandro lo cambierà anche lui?
3: Alessandro non abbiamo ancora ideato, insomma, dopo The Voice, che Alessandro Cestari l'abbiamo lasciato in questa maniera, almeno una decisione fatta da entrambi.
2: Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ti interrompo perché voglio farti conoscere meglio. Jenny Cusopoli è un artista che vive la musica fin da bambino, figlio d'arte, un musicista eccezionale, quindi sei cresciuto praticamente con la musica, cioè hai aperto gli occhi, sei nato e già
3: in pancia
2: immagino la musica, no? che hai ascoltato e che è entrata dentro di te
3: in
2: praticamente.
3: In pancia mi hanno detto, perché poi ascoltavo tra Pino Daniele, Algerò, Gino Vannelli, Art Winder Fai, cioè, insomma,
2: e scalciavi con quei piedini.
3: Eh sì, perché poi non capivo le lingue, quindi
2: secondo me il ritmo di musica nel pancione già eri proiettato sulla musica. Cantante, cantautore e autore di oltre 100 brani. Quando ho letto questa cosa dei 100 brani sono tantissimi, sì. Anche perché sei giovane in un certo senso.
3: Oggi
2: non dormi, riposi.
3: Intanto non sono 100, ma sono di più. Ma
2: c'è scritto
3: 40,
2: quello, eh?
3: Sì, lo so, forse. Vabbè, ma ti dico un'altra cosa, perché oggi attualmente tutti facciamo brani quasi tutti i giorni con l'AI, quindi con l'intelligenza artificiale, ma io nasco come compositore dal 1996, quando non esisteva nulla, manco i beat. Quindi io già iniziavo a scrivere. E quindi niente, avevo già questa mania, come si può dire, questo dono di Dio, ecco, forse è meglio dire questo, e grazie alla famiglia, grazie forse anche a un qualche cosa che è così naturale,
2: di magico, no, che ti hanno trasmesso.
3: Ma per me è naturale, anche adesso posso fare qualcosa così solo con la voce, anche senza avere l'aiuto del pianoforte, posso inventarmi una melodia.
2: Sei nato
3: stranamente
2: per questo.
3: Così. Sì, sì.
2: Sei nato per questo. Hai attraversato.
3: Poi me le canto e me le suono, come si dice.
2: Sei nato per questo. Infatti ti immagineresti in un'altra veste? No. Ti sei mai posto questa domanda?
3: No, allora, ho iniziato poi da un paio d'anni, forse anche di più, a scrivere per altri cantanti. Perché per me scrivere è come avere una sensazione empatica, nel senso che tu mi trasmetti qualcosa. Tant'è vero che mi sono incontrato con tanti
2: cantanti.
3: Infatti
2: mi stai guardando con questa intensità, Jenny, e già stai
3: che
2: scrivendo.
3: Che domani già mi scrivi una canzone. Sì.
2: Già mi stai studiando e analizzando.
3: No, ma perché tant'è vero che non dico dove, ma in un posto dove ultimamente sono stato e avevo di fronte a me una cantante che doveva esibirsi anche lei. E stavamo parlando, a un certo punto ho detto: io credo di avere un brano per te. Gli faccio ascoltare praticamente la demo, lei scoppia a piangere, poi mi commuovo anch'io per questa, diciamo, come dire, questa magia. E lei ha detto: ma come, tu avevi un brano che parla di me, che quello che io ho detto, ma a me mi è bastato forse 10 minuti che lei mi ha spiegato qualche cosina e ho anche sentito, non è che avevo cioè non è che lei ha detto non mi sono lasciata da un anno e avevo, diciamo, questa, non so,
2: una percezione particolare. Sì, vabbè, questo forse
3: e questo è naturale.
2: Esatto, proprio della tua persona, ecco, entrare in empatia e scoprire come se le persone ti parlassero, anche se magari stai solo guardando in un certo senso. Loro, tra l'altro, scusa Jenny, torniamo sul tuo percorso, hai attraversato anche talent e palcoscenici importanti, come Saranno Famosi. Ora mi racconti che era ancora Saranno Famosi, il Festival di Napoli, Sanremo Giovani, All Together Now, fino ad arrivare anche a Casa Sanremo.
3: Sì.
2: Una voce per San Marino e The Voice Generation su Rai 1 insieme a tuo figlio,
3: a mio figlio Alessandro.
2: Allora, sono curiosa di entrare un po', se ti fa piacere, ovviamente, in Saranno Famosi, perché
3: i ricordi
2: di Saranno Famosi. Oggi, amici, io sono cresciuta con Saranno Famosi e lo guardavo tantissimo, oggi un po' meno perché poi si cresce, si corre, si hanno altre ambizioni ed esigenze. Mi racconti, eri praticamente un concorrente?
3: No, allora, Saranno Famosi ho fatto dei provini dove non sono stato un concorrente, ma quello che ti voglio raccontare è un'altra cosa. All Together Now è stata un'altra parte, cioè, insomma, Saranno Famosi è quello che può succedere un po' a tutti, ma quello che mi è successo a All Together Now è stato fantastico. A un certo punto entro per fare il provino e senza saperlo avevo di fronte a me Roberto Cenci, seduto,
2: che sarebbe il regista. Quindi, per chiudere un attimo quello che ti ho chiesto, Saranno Famosi,
3: Saranno Famosi
2: è stato comunque, ti ha messo un po' alla prova, un percorso di provini. Di casting.
3: Ho fatto un paio di casting, un paio di provini, ho cantato davanti al maestro Peppe Vessicchio, Buonanima, e insomma poi tanti altri ancora, come arrivare a All Together Now, dove avevo davanti a me Roberto Cenci, dove ho fatto un medley di Ranieri, però dance, e lui mi ha detto no, io voglio sentire questo qua, perché avevo anche un altro brano di Fausto Leali, Mi manchi, vabbè, no, voglio sentire questo. E vedevo che lui la batteva le mani sul, per lui è anche un batterista, vabbè, mi sono informato dopo. Sono uscito fuori e mi hanno detto: ma dentro c'è Roberto Cenci? Ho detto: ma dai, Roberto Cenci, certo, sì, come no?
2: Almeno lui lo conoscevi già.
3: Ma lo conoscevo di nome, lo conoscevo di persona, quindi quando l'ho visto non ci siamo neanche, cioè almeno non si è presentato, forse l'avrà detto, ma non lo so.
2: Certo, ma uno,
3: sai,
2: è preso anche un po' dall'agitazione, l'emozione, quello che si deve fare, essere attenti su più cose,
3: sì,
2: no? Dietro
3: sì,
2: le quinte,
3: sì,
2: il
3: sì,
2: microfono,
3: sì,
2: la prova.
3: Ma tu sai che io ai ragazzi che curo per la produzione, per i brani che scrivo, dico sempre di trasformare l'emozione in energia, trasformare l'ansia in forza, solo che poi stranamente io lo adotto e non la ricevo, dico agli altri di farlo,
2: ma loro e ti arriva a te praticamente.
3: E io poi quando faccio un provino, quando vado in uno spettacolo importante, mi viene sempre quel pochino d'ansia che insomma
2: Jenny, ma è normale anche perché dovremmo cambiare lavoro, no? Dal momento in cui, esatto, uno non prova quel brio, quell'agitazione, quella tachicardia prima di entrare in scena, perché fa parte proprio dell'emozione, no? Di quello che poi ti resta di quel momento e di quella serata. Penso che poi, dal momento in cui non si prova più,
3: che poi è difficile diciamo, come dire, quando vai in un programma e devi cantare un solo brano, è lì che ti è più difficile, perché il primo brano solitamente è sempre di riscaldamento e fai il primo brano quello che conosci benissimo, che sai,
2: allora vado sul
3: sicuro, riscaldo col primo. Quando vai a fare gli spettacoli, quindi io quando faccio le serate nei palchi, insomma, faccio le piazze sia come ospite ma come frontman di una band che ho. Perché io non ti ho detto, io poi vivo a Pescara, ma alla mia band ti faccio suonare i pezzi napoletani.
2: Da lì.
3: Faccio, certo.
2: Io penso che si divertono.
3: Come no?
2: Io penso che dicono: meno male che c'è Jenny che è napoletano, così ci porta un po' di amore e passione per la musica nostra.
3: Guarda, ho degli elementi che fanno anche altri cantanti, anche dei nomi importanti, dove suonano con altri nomi importanti, dove solitamente io poi gli do delle date e loro riescono poi a venire con me o magari di farsi sostituire, però quando si fanno sostituire rimangono pure male, perché con me si divertono, tra Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Carosone in stile
2: jazz, lo fai,
3: sì,
2: comunque un
3: anche,
2: po' di piano, vabbè, tu mi hai detto
3: parte,
2: che comunque fai piano, sì, bar, quindi c'è quella,
3: ci sono
2: quella
3: dei
2: tendenza.
3: Ci sono dei brani bellissimi di Carosone che Tullio De Piscopo ha trasformato americano, blues, jazz, funk. Cioè,
2: e li replicate, insomma,
3: certo,
2: in queste due serate. Ma nel 2024 conquisti anche il premio Mia Martini, nomino lei, perché comunque c'è qualcosa di bello, se magari vuoi raccontarlo, e continui anche a portare la tua musica avanti grazie alla tua etichetta discografica. Ed è una cosa molto bella, per questo mi parlavi dei miei ragazzi, sì, e comunque curi artisti giovani.
3: Sì, i miei cantanti, cioè i cantanti che chiaramente produco. E il premio Mia Martini è stata una cosa molto bella, perché io ho vinto con Un amore senza età. E come presidente di giuria c'era Maurizio Fabrizio, che ha scritto Almeno in un universo, I migliori anni, Strano il mio destino, insomma è un
2: straordinario
3: autore
2: da stimare, da spunto, da
3: durante le fasi, perché c'è lì finale, semifinale, eccetera. E durante le fasi ero in semifinale, lui era fuori all'hotel, mi ha avvicinato dicendomi complimenti, bel pezzo, e io l'ho guardato e ho detto ma forse parlano qualcuno dietro di me, no? E invece no, ho detto maestro, ma ha detto da lei che io ho scritto bene, cioè voglio dire, non è un complimento, di più, ha detto sì, mi ha messo la mano sulla spalla, ho detto vabbè, poi abbiamo, diciamo, instaurato dei contatti, insomma.
2: Un bel rapporto, ma anche bello avere delle soddisfazioni e dei feedback positivi, perché fa parte del tuo mondo. Ma io direi, Jenny, a questo punto, visto che abbiamo attraversato un po' tutto quello che hai fatto, e soprattutto i palcoscenici, quelli un po' più importanti e da brividi, no? Che un artista deve assolutamente provare. E adesso, Jenny, ci fermiamo un attimo e lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Radio Live Napoli il brano che è uscito dopo la vostra partecipazione a The Voice Generation, che è straordinario, l'ho ascoltato, devo dire la verità, in questi giorni, Nell'abbraccio del cielo, che hai scritto anche fondamentalmente, dici soprattutto. Va via, è il mio forte,
3: vabbè.
2: E canti insieme ad Alessandro, tuo figlio, e noi torniamo tra pochissimo nell'abbraccio del cielo.

0: Ed era nell'abbraccio del cielo di Jenny Cusopoli, Alessandro Cestari, e siamo qui ai microfoni con Jenny, un brano straordinario scritto con anima e amore. Com'è cantare insieme a tuo figlio? Anche perché puoi raccontarmi com'era anche per te suonare e cantare con tuo padre, tre generazioni che si uniscono, che condividono questo sogno e questa passione della musica.
1: Allora guarda, sono emozioni diverse ovviamente, no? Però quando ho attraversato quel palco di The Voice assieme a mio figlio, io ho dovuto costringermi ad essere quell'uomo forte, protettivo, e quindi senza errori, con una padronanza del palco e anche nelle interviste, senza emozioni, perché diciamo noi per i nostri figli solitamente siamo dei supereroi, quindi in quel caso il supereroe non poteva permettersi di fare errori o comunque avere questa timidezza, ecco, queste cose che poi possono succedere. Ma ti dico proprio la verità, su quel palco ho avuto tanta forza, che ecco quella che ti dicevo prima, quell'emozione che l'ho trasformata in forza estrema, che stavo lì, ero...
0: Nulla mi poteva
1: sì, fermare,
0: insomma.
1: Anche perché avevo la responsabilità, perché Ale dice ma non si girano, e poi che brutta figura che facciamo. Lui dice Aura, sì, perdiamo Laura, e io dico ma che è sta Aura? Laura forse è un'amica tua. No, Aura, dice lui, e allora io voglio...
0: E certo, scherziamo. C'è sempre un qualcosa che ti insegnano, no? Poi
1: è vero,
0: tra l'altro i nostri figli hanno sempre qualcosa da insegnarci, sicuramente hanno tanto da dare, soprattutto sì. La forza e l'energia, come se ti guardassero anche con gli occhi e dire papà, mamma, tu sai fare tutto, puoi tutto, quindi sì, in sì, un sì. certo senso non puoi deluderli, ecco. E sicuramente è quella forza e quell'energia che fa sì che noi diventiamo poi i supereroi, no?
1: Noi siamo
0: un po' increduli di questa nostra forza.
1: Noi siamo sicuramente i loro supereroi.
0: Però poi condividere un palco, una passione, penso che sia una cosa bellissima, a prescindere dalle vittorie, dalle sconfitte, no?
1: Ma tra l'altro Ale sta facendo ancora il cambio di voce. È un anno e mezzo che sta iniziando a studiare, anzi un annetto che sta studiando con me. Quando mi hanno contattato da The Voice, io non sapevo, quindi non avevo fatto nessuna richiesta, almeno forse qualche richiesta qualche annetto fa, e quindi eravamo tra virgolette anche un po' disarmati, no? Che dobbiamo fare? Allora abbiamo preso un po' di attenzione, puntualizzo.
0: Cosa? Che è successo?
1: Io ho portato pezzi napoletani, Wagyu.
0: Assolutamente. È andata bene, come hanno reagito?
1: No, ti dico, perché è solito che uno può portare, diciamo.
0: Hai proposto?
1: Sì, ho proposto tutto, però cioè, almeno ho proposto 5 brani, ma nei 5 brani c'era un brano Billy Joe, che è una versione Barry White, che è Gesù. E poi abbiamo portato brani in napoletano. È passato chiaramente quello che hanno scelto di farci cantare alle
0: bride. E questo per te è stata un po' una delusione?
1: No, assolutamente. A parte qualche, diciamo, qualche commento, sai, i soliti commenti che fanno sui social, proprio su Instagram oppure su TikTok, proprio nella performance che abbiamo fatto sul profilo di The Voice, e ho visto che ci sono dei commenti tipo uno: ma non si capisce quello che dicono, ma che lingua è? E noi abbiamo presentato un brano di Joliet Re Ultimo,
0: straordinario,
1: l'ultima poesia, che è bellissima. e quindi chiaramente napoletano e vabbè.
0: E quindi vabbè, insomma, un po' di commentini, ma così ce li dobbiamo sempre prendere. Ma voglio dire, le spalle larghe, fai parte di questo mondo, penso, immagino che siete andati lì per giocare, per divertirsi.
1: Anche quello, sì, per anche perché Coale era questo, diciamo, il fine. Perché...
0: Allora, Jenny, torniamo un po' indietro, andiamo nelle tue radici soprattutto e la tua partenza. Che bambino eri e che mondo avevi intorno?
1: Un bambino che non pensava di fare questo lavoro.
0: Ah!
1: Pensavo...
0: Ma perché avevi già tuo padre e la musica in casa e volevi fare qualcosa di diverso o non... l'hai capito poi dopo?
1: No, che... allora, mio padre era praticamente pane, acqua e musica, quindi praticamente non avevo chance, non avevo altre alternative. Poi magari qualche zio, qualche cocco con altri mestieri.
0: Sì.
1: E, scuola, elettronica, quindi poi io ho fatto anche l'agente di commercio, però era sempre affiancato alla musica. E, ripeto, ad oggi fare esclusivamente musica secondo me non era un mio come dire, un progetto. Pensavo sempre che la musica fosse stata un qualche cosa che affiancasse il mio lavoro come agente, invece poi ho dovuto lasciare tutto, ho lasciato tutto e ad oggi faccio solo musica, vivo di musica.
0: E a proposito di questo lasciare andare delle cose, no? Come hai lasciato anche andare e le tue radici, la tua Napoli, che fondamentalmente oggi vivi fuori, però quanto sono state importanti le tue radici e quanto contano oggi in quello che fai, nella tua musica?
1: Ma Napoli, nascere a Napoli e avere Vulcano dentro, signori, quindi non è una cosa facile, vedete, stai sempre a mille, è come...
0: La nostra partenope, poi, la voce, la musica,
1: ma perdonami,
0: un'energia diversa.
1: Avremmo modo magari di farti venire a Pescara Centro e farti guidare a Pescara Centro e poi mi dirai, ma qua è facile. Ma non per una questione, proprio una questione di velocità, anche i semafori sono più veloci qui. E invece lì è molto
0: tutto
1: tranquillo.
0: Più lento, tranquillo.
1: E infatti quando siamo venuti questi giorni a Napoli ho detto vicino ad Alessandro, vedi babbo, ha già cambiato. Ha già cambiato modalità, da modalità a sport,
0: a ritmo.
1: Poi niente, andare, cioè la mia partenza è sempre stata per il lavoro ed è comunque, ho portato Napoli anche in tutte le parti d'Italia, come dicevo prima, facendo rappresentante giravo un po' l'Italia, facevo la mattina il lavoro del rappresentante, la sera la musica e portavo Napoli sempre nel cuore e nella voce.
0: E ci ritornerai secondo te un giorno? C'è questo desiderio?
1: Venire a vivere, ma guarda, sogniamo sempre una casa a Posillipo, una cosa quindi non so.
0: Se o torno a Posillipo oppure mi sto dove sto, nella pace e nel relax.
1: No, ma non è, cioè, potrei vivere anche alla stazione, quindi non è un problema, però voglio dire, adesso le mie radici sono a Montesilvano, provincia di Pescara, e sto bene, comunque il mio lavoro è lì, e oltre a spostarmi ovviamente poi ci ricordiamo, Fabio, tu lo sai benissimo, che
0: sì.
1: Fare spettacolo e musica non è solo ed esclusivamente Napoli, perché ci spostiamo Roma, Milano, quindi anche magari altre parti d'Europa.
0: E anche
1: d'Europa.
0: Questo è bello, no? Poi ecco, Jenny, tra l'altro, di girare,
1: quindi,
0: di essere un po' nomadi.
1: Bravissimo, ecco, lo volevo dire. Quindi sì, una casa a Napoli, a parte che c'è mio padre, però sì, forse una bella casa, un coppo Pusillo.
0: In vecchiaia, metti là a scrivere.
1: Certo.
0: Il tuo diario, tu scrivi ancora con carta e penna?
1: Carta e penna, che ti ricordo poi, non so se solo vuoi dire tu, dillo tu, dai, buongiorno amore mio, carta e penna, perché io poi dico carta e penna? Perché nel brano c'è un autore
0: D'Agostino, il maestro D'Agostino, con cui ho avuto modo di scrivere questo brano bellissimo, e con l'altro autore
1: Luca
0: che
1: Barbato,
0: anche conosco. Ciao
1: saluto.
0: Luca, salutiamolo, sì. Abbiamo avuto modo di conoscerci, e visto che l'hai lanciata ce l'ascoltiamo un attimo,
1: certo.
0: E poi torniamo, così chiacchieriamo un po' su questa collaborazione e soprattutto su quello che ti ha lasciato e ti ha insegnato il grande maestro D'Agostino. Amici, vi lascio ascoltare Buongiorno amore mio. Noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Io e siamo qui a Napoli Senza Confini con Jenny Cusopoli. Allora, raccontami questo brano poetico e poesia col maestro D'Agostino, che porteremo sempre nel cuore. Com'è stato lavorare con lui? Cosa ti ha lasciato?
1: Ma guarda, allora, contatto Luca mi fissa un appuntamento e vedo questo omone buono fuori allo studio, e che giustamente aspettiamo poi Luca che viene in studio ad aprire per poi scrivere il brano. Mi avvicino, dico: maestro, lui che stava a telefono, dice sì, dopo. E poi dopo entriamo in studio, incomincia a raccontarmi degli aneddoti che lui ha iniziato con
0: come
1: mio padre.
0: Come ha iniziato a fare questo lavoro?
1: Sì, lui ha iniziato con mio padre, dice: ha iniziato con tuo padre, sai, tuo padre lavorava alla NATO, facevamo col gruppo, insomma, suonavamo assieme, eccetera. E poi abbiamo iniziato a scrivere il brano. Io ho visto che lui ha preso, come dicevi prima tu, carta e penna.
0: Che bella quella carta, che profuma! Oh, mi piace tantissimo, guarda.
1: E a un certo punto, mentre lui scriveva, io facevo: maestro, ma qua... buongiorno amore mio, sei tutta vita mia.
0: No. Tu aggiungi.
1: Sì, è lui. No, non ti preoccupare. Maestro, ma facciamo tutti in italiano. Non ti preoccupare. E scrive. Poi chiaramente con la melodia che aveva già, era già quasi nata, insomma, con Luca, che insomma
0: è straordinario, bravissimo.
1: E insomma niente, poi finiamo il brano, dice: vabbè, allora ascoltalo. E non mi ricordo se l'abbiamo, vabbè, comunque abbiamo fatto una demo. A un certo punto lui mi ha guardato, mi ha detto: che bella voce, bravo, guarda com'è patato, bravo. Perché poi, cioè, è stato veramente bellissimo. E ti dico un'altra cosa, io mi sono sentito con il figlio, e devo dire che, a parte che è una di quelle persone, posso dire strane, perché giustamente non essendo un parente, mi ha fatto stare male quando è andato via. Ho pianto tanto, quindi significa che ha lasciato qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Non mi voglio commuovere.
0: Non ti emozionare, vai, di cambio ritmo io subito, vai. Entriamo in Napoli Express, sì. Poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Aiat, pogli press, bacetti, figlio
0: giocato.
1: La gita buona.
0: Benissimo, l'hai detto, te la confermo, perché io, guarda, sono preparatissima e amo i

0: alto livello, a pasta e padano,
1: cioè, però stai dicendo mia... ragù,
0: vabbè, di tutto e di più. Ma allora, a casa mia, poi al di là del lavoro che faccio comunque con le conoscenze di coloro che comunque, non so come per dirti, il sindaco, l'assessore, ma anche il don per esempio, abbiamo un appuntamento vicino a questi giorni che deve venire a mangiare a casa nostra.
1: Ah, quindi siete famosi nel vostro paese per l'aspetto culinario.
0: Mia moglie si chiama Clementina, che saluto.
1: Ciao Clementina, è brava?
0: A cucinare, bravissima.
1: Dalle un voto qui in diretta.
0: Da 1 a 10?
1: Sì.
0: Ma
1: attenzione che poi torni a casa, No. Ti aspetta la ciabattata.
0: 9,90, sai perché? Così a me non faccio... 9,90.
1: Così si impegna ancora di più. Bellissimo, brava Clem. E tu invece sei bravo?
0: A cucinare? Io ho un paio di primi che so fare.
1: Vabbè, ti sforzi?
0: No, mi invento delle robe, capito? Oppure per esempio trovo quelle in frigo che magari recupero.
1: T'arrangi.
0: Niente di che, dai, non sono.
1: Allora, invece un piatto napoletano che per te sa di radici, che magari mo ci vuole, arrivi da Pescara, dici ora vado a Napoli e mi devo mangiare assolutamente...
0: Pasta e patate. Che poi è sempre una scoperta. No, allora, sai perché? Perché quello poi è sempre tipo una scoperta, come dire, chi lo fa meglio, no?
1: Dai, dove la mangi?
0: Allora mangia una parte, oppure poi magari ci sono pure i commenti dopo, no? Dice, vista, amore, ma tu ci metti per esempio a scorza di formaggio.
1: Dice, rubiamoci
0: ma
1: un
0: posso,
1: po' di...
0: posso parlare in napoletano, no? Come no?
1: Certo. Come ti pare, cioè, noi siamo liberi di essere quello che siamo, nel senso la battutina vuole sempre, no? Invece se è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita, anche questo tuo distacco, questo tuo cambio di città, no? ti dà modo di tornare, di ritornare, di andar via, di
0: ma sempre culinario?
1: No, proprio un modo di vivere del popolo napoletano, nel senso una tradizione che dicevi tanto tempo fa c'era questa cosa, ora si sta un po' perdendo, genere.
0: Io ho una figlia femminuccia di 15 anni. Quindi io mi aspetto che praticamente il suo fidanzato possa fare le cose.
1: A chiedere la mano.
0: Sai, quelle con ojo, proprio a chiedere la mano, è proprio antico, quindi sarebbe
1: vabbè,
0: proprio...
1: Però
0: cioè,
1: più o meno mi hai fatto capire che...
0: Però deve avere capito queste cose, magari inizialmente, non dico voi, ma lei, capite? Poi, sì, va bene, mi puoi dare del tu, non ti preoccupare, posso chiamare Jenny, Gennaro, sì.
1: Questo rispetto, che è un po' cose che si sta perdendo, dici.
0: Perché i ragazzi sono un po' più elasso, più free, capito? Incontrano una persona, mio figlio, io vedo che comunque ogni tanto ma tu no Ale chiedi se puoi dare del tu magari
1: sentivamo un tic tic tic,
0: forse qualche telefono acceso,
1: no okay. Tranquillo,
0: quindi nel nostro mondo diciamo solitamente si dà sempre
1: del lei,
0: no, nel mondo musicale, nel mondo artistico è solito che magari incontri anche un artista, ma lei sì. Però è solito che uno dice tu, non è diretto, è come disse un personaggio insomma che conobbi, io ho detto no, ma lei non può farmi delle foto, dice, ma lei è un cantante, e lei è un pubblico, quindi posso fare delle foto mentre lei sta lì, eccetera. Vabbè, si scherzava, però effettivamente chi è un uomo, una donna dello spettacolo è giustamente un uomo pubblico, quindi nel nostro caso lei diciamo si
1: vabbè, è sempre importante educare i figli anche, soprattutto la nuova generazione, sì. Perché ci sono dei step da fare, da affrontare, quindi è ovvio che in primis c'è sempre l'educazione, che è una cosa importantissima per i ragazzi. Invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e dovessi mettere nel tuo bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, cosa ci metteresti per portarla con te?
0: Ma innanzitutto la musica. Come fai? Vai in America, canti in inglese, canti in spagnolo e poi ti dicono ma

0: italiano, non la fai a pizza? No. La fai, no, ma ti faccio una bella canzone, quindi comunque
1: quella sempre, ci deve stare. A proposito di spagnolo, hai portato un brano, Si tu me quieres, sì, una versione salsa cantata da te, e l'ascoltiamo e poi noi torniamo tra pochissimo. Si tu me quieres di Jenny Cusopoli, a tra poco.

0: Ed era Si tú me quieres, come amo la lingua caliente spagnola, di Jenny Cusopoli, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che in realtà questo brano era scritto in originale in lingua italiana e poi, non so, ti è partito questo flamenco interiore.
1: No, questo brano è stato scritto in italiano ed è stato scritto da Fabio Perversi, da me, e la produzione di Michele Schembri. E abbiamo fatto questo brano nel 2019 e io poi ho fatto questa versione in spagnolo con il testo in spagnolo.
0: E insomma è sempre bello anche sperimentare,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Hai qualcosa che senti proprio il bisogno di sperimentare da qui a una settimana, da qui a un mese, da qui a due mesi, non lo so, perché ogni giorno un artista deve sempre avere stimoli nuovi, ha necessità e esigenza di provare, cambiare, guardare, osservare e poi mettere su, no, questa idea.
1: Ma guarda, è solito che, ti ripeto, come avevamo già detto prima, che quando io incontro una persona, poi parlando e magari raccontandoci riesco a mettere un brano, insomma riesco a creare un brano. E anche se questa è un qualche cosa che poi si è evoluta, perché magari molti anni fa, no? Insomma, oggi è di più. E niente, poi inizio anche la mattina a fischiettare e scrivo un brano, non è che, ma anche, diciamo, come dire, per istinto, senza avere nessuna.
0: E Jenny, quello che è oggi è quello che volevi davvero all'inizio, tutto sommato, se ti affacci un po' e se ti guardi e attraversi con la tua testa quello che hai costruito fino ad oggi.
1: Allora, un artista secondo me non arriva mai a saziarsi, no? Capito? Perché comunque non hai. Però secondo me.
0: Hai bisogno ancora di acqua.
1: Sì, no, ho bisogno sempre di acqua. Non c'è un momento in cui sono dissetato dalla musica, da quello che può essere il contatto con il pubblico, il contatto con tutto quello che è. Anche vedi persone che canti e si alzano in piedi, è qualche cosa che ti carica e ti fa vivere, ecco, ti dà secondo me gli anni.
0: E invece se ti dovessi chiedere un lato scomodo, cioè quello che ti dà fastidio del tuo lavoro ma che in realtà nessuno dice,
1: è un po' qualche volta che è presuntuoso, che magari ti tratta, vabbè dai ti faccio sapere, e poi magari c'hai dei mostri che ti dicono ma non mi mandi qualche idea, oppure purtroppo capita, non è che poi possiamo piacere a tutti.
0: Cioè in che senso, scusa, non ho capito.
1: Quando incontri quelle persone che ti snobbano perché magari
0: ma
1: loro
0: perché
1: già
0: tu
1: sono
0: richiedi
1: arrivati,
0: una collaborazione, questo dico.
1: Può succedere,
0: ah, okay.
1: Sì, può succedere che Jenny, allora dammi il tuo numero, che mi ha chiesto lui a me, no, io a lui, e che quindi significa che comunque c'è.
0: C'è stima,
1: ci sono,
0: cibro,
1: no,
0: cioè.
1: Ma ci sono persone umili, persone che comunque, pur sapendo che fanno delle grandi cose, non come si dice a Napoli, si atteggiano, no? Capite?
0: E invece per quanto riguarda la tua identità, no? Che sicuramente è sempre alla ricerca di come, ecco, uno non si disseta mai, ha sempre bisogno di stimoli, o sempre ricercare anche l'identità e l'artistica di se stessi. Oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Ma come artista? Non ho capito bene la domanda.
0: Sì,
1: come artista. Ma come artista, ripeto, sono sempre innanzitutto il papà, il marito e poi colui che deve portare avanti una tradizione, è quello che mi piace fare.
0: Allora, io direi di far ascoltare in questo momento e poi ci torniamo su e ti faccio delle domandine, delle cose più piccanti, carine, un gioco dinamico di Napoli senza confini. Nuncio Ponsà, vuoi dire qualcosa di questo brano e poi lo facciamo ascoltare?
1: Questo è un brano di una ragazza molto spigliata che lavora in discoteca e che si innamorano tutti. E viene, diciamo, come dire, ha un nome, ma la femmina, ma tra l'altro non è come inteso però come, ripeto, quelle spigliate, quelle che vestono abbastanza
0: un po' tutto fumo e niente al rosso, diciamo
1: bravissimo.
0: Così Jenny Cusopoli, Nuncio Bonzà, e noi torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Ed era Nuncio Ponsà di Jenny Cusopoli che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso ci proiettiamo in un momento divertente, mi raccomando, senza pensarci troppo. Vai. Ti chiedo, vero o falso, di rispondermi. Hai scritto una canzone nata da una frase sentita per strada a Napoli.
1: Vero.
0: Ma non solo frasi, proprio storie, secondo me, no?
1: Sì,
0: ti appassioni.
1: Sì.
0: Da ragazzo hai pensato almeno una volta di mollare la musica.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco hai ancora l'ansia della prima volta.
1: Vero.
0: Ti è capitato di emozionarti più scrivendo un brano che cantandolo?
1: Entrambe.
0: Quindi non c'è un...
1: Sì.
0: Secondo te oggi i social aiutano gli artisti ma tolgono un po' di magia alla gavetta?
1: Sì.
0: Cosa ne pensi a proposito di social, della nuova generazione, di come utilizzano questa vetrina per poi arrivare a etichette anche molto importanti, o semplicemente possa essere una strategia o è un danno utilizzare la vetrina come il social per farsi riconoscere?
1: Guarda, l'artista a parte per chi fa e più per chi deve scegliere. Portare un artista in una trasmissione importante per me, poi non so, e anche andare a vedere il suo profilo, cosa ha fatto, che cosa, quanti seguiti, quindi è diventato il social è diventato praticamente un vero e proprio curriculum dell'artista.
0: Quindi può aiutare,
1: può aiutare,
0: in alcune occasioni.
1: In alcune occasioni.
0: Limited edition, Jenny, per te. E il primo round l'ho chiamato Jenny Old School. Devi rispondermi al volo senza pensarci troppo. Peggio microfono che fischia o orchestra che parte stonata?
1: Orchestra che parte stonata.
0: Meglio orchestra che parte stonata. Dici tu, tanto mi metto io a cantare e poi si recupera tutto.
1: Sì, perché mi seguono, capito?
0: Hai mai registrato una demo su una vecchia cassetta?
1: Sì.
0: Una serata senza pubblico o un pubblico che canta più di te?
1: Un pubblico che canta più di me, alle serate di karaoke.
0: Ti sfoghi del tutto.
1: Eh no, là mi dicevano no, tu non cantare perché non vale, non va bene, perché poi tu canti bene e non cantiamo più noi. Cioè, ma non è una gara, fatemi sfogare pure a me. No, tu... metti solo play quando
0: cioè, ti capite? Dicono quello che devi.
1: Quelle serate di karaoke che poi alla fine, cioè quelle serate di piano bar che si trasformavano in karaoke, quegli attimi di karaoke, dici no, però mo ti ha sta zitta un attimo, ma canta lui.
0: Ah, boh, è puro intrattenimento,
1: parte ovviamente.
0: La gente. Hai mai detto ai miei tempi la musica era diversa?
1: Soprattutto
0: in famiglia.
1: Sì, lo dico.
0: E invece è più difficile da convincere un produttore o una mamma napoletana?
1: Più difficile? è più difficile il produttore che la mamma. E la mamma, non dico...
0: Mamma è intesa come pubblico, no?
1: Che
0: è quella che...
1: Il pubblico...
0: Metaforicamente...
1: È sempre... allora, in base a quello che mi succede, io convinco il pubblico alla stragrande, devo dire. Poi vabbè, ripeto, sempre su 100 può essere che 10 non, oppure 99, però comunque almeno il pubblico riesco a convincerlo. È il produttore che capito? Quindi preferisco
0: riesco più al pubblico, empaticamente a loro.
1: Sì.
0: Round 2, Jenny senza filtri. La cosa più assurda richiesta da un fan.
1: Da un fan?
0: O da persone che insomma
1: guarda, non lo so se mia moglie, ma questo poi la possiamo mettere tipo in privacy. Dice no, la signora non la può ascoltare. E i numeri di telefono che mi mettevano sulla tastiera mentre. Insomma, è semplice, io suonavo, ma tra l'altro mia moglie lo sa, io suonavo tranquillo, il mondo, sai,
0: e roba,
1: passava la ragazza, passavo bigliettini con numeri di telefono. Vabbè. Quindi questo potrebbe essere chiaramente
0: dire, non c'è più il corteggiamento da parte dell'uomo, ti arrivavano direttamente, facile sì, così. Beh,
1: no, ma quello poi era anche forse un contatto per dire vuoi venire a cantare alla comunione di mia fratella? Oppure hai capito? Tipo una cosa del genere. Io la prendevo così, poi infatti non ho mai chiamato perché mi sono sentito in soggezione. Dice, ho trovato questo numero sulla tastiera che lei ha lasciato la serata del 12 dove al locale, cioè era proprio una cosa, non so, forse fuori dalla
0: fuori luogo, ecco. Dai, diciamo così, fuori
1: sì, questo,
0: luogo
1: questo.
0: Invece quanti vocali mandi al giorno su WhatsApp?
1: Pochi.
0: Pochi.
1: E odio chi mi manda, cioè non odio, però mi dà fastidio.
0: Sono un po' fastidiosi, è vero. Anche perché ci sfogiamo quei minuti intensi di no, vocali, perché le telefonate non le possiamo fare perché o non c'è linea, oppure hai altre telefonate sotto, o stai guidando, o stai con i figli.
1: Faccio un appello,
0: vai.
1: Meglio scrivere, ragazzi.
0: Scrivete, anzi con carta e penna, manco più al telefono, e poi li inviate a casa, come era un tempo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Non solo la musica.
1: Sì.
0: E invece mi hai scritto una canzone di notte, cioè tu sei uno di quegli autori che scrive di notte o ci sono dei momenti specifici?
1: Mi sono perfezionato
0: perché proiettano nel tuo mood, no?
1: E mi sono perfezionato anche per il fatto del lavoro, quindi praticamente la mattina lavoravo e poi la sera scrivevo, invece oggi scrivo la mattina, scrivo anche la sera, quindi è tutto un...
0: Perché c'è sempre questa cosa che si dice, no? Che l'artista è un po' un animale notturno, che durante la notte, mentre tutto si cala, si spegne, c'è il silenzio totale, è proprio il momento in cui entriamo un po' nel nostro mondo, quello della
1: Fabi, non è
0: della
1: solo...
0: predisposizione. No.
1: Non è solo la notte, è anche il giorno, come una bella giornata di sole, come una bella giornata di pioggia. Anzi, forse le giornate di
0: pioggia ti piacciono di più.
1: Mi danno quella sensazione di scrivere quei straromantici, capito? Ballad pop lente, capito? Che sì, perché c'è quel pochettino di tristezza, sai, quel freddo che ti arriva, che ti devi intanare nello studio.
0: E nel tuo mondo, insomma.
1: È nel mio mondo.
0: E invece completa la frase: a Napoli capisci che una persona ti vuole bene quando?
1: Quando tu guardi dall'occhio
0: e te lo fa capire.
1: E me lo fa capire.
0: Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
1: Senza mai tradurla?
0: Sì, una parola napoletana.
1: Allora, di tutte quelle volte che diciamo mannaggia la miseria.
0: Ah, mannaggia miseria, che stiamo a fa pure tardi, non ti dico a chi. E allora Jenny Cusopoli, io ti ringrazio di essere passato qui. Mi
1: grazie.
0: Raccomando, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti.
1: Lupo.
0: E voi scaricate l'app di Rai Play Sound,
1: mi raccomando,
0: per riascoltare tutte le puntate nella sezione podcast. Possono riascoltarla questa e tutte le altre che fanno parte di Napoli Senza Confini.
1: Perdonami,
0: dimmi.
1: Ragazzi, Fabiola è veramente bella live.
0: Grazie,
1: non è solo
0: mi piace, più piace brava, però vuoi di bella?
1: No, bella e brava.
0: Brava e bella.
1: Bella è una cosa che
0: rara,
1: non
0: che
1: è.
0: Dici?
1: Sì, perché naturale, bella e poi brava, ovviamente, perché sono stato veramente bene e a mio agio.
0: Grazie mille,
1: grazie
0: mille. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

avanti. Tramonti come quadri d'acquerello, le case a file. Tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

senza te. Non sai, non sono stata mai buona. La gente mi fa paura, prima di rire con te, poi ti piglia per scema. Non fa come a me, che basta pressa sto suono.

0: Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un universo fatto di musica, parole, memorie e identità femminile. La nostra ospite è Simona Molinari, una delle voci più eleganti, riconoscibili della scena musicale contemporanea. Artista capace di attraversare jazz, swing e canzoni d'autore con uno stile personale intenso e raffinatissimo. Due volte vincitrice della Targa Tenco con gli album Petali e Assa Siempre Mercedes, Simone ha portato la sua musica dai club di Tokyo fino al Blue Note di New York, costruendo negli anni un percorso artistico internazionale senza mai perdere il legame profondo con l'emozione e con il racconto umano. Ma questa volta arriva a Napoli con un progetto ancora più intimo. Il 15 e 16 maggio sarà sul palco del Teatro Bolivar con La Donna Immobile, uno spettacolo teatrale scritto insieme alla giornalista Simona Orlando, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a tutte quelle donne che hanno lottato, spesso nel silenzio, per conquistare il diritto di esprimersi attraverso l'arte. Da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, passando per artiste dimenticate, censurate o costrette addirittura a nascondersi dietro nomi maschili pur di poter pubblicare, scrivere, comporre. Uno spettacolo che intreccia ironia, riflessione e memoria, accompagnato da una straordinaria band tutta al femminile. Elisabetta Serio, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale porteranno sul palco tutta la loro energia e il loro talento. Con Simona parleremo di teatro, musica, radici, libertà artistica, maternità e del bisogno ancora oggi di dare voce a storie troppo spesso rimaste ai margini. Restate con noi e non perdete lo spettacolo del 15 e 16 maggio al Teatro Bolivar alle ore 21 con Simona Molinari e la sua fantastica band.

0: Simona Molinari torna a Napoli con uno spettacolo speciale, La donna è mobile, in scena il 15 e 16 maggio, cioè oggi e domani al Teatro Bolivar, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a delle donne straordinarie, da Natalia Ginzburg a Mary Shelley e a tutte quelle artiste che hanno lottato per trovare una voce. Ne parliamo ora con Simona Molinari, che è collegata telefonicamente con noi. Ciao Simona, ci senti?
1: Ciao, ciao, eccoci.
0: Eccoci, come vanno i preparativi? Emozionata per stasera?
1: Bene, no, benissimo, contente. Siamo io e tutta la band qui già a Napoli e non vediamo l'ora di salire sul palco per raccontarvi tutta una serie di storie.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo di questo spettacolo, La donna immobile. Appena lo ascoltiamo richiama immediatamente Verdi, ma nel vostro spettacolo so che assume un significato completamente diverso. Che donna raccontate in questo spettacolo?
1: Sì, siamo voluti partire proprio dalla donna immobile, dove questa mobilità veniva intesa come un senso dispregiativo, diciamo. Allora, abbiamo in realtà voluto ribaltare completamente il termine mobile, che nelle virgolette di Verdi era inteso in senso dispregiativo, quindi come se fosse una mancanza di personalità. In realtà io ho voluto incaltare quelle donne mobili, nel senso di tutte le donne che sono uscite dai cliché che la società richiedeva loro di rispettare per le epoche in cui hanno vissuto. Quindi sono tutte quelle che hanno fatto un passetto in più, che forse in quel momento non gli era consentito, ma che hanno creato una piccola rivoluzione. Ed è un atto, questo spettacolo è un atto di gratitudine verso tutte queste donne, perché senza la loro staffetta io non potrei essere sul palco a dire la mia. Per cui partiamo da
0: c'è Natalia Ginzburg, Dorothy Parker, fino a George Eliot e Mary Shelley. C'è
1: sì,
0: una figura che...
1: Ma ci sono anche tante cantanti,
0: sì.
1: Da Mina a Billie Eilish, per capirci. Quindi l'arco temporale è enorme, chiaramente, ed è un bel viaggio.
0: Di tutte queste figure c'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente durante la scrittura?
1: Guarda, c'è sicuramente Millie, che è una soubrette, mettiamola così, dai 20 ai 40, che è una soubrette italiana, che però la prima in Italia e poi diventata una vera e propria diva all'estero, prima osannata in tutti i teatri del mondo. E che aveva nelle sue canzoni uno sguardo modernissimo, per cui si prendeva anche gioco dal punto di vista maschile, ecco, cosa che allora a una donna non veniva concesso. Quindi io canto una canzone sua che si chiama Donna e giornale, ma ci sono storie che racconto che nessuno immagina, come pure richiamo cantoni che tutti noi conosciamo benissimo, ma che attribuiamo sicuramente a caricati maschili. A un certo punto interrogo anche proprio il pubblico su questo.
0: Che bello, quindi c'è molto scambio tra te e anche il pubblico, non solo di emozioni.
1: Sì, assolutamente. È fatto con ironia, ma poi diventa anche emozionale, poi diventa anche intenso.
0: Nel comunicato dici a un certo punto che questo spettacolo serve prima a te e poi al pubblico. È una frase molto intensa. In che modo ti è servito?
1: In generale un po' tutti gli spettacoli o anche le canzoni io le vivo prima di tutto come cura per me stessa, quindi ho ricerca anche a volte. Questo spettacolo in particolare è stata una ricerca, ho cercato di capire alcune dinamiche e perché le donne, diciamo, non ho visto molte donne in alcuni posti, che posto i propri posti, quelli legati alle idee, quelli legati diciamo che la donna è stata tanto esaltata molto per la sua bellezza o per il suo virtuosismo, per la sua tecnica, no? Anche nella musica.
0: Sì, certo.
1: Io stesso ho sempre visto cantanti bellissime, vestite benissimo, che cantavano molto bene, ma poche invece che esprimessero un'artisticità o delle idee. Le donne, siamo abituati a pensare le donne che cantano con canzoni scritte da uomini, prodotte da uomini, suonate dagli uomini, e quindi ecco, mi sono sempre chiesta se fosse una reale incapacità della donna o se fosse un discorso proprio di ciò che
2: nel tempo è stato permesso alle donne e ho scoperto appunto tutte le mie scoperte, poi ho voluto condividerle in uno spettacolo.
0: Il vostro, diciamo, è un femminismo che è quasi sussurrato, non urlato, però è profondo e intenso. Pensi che oggi ci sia ancora bisogno di ricordare quante donne siano state invisibili o addirittura costrette a nascondersi dietro nomi maschili per poter creare arte?
1: Sarà bello quando non servirà più uno spettacolo del genere, perché sarà tutto conosciuto, diciamo, e quindi io divulgo proprio per questo. E credo che oggi purtroppo sia ancora importante far conoscere proprio e celebrare tanti di questi racconti, tante di queste storie, perché d'altronde dall'altra parte effettivamente tutte le storie dei grandi uomini sono sempre state celebrate dagli uomini stessi. E forse è giusto che
0: è arrivato il nostro turno di poter celebrare anche le donne,
1: celebrate dalle donne stesse, ecco, anche perché non è vero che le donne poi sono una contro l'altra, oppure che c'è più rivalità, questo, o che c'è più ego.
0: Infatti, anzi, la vostra band lo dimostra, questa band tutta al femminile che ti accompagna sul palco. Sì,
1: sono ragazze in gambissima, si hanno percorsi internazionali. Ma che non suonano con l'ego di suonare, ma invece per partecipare a un progetto in cui credono come me stesso, come me.

0: Ci fu un momento intorno al 2015 in cui hai raccontato con molta sincerità che dopo la maternità hai percepito proprio un allontanamento del mondo discografico, quasi come se l'essere madre e artista fossero incompatibili. Quanto è stato difficile per te attraversare questo momento?
1: All'inizio è stato molto, molto difficile. Già quello che vive una madre chiaramente vede cambiare il suo corpo, vede cambiare le persone intorno a lei, perché come si rapportano, vede cambiare tutto questo, e vede qualsiasi madre vive un momento appunto di solitudine, se vogliamo, e anche c'è un tempo, diciamo, di accettazione della nuova realtà. Come tutte le evoluzioni della nostra vita, no? Succedono tante cose durante la vita che ci danno la possibilità di evolvere. C'è una quota di dolore che per ogni evoluzione va vissuta, e poi però effettivamente, scavalcato il momento e presa confidenza con la nuova condizione, non torneresti mai indietro, ecco, perché quello che ti ha dato di più, nonostante il passaggio e il dolore, una volta che accetti e ti vivi la tua nuova identità, dopo è tutto, come dire, superato lo scalino, il panorama è più bello di prima.
0: Che bello. E sei una donna forte, lo dimostri in tutto quello che fai. Ricordiamo, tu sei nata a Napoli, però poi hai vissuto all'Aquila, dove ti sei laureata al conservatorio. Ma che vuol dire per te adesso tornare qua, ogni volta che torni a Napoli? Che emozione è per te? E queste due città, Napoli, Aquila, come ti hanno condizionato anche musicalmente parlando?
1: Ma entrambe in un modo profondo, profondissimo. Di Napoli mi porto dentro sicuramente quell'ironia unita all'amarezza, no? Il fatto che si può sorridere anche in un momento di grande dolore. E poi la teatralità di Napoli sento che mi appartiene. In fondo anche il mio modo di fare arte, io lo sento molto vicino alla cultura che ho vissuto nella mia famiglia, perché poi appunto sono andata a vivere all'Aquila, ma faccio parte di una famiglia completamente napoletana, quindi le mie tradizioni, i cibi e le risate sono... Io rido in napoletano e penso in napoletano, ecco.
0: Dai. Però, il tuo piatto preferito?
1: Il mio piatto preferito, i struffoli.
0: Ah, buonissimi, a Natale.
1: Ma anche pasta, patate.
0: E provola.
1: Mi fa impazzire. Di L'Aquila invece mi porta un po' questo senso di resilienza e una riservatezza e un pudore. Diciamo tutto montagnino, ecco, sono due città proprio agli estremi, quindi per quanto abbia io in realtà sofferto questo passaggio da una città all'altra, oggi per me trovo che sia una ricchezza. Wow.

0: Nel tuo percorso musicale c'è sempre stato il teatro, da Jekyll e Hyde fino agli spettacoli più recenti, e che ti ha dato una visione diversa dalla musica, no? Che in cui hai capito che la voce non era soltanto suono, ma parola da dire. C'è un momento preciso in cui hai capito proprio che la voce poteva raccontare, non solo intonare? E cosa ti dà il teatro di più rispetto alla musica, o se sono complementari?
1: Allora, il teatro mi dà la possibilità di entrare in un ruolo, di mettere una maschera che mi permette di dire cose che non avrei il coraggio di dire con la mia faccia. Quindi poter entrare in un personaggio e avere il privilegio di poter vivere per un'ora, un'ora e mezza in una vita che non è mia, ma che in qualche modo fa uscire una parte di me, è un grande privilegio. Quindi al teatro devo questo. C'è stato un musical in particolare che mi ha, poi tra l'altro è il musical nel quale ho cominciato a scrivere la mia musa, e subito dopo il musical poi appunto ho presentato un brano a Sanremo. Il musical si chiama Jekyll and Hyde, più o meno è partito 20 anni fa. Ed è solo la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E lì proprio entrando nel personaggio e cercando anche di, perché il teatro appunto ti dà anche la possibilità di guardare il mondo da un punto di vista diverso, perché tu diventi quella persona e man mano che fai il personaggio cominci a pensare come il tuo personaggio, e cominci a vedere il mondo come lo vede il tuo personaggio. Quindi anche un allenamento in empatia. Perché ti dà la possibilità di diventare chiunque tu voglia. E devo dire che lì la musica ha preso tutta un'altra piega, perché chiaramente non era più la tecnica, non era più il ti faccio sentire come faccio questa cosa o come riesco ad arrivare a quell'acuto, ma era invece il racconto proprio di un'emozione.
0: Citato prima Sanremo, il grande pubblico appunto ti ha scoperta nel 2009 con Sanremo e il brano Egocentrica. Poi sono arrivati con Petali nel 2022, hai vinto la prima targa Tenco come miglior interprete, nel 2024 la seconda con Assa Siempre Mercedes. Sono due riconoscimenti nello stesso ambito a distanza ravvicinata, e la conferma di un'identità che ormai si è formata. Che emozione è stato per te raggiungere in così breve tempo dei riconoscimenti così importanti? Ti senti diversa rispetto a quando hai cominciato?
1: Sì, mi sento molto molto diversa.
2: È stato tutto un percorso, e devo dire un percorso lungo, intenso e bello. Diciamo, la cosa bella che mi piace pensare è che appunto non ci sia un reale successo, ma è il raggiungimento di determinati compimenti, come se ogni fase della mia vita si è compiuta, poi con un evento così speciale come può essere Sanremo nel 2009, Sanremo nel 2013 e poi il Tenco invece qualche anno fa, il primo Tenco e poi il secondo Tenco. Ecco, ognuno di questi è arrivato nella fase conclusiva di un mio percorso di vita, e quindi vedo come se tutto questo fosse veramente un lento andare, e in ogni tappa sono stata diversa, e la cosa bella è pensare di continuare ad andare e di non sapere cosa sto diventando ancora, ma penso che il compito di tutti noi sia appunto non tanto dimostrare ma diventare.
0: Hai perfettamente ragione, è bellissimo quello che hai detto, e noi non vediamo l'ora di vederti stasera al Teatro Bolivar. Ricordiamo La donna immobile, il nuovo spettacolo di Simona Molinari, in scena anche domani 16 maggio sempre al Teatro Bolivar. E Simona, ti ringrazio tantissimo per tutte le cose che ci hai detto, per averci fatto entrare nella tua vita, nel tuo spettacolo, nei tuoi sogni e nel tuo modo di essere donna, che penso che non solo artisticamente ma in tutti i sensi si possa diventare un esempio per tutte le donne che ti stanno ascoltando, e non solo, perché appunto è importante celebrare la donna come artista, come madre, come in tutte le sue sfaccettature e nel suo essere mobile, ma essere mobile nel senso positivo, anche nella capacità di adattarsi, di essere sempre diversa, di saper affrontare tutte le situazioni e quindi di essere versatile e sempre pronta ad affrontare la vita. E tu lo dimostri sempre con i tuoi cambiamenti, i tuoi grandissimi successi, e non vediamo l'ora di applaudirti stasera. Grazie di questa intervista e di essere stata con noi.
3: Grazie davvero a te, un abbraccio a tutti quanti e a presto, anzi a stasera.
0: Grazie mille, grazie Scu, grazie del tempo che ci hai dedicato, e a prestissimo.
3: A presto,
0: un abbraccio forte, grazie,
3: un
0: grazie
3: abbraccio,
0: e MMM puntato per il 15 e il 16.
3: Grazie.
0: A presto, ciao Simona, grazie ancora, ciao, buona serata.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Entriamo nella seconda parte della nostra puntata con un artista che sta conquistando pubblico e critica grazie ad un percorso fatto di impegno, studio e tanta autenticità. Lui è Rima, nome d'arte di Mauro Pandolfo, cantautore e musicista napoletano cresciuto, possiamo veramente dirlo, a pane e note. È un figlio d'arte, respira musica fin da bambino, iniziando a comporre le sue prime melodie a soltanto 8 anni. Il suo è un percorso di pura gavetta e grandi incontri. Studia, vince premi importanti e colleziona esperienze di rilievo, dalla collaborazione con Grazia Di Michele al ruolo di corista ad Amici di Maria De Filippi, fino ad attirare l'attenzione di Fiorello. La svolta decisiva arriva nel 2023, quando Rima trionfa al Festival della Canzone Napoletana con Tu Vita, il suo primo brano in dialetto registrato nello storico Casinò di Sanremo e trasmesso sulla Rai. Da quel momento inizia l'ascesa, partecipazioni televisive, il vibrante tributo a Pino Daniele a Viva Rai 2 e un legame sempre più viscerale con il pubblico, fino al successo di Ti insegnerò a volare, un pezzo intimo e potente diventato virale sui social e capace di toccare il cuore di migliaia di famiglie, con numeri straordinari in costante crescita. Oggi Rima è una delle voci più sincere della nuova scena pop indie italiana. Un artista indipendente guidato solo dalle emozioni vere. E questo è solo l'inizio. Ci sono nuovi progetti, canzoni inedite e grandi sorprese all'orizzonte.
2: La moca fuma sopra il piano e il tempo scorre piano piano. Poi mi perdo mentre guardo un film. Penso a te che ancora non ci sei. Ti immagino nei giorni lenti, i tuoi vestiti stesi al vento. Quelle

0: Era Rose Maggio di Mauro Pandolfo, in arte Rima, che è qui con noi in studio. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao Francesca.
0: Questo è un brano uscito proprio da pochissimi giorni e so che sta già andando molto bene. Sento che come cifra proprio stilistica stai acquisendo sempre maggiore maturità, dovuta anche alla tua paternità, di cui parleremo poi successivamente. Ma quando è scritto questo brano? Come nasce?
1: Allora guarda, Rose Maggio in realtà l'ho scritto poco tempo fa, infatti è stato uno di quei brani che ho scritto e pubblicato. Difficilmente, sai, a volte ne scrivo tanti, poi faccio una sorta di selezione, no, tra i brani che scelgo. Cioè, questo è il momento giusto per questo, più giusto per me, non giusto, insomma, quello che senti. A volte è così, come quando scrivi una canzone, la scrivi perché la senti. Un po' con le pubblicazioni è la stessa cosa. Non vado tanto a periodi, capito? Il brano estivo, il brano così. Preferisco scegliere quello che sento che è il momento di pubblicare. Come se qualcuno mi suggerisse che quello di cui forse in quel momento ha bisogno la gente. Io ho scritto questa canzone, Rose Maggio, che dice proprio questo. Dice, sei più bello tu di una rose maggio. Pensando a quanto sono belle le rose, che è poi il simbolo dell'amore, no?
0: Esatto.
1: E quindi dire ad una persona, in questo caso l'ho pensato chiaramente al mio amore, che è mia moglie, e dire sei più bella tu di una rosa di maggio, vuol dire che sei più bella tu dell'amore. Cioè è una cosa enorme, che penso sia una cosa molto bella da dedicare, e spero che arrivi anche alle altre persone, insomma, e possano utilizzarla a loro modo per dedicarla ai loro grandi
0: alle
1: cuori.
0: Persone che
1: sì.
0: Amano. Io penso che serva sempre parlare di cose vere, di sentimenti autentici, di quello che provi. E quando le cose si provano nel profondo, si provano veramente, come fai tu, e hai anche questo grande talento di riuscirle a trasmettere nella loro autenticità, anche nella loro semplicità, ma in realtà le cose semplici sono quelle più vere, arrivano direttamente. So infatti che il tuo precedente singolo è andato fortissimo su tutte le piattaforme ed è stato utilizzato tantissimo da tutti i papà,
1: sì,
0: da tutte le mamme.
1: Fantastico.
0: Ti insegnerò a volare, sì, dedicato a tua figlia.
1: Cosa che non mi aspettavo, nel senso che, come ti ho raccontato prima, no, dietro le quinte, quando abbiamo parlato, ti dicevo, questo brano è stato magico. Magico sin dal primo momento in cui l'ho scritto. L'ho scritto ed è stato l'unico brano tra i miei brani che io non ho sponsorizzato, nel senso, sai, a volte quando facciamo uscire un singolo, diciamo, il 20 esce. Non l'ho fatto, semplicemente era una dedica a mia figlia che ho voluto pubblicare. Magicamente dopo 6-7 mesi, mi arrivavano delle notifiche di condivisione di questa canzone che avevo messo sotto un video su TikTok dove c'è mia figlia. Cioè, in realtà ci sono mia moglie e mia figlia di spalle che guardano il mare. Ero a Ischia in quel momento. E ho messo questa canzone sotto, ti insegnerò a volare. Magicamente questa canzone è cominciata ad essere condivisa da tantissime persone, tanto da diventare virale. Oggi ha più di 4 milioni e mezzo di ascolti. È una cosa fantastica, perché la cosa bella, cioè, non sono i numeri, è per me il pensare che tante persone stiano utilizzando una canzone che io ho scritto lì per mia figlia, nella mia stanza, sul mio pianoforte, ha emozionato le persone tanto da far sì che loro possano sentirla anche loro. E quindi utilizzarla su video con immagini dei loro figli, video dei loro figli, condivisione di momenti, poi immagini, no? Quando siamo con i figli sono i momenti più belli. E quindi ecco, questa canzone viene utilizzata in questi momenti. Una cosa straordinaria.
0: Pare che alcuni brani, alcune cose abbiano un loro destino. Tu le metti nel mondo, ma poi abbiano una vita propria e trasformano anche le persone che le trovano, che le ascoltano, che le sentono proprie, come se gli fossero in qualche modo sempre appartenute. E anche tu mi raccontavi, dicevi che ami fare musica non tanto per il successo, quanto per la gioia di sentire altri che cantano le tue canzoni, per la gioia di vedere che le tue canzoni diano gioia ad altre persone, per il piacere che una tua canzone in qualche modo venga sentita propria dagli altri, da chi l'ascolta, sì, e diventi un po' quella colonna sonora su cui poi sovrascrivere la propria storia, le storie di tutti quanti, no?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima, è capitato in passato che in alcune date io dimenticavo di essere pagato. Meno male che c'era mio padre all'epoca, che era ancora in vita, mi ha ricordato più di una volta, a dimostrazione c'è anche mia mamma di questa cosa, che io dimenticavo di essere, cioè, poi tornavo indietro perché magari non ero passato a ritirare il cachet, no? Ancora oggi è un po' così, cioè io quando faccio una cosa per la musica non la faccio mai perché debba portarmi a qualcosa di
0: materiale,
1: un ritorno economico, non ci penso proprio. Cioè, scrivo bello, lo metto fuori, poi se vedo che quella persona la incontro per strada e dice Maro, quella canzone tua bellissima, la sto cantando tutti i giorni, è quella la mia ricchezza, io là in quel momento mi sto arricchendo.
0: Allora adesso dedicato a tutti i genitori, ma non solo, dedicato a tutte le persone che vogliono volare, a tutte le persone che vogliono trasmettere positività, tanta quanta ne trasmetti sempre tu, che sei così solare, ti insegno maniera volare.
2: Quanto tempo ci è voluto per averti? Sai che io non ho mai smesso di sognarti, come se fossi stata, come se fossi nata, desiderata, tu non c'eri, io ti ho sempre amata. Ora ti guardo, tu sorridi.

0: E questa era Ti insegnerò a volare di Rima, che è qui con noi all'anagrafe Mauro Pandolfo. Questa canzone è veramente bellissima, non
1: Grazie.
0: Si può non rimanere affascinati, ma soprattutto non provare delle grandi emozioni di dolcezza, di positività, perché io penso che in un mondo come questo quello che dobbiamo trasmettere ai nostri figli è la positività e anche la capacità di seguire i propri sogni. Ci sono tante paure, no? Il mondo di oggi è pieno di pericoli, però non dobbiamo soffocare i nostri figli, ma non solo i nostri figli, delle persone che incontriamo, soprattutto i giovani con le paure. Tu sei ancora giovanissimo, però hai già questo senso importante della responsabilità che ti ha dato la paternità, ma anche questo modo di approcciare al mondo con grande
1: energia. Io sono un fautore dei sogni. Me c'è un sacco di miei amici, ma stesso anche con mia moglie, cioè io dico ai sogni non si dice mai di no, mai. Innanzitutto non c'è un'età per inseguire i sogni, ma poi perché di no un sogno? I sogni sono belli perché vanno rincorsi, punto. Poi ci riesci, non ci riesci, insomma è bello anche il tramite, capito? Cioè nulla è impossibile, chiaro, ci sono delle cose che voglio andare sulla luna, eppure a quello volendo si potrebbe arrivare, ma io dico fai tutto quello che puoi fare per provare ad arrivare, no? Quando a volte parlo, sai, sono anche poco al coach, no? E c'ho tanti allievi che vengono da me chiaramente con dei sogni, parliamo tanto durante le lezioni, io dico fatti una domanda ogni giorno quando ti svegli, perché io lo faccio con me stesso e dico ok, io vorrei fare quella cosa, vorrei arrivare a quell'obiettivo, però mi chiedo oggi cos'altro posso fare per raggiungere un tassello, per raggiungere quell'obiettivo. Se ogni giorno non fai qualcosa, allora stai sbagliando qualcosa, no? Invece è importante che ogni giorno uno si sveglia e dice ok, oggi posso fare questo per avvicinarmi a quel mio sogno. È bello anche quello, crederci, costruire e lavorare per raggiungere quel sogno. Ai sogni non si dice di no, semplicemente si inseguono, e l'importante è fare tutto e avere la sensazione di aver fatto tutto per cercare di raggiungerlo, punto. Poi in quel momento tu l'hai vissuto bene, l'hai vissuto serenamente, l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto, ma è soltanto il tramite, il fine è poco importante, è importante come lo vivi.
0: A volte si dice che la strada che uno percorre per raggiungere un obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso.
1: No,
0: o c'è ancora chi dice che è importante ancora di più la compagnia che hai avuto durante il percorso.
1: Assolutamente.
0: Nel tuo viaggio.
1: Sì, delle persone giuste.
0: Abbiamo parlato di sogni, quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
1: Allora guarda, io penso sia chiaro, da sempre, mi conosci da quando sono nato che faccio questo, era un po' il sogno anche di mio padre. Io vorrei arrivare, come poi in parte ci sto riuscendo, a quante più persone possibili con la mia musica. E come abbiamo detto già prima, non per guadagnare, semplicemente perché io vivo di questo. Ti ho raccontato prima che quando ero più piccolo

0: A volte avevo dei momenti di tristezza inside, nel senso che mi sentivo che mi mancava qualcosa. Guardavo attorno e avevo tutto. Poi ho capito nel tempo che in realtà cosa mi mancava, perché era sempre, costantemente succedeva nei periodi in cui io per tanto tempo non cantavo davanti alle persone, non mi esibivo, appunto.
1: Non ricevevi quell'energia che ti dà il
0: sì, pubblico. Io ho proprio bisogno. Ho bisogno del feedback, ho bisogno di parlare con le persone, di cantare davanti alla gente, ricevere un riscontro per quello che faccio, per quel che sia, insomma, cantare, fare musica. Vivo di musica con grande sacrificio, ad oggi posso dirlo di esserci riuscito. Che poi quando è morto mio padre, io, tu lo sai che nella mia vita ho fatto tante cose, ho fatto l'animatore, lo steward, l'autista, chi più ne ha più ne metta, di tutto.
1: Non ti sei mai fermato?
0: Mai, perché arreso, mio padre diceva, tu devi fare solo musica, voglio che fai solo questo. E io però dicevo no, perché volevo essere comunque indipendente, quindi facevo quello e quello. Poi a luglio 2019, io all'epoca lavoravo per un'azienda che vendeva stampanti, non faccio il nome insomma per non fare pubblicità. Mio padre è morto a luglio 2019, io a settembre 2019 mi sono licenziato e ho detto faccio solo musica, come volevi tu. Poi c'è stato il Covid. Durante il Covid mi sono diplomato in musicoterapia e sono diventato musicoterapeuta e adesso sono vocal coach in musicoterapeuta. Quindi vivo di musica, ho il mio studio di registrazione e poi lotto, tornando al discorso sogno, tutti i giorni, più che lotto, provo, vivo per cercare di arrivare a quante più persone possibili, sperando un giorno di poter fare un grande concerto e riunire tutte queste persone che mi seguono, potendo cantare di fila tutte le mie canzoni.
1: Che meraviglia, è una cosa stupenda, perché è vita e è un abbraccio, perché poi la musica arriva, ma veramente riesce a trasmettere tanto calore, e il calore che dai agli altri loro te lo restituiscono pienamente nei live, tu lo puoi proprio vivere sulla tua pelle, questo
0: sentirmi cantare, no?
1: Sentire, e questo è importantissimo. E diciamo che ci stai riuscendo, perché questo brano che abbiamo appena ascoltato, Ti insegnerò a volare, è praticamente diventato virale in poco tempo. Mi hai detto giorno dopo giorno aspettavi, vedi questi numeri crescere.
0: Dopo 6 mesi, tantissimi. Fino al primo 6 mesi era, sai, quegli ascolti standard
1: medi
0: che faccio, esatto. Poi dopo ha preso il volo, incredibile. Cioè TikTok 9 milioni e mezzo di visualizzazioni sui video, veramente bellissimo, perché poi prima ti ho fatto vedere, non scrollando.
1: Sì, ve l'hai fatto vedere.
0: Quelle persone che hanno utilizzato, cioè vedi tutti questi bimbetti con la canzone, fantastico, fantastico. Veramente una cosa bella di cui sono veramente felice, perché ripeto, una canzone che tu fai la metti così, come sempre senza pretese, poi viene condivisa dalla gente, quindi è inside il fatto che sia amata dalle persone.
1: Infatti.
0: E quindi è quella la cosa bella.
1: E io ti auguro di avere sempre più successo e rincorrere sempre i tuoi sogni, però come dici tu, creando degli obiettivi raggiungibili, soprattutto raggiungibili col proprio impegno, perché il talento molto spesso non basta, ma tu hai dimostrato che ci vuole proprio la perseveranza, il crederci, ma fare quello che vuoi con gioia. Se fai quello che vuoi con gioia, come si diceva, non lavori neanche
0: vincendo
1: un giorno,
0: esatto.
1: Già stai dando pienamente la vita, e probabilmente tuo padre, che ti conosceva bene, sapeva dove indirizzarti, e io credo che sarà felicissimo di tutto quello che stai facendo.
0: Sicuramente.
1: Un altro brano che è uscito, che io vorrei fare ascoltare, che è molto bello, Occhi negli occhi.
0: Sì.
1: Perché il contatto visivo è sempre molto importante, bisogna guardare sempre chi c'è davanti. È una canzone d'amore, chiaramente, però ci sono tante persone che parlano e non guardano
0: sono
1: negli
0: sfuggenti.
1: Occhi, proprio sono sfuggenti. Invece è importantissimo per creare subito empatia guardare le persone negli occhi, che sia un innamorato, una signora che passa o il vicino di casa. Bisogna creare questa connessione che tu crei con la tua musica e con le tue emozioni. Occhi negli occhi, Riva.

0: Facciamo un po' un salto all'indietro e ritorniamo a un anno e mezzo circa fa, quando hai vinto il Festival di Sanremo della canzone sì. napoletana con un brano Tu vita che poi faremo ascoltare. Come ha cambiato la tua vita questa vittoria?
1: Allora, ha cambiato la mia vita sotto l'aspetto autoriale. Io fino a prima di partecipare a quel concorso, fino al Festival di Sanremo della canzone napoletana, non avevo mai scritto una canzone in napoletano. Per partecipare a questo festival c'era questa clausola, insomma, dovevi scrivere una canzone che al 60% doveva essere in napoletano. Mi chiamano, vuoi partecipare? Sì, però devi avere una canzone. Io non ce l'avevo. E dico, ok, sì, però datemi il tempo di scrivere, perché non ce l'ho. Ti dico, la mattina questo, il pomeriggio, scrivo questa canzone. Che, non lo so, la mando a Ilio Masprone, che è poi l'organizzatore e sarebbe poi proprietario della rivista del Festival News, no? Che è l'organizzatore del festival. Dico, Ilio, l'ho scritta, te la mando. Come l'hai scritta? Quasi non ci credeva, quasi sembrava un po' surreale. Però ti giuro che io l'ho scritta in un attimo, perché sai quelle cose che c'hai dentro? Le canzoni sono spesso così, mi succede, che non scrivo per due mesi. A un certo punto mi siedo al pianoforte e faccio una canzone in 30 secondi. 30 secondi, chiaramente, capisci? Nel senso che
0: sì,
1: la faccio
0: sì,
1: subito.
0: Sì, sì, sì.
1: Ilio dice, fantastica. Porta.
0: Va bene così, non c'è più okay. nulla da fare.
1: Inizio io questa canzone e così succede che da quel momento vado, ok, porto la canzone, mi preparo, vado, faccio il festival e lo vinco. Erano 5 i vincitori di questo festival, per le varie cose, e ci sono tra questi vincitori. Da quel momento ho incominciato a aggiungere sempre qualcosa di napoletano nei brani, perché poi mi è piaciuto e sento che sia una cosa anche poi comunque musicale, cioè il napoletano è bello, perché il napoletano è come, un po' come l'inglese, scrivere napoletano, perché ti permette di avere una metrica diversa rispetto all'italiano, non è un po', è meno schematico, c'è uno speech diverso. E quindi da quel momento naturalmente mi viene sempre di mettere qualcosa in napoletano nelle mie canzoni, come poi abbiamo sentito, no? Anche per Rose Magge, che è quella che abbiamo fatto sentire alla fine, anche per Occhi negli occhi, in effetti. E anche per Ti insegnerò a volare, che poi è il brano di mia figlia, che c'è il ritornello, che è napoletano. E diciamo, questo ha cambiato nella mia vita, soprattutto il mio modo di scrivere, quindi a questo punto di esprimermi e di rivolgermi alle persone. Questo è stato il cambiamento fondamentale, al di là poi dell'ospitata, insomma, perché questo comunque è un evento molto importante. Infatti poi sono andato,
0: certo,
1: anche al Gran Gala del Festival di Sanremo ufficiale, stesso quell'anno, durante la settimana del festival. Quindi ecco questo in particolare.
0: Tu non sei solo interprete delle tue canzoni, ma sei anche autore per gli altri, infatti sì. Hai appena fatto una canzone molto bella per Mavi.
1: Sì, sì, che non è ancora uscita, speriamo sì. Il prima possibile, e con Adriano Pennino, che saluto, col maestro siamo sempre in contatto, insomma ci sentiamo, e poi in particolare ci sentiamo appunto per al di là di cose che facciamo insieme, ma componiamo a volte brani per altre persone. In questo caso hai anticipato il brano per Mavi, che non vedo l'ora che esca, tra l'altro Mavi, che saluto anche lei, artista speciale,
0: è una grandissima artista speciale dal cuore
1: con
0: enorme,
1: con una voce fantastica,
0: assolutamente
1: fantastica, secondo me una delle cantanti napoletane ad oggi, nel panorama napoletano veramente migliori che ci siano. Io adoro la voce di Mavi, quindi per me quando Adriano mi ha chiamato e mi ha detto, che dici, hai un brano aperto? Non ce l'ho, ma lo faccio. Mi sono messo là 3 giorni, gli ho mandato la canzone, perché poi così guarda, la cosa che mi piace quando mi dicono hai una canzone per, se ti devo essere sincero, difficilmente ho la canzone per. La scrivo sempre e mi viene anche facile farlo in breve tempo, perché quando poi ho quella motivazione, no? Preferisco sapere per chi è.
0: Ti dà lo sprone per
1: sì,
0: fare.
1: Preferisco
0: subito.
1: Sapere per chi è, in base poi alle caratteristiche dell'artista. Se magari a volte mi dicono gli piace parlare di questo tipo di argomento, no? Mi diventa facile farlo, mi immedesimo proprio, mi piace anche farlo. E quindi è stata questa prima esperienza con Mavi, ecco, non vedo l'ora di farvela ascoltare. Il brano si chiama Lontana.
0: Lontana. E poi hai collaborato con un grande direttore d'orchestra, che è Adriano Pennino,
1: sì.
0: Con cui so che stai facendo delle belle cose.
1: Sì, ci sono anche delle novità che non posso anticipare,
0: no,
1: perché
0: no,
1: c'è una clausola su questa cosa.
0: Top secret.
1: Quello che ti ho detto prima, però a breve si saprà, di una cosa che abbiamo fatto insieme a Studio da Me, è molto bella. Allora, la verità è che per me essere affiancato a Adriano è
0: una persona speciale, non è solamente è un grandissimo direttore
1: sì.
0: d'orchestra, compositore, ma soprattutto ha una grande anima.
1: Sì, a parte che è una persona stupenda, dolce, sensibile, disponibile, fantastico. Per quanto è grande, che sembrerebbe inarrivabile, no? Agli occhi delle persone, invece è una persona proprio che ti fa, te lo senti a casa, capito? Te lo puoi abbracciare, ti vuoi dargli un bacio, così. Cioè io lo voglio bene dell'anima, siamo sempre insieme.
0: È impossibile non volergli bene.
1: Sì, e lui mi fa sempre sentire a mio, cioè per quanto è, tu lo sai quello che ha fatto nella sua vita.
0: Certo.
1: Potremmo star parlare da oggi fino all'infinito. Ma se stai con lui ti rendi conto che tutto quello che ha fatto è come se lui non l'avesse fatto. E questa è la bellezza di Adriano. E per questo è un piacere sentirlo così spesso. Per me è un onore quando sta a studio da me, quando vado da lui. Tutto quello che facciamo insieme per me è sempre un grande onore.
0: E per noi è stato un onore averti qui con noi. E ti ringraziamo e ti auguriamo veramente il meglio in tutto quello che puoi fare. So che presto ci potrai dare delle belle novità e ti aspettiamo per festeggiare qui a Diretta Live tutto quello che farai.
1: Assolutamente.
0: Sperando che appunto ci siano sempre motivi per essere sempre entusiasti e per farci una chiacchierata e soprattutto per festeggiare.
1: Io ringrazio te,
0: un abbraccio,
1: tutta la radio, ti ringrazio perché sei sempre disponibile, anche tu sei una persona speciale, non è un lecchinaggio, perché lo sai, ci conosciamo da un po' e sei sempre disponibile, mi rispondi sempre qualsiasi cosa, come ti ho detto dell'intervista.
0: Cioè, a volte ci metto un po' di tempo, però poi rispondo sempre.
1: Sempre, quindi veramente grazie sempre per l'opportunità che mi dai, ti abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Con cosa vogliamo chiudere? Con Tu Vita o con Amica?
1: Non so, quello che vuoi, facciamo ascoltare
0: Tu Vita.
1: Magari Tu Vita, perché ne abbiamo parlato prima.
0: Tu Vita, okay. Ciao. Tu Vita rima.
2: Si guardammo che sta vita pare una partita, c'è sta sempre uno che vince e nato fa fatica.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

gente giubilò, non ta danne sai perché, l'hanno promessa nu commendatore, che è così divertente assai denare, ma quando dico sette, sette so.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

spinaccio e patato sarraggio. Ta fanno gira capo sti fumetti, guardandoti in to specchio, puoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e custa scuso in uno studio.

tarirà gente rete non t'importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, ti innamorata tu e non te voglio.

chiaro la luce frenesia sospira. E una catena va se non cassa, chi se l'amore casa incatenare, chi se l'amore tanto

E invece sto cacà, briaga e passione. Non so più qua, tecco curtino. No, non vi voglierà, ma serve ancora. E sei sposata, agua, e no, e no. Ma l'indolietta non si può carrare. Lo sposo non m'importa, ma saglia come fosse non fidate. Rimane ognuna dice, sposa è morta. È stata accesa, a

Felice sposa e morta, è stata accesa, a chi? La prima innamorata, è stata accesa, a chi? La prima innamorata.

Sulo mai sulo se vai sereno, per fare un muto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libero e mo ipocondria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona luna, provocatore, mondo una

0: the birches of Ocala, round the mountain, round the mountain, and the mountain, and the mountain, the mountain, and the
1: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che c'era vento che soffiava in cortile ed i fiori a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava, di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ho fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia di Rem, cusala che fa ben nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa. Ci vuole anche una discreta pretesa per

Salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è fatta così. Prima ti fa ascoltare il rumore del mare, poi ti regala una voce che resta dentro. Ci sono storie che nascono nei vicoli, tra le cassette delle canzoni consumate dal tempo, tra padri che insegnano ai figli a sognare e figli che trasformano quei sogni in musica. Storie che profumano di palco, sacrifici, applausi, provini, notti insonne e mani strette forti prima di entrare in scena. E poi ci sono incontri che sembrano scritti dalla città stessa. Due anime diverse, unite dalla stessa fame di emozionare, la stessa voglia di raccontarsi senza filtri, con il cuore prima ancora che con le parole. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io Fabiola Cimminella e oggi vi porto nel cuore della musica vera, quella fatta di emozioni, di gavetta, di palchi e di sogni inseguiti fin da bambini, no? E sono qui con un artista che vive la musica da sempre, da tre generazioni posso dire, li ho conosciuti anche qui dietro le quinte, abbiamo chiacchierato un pochino prima di entrare in diretta. Lui è un figlio d'arte, cantautore, autore di oltre 100 brani, protagonista di esperienze importanti tra televisione, festival e grandi palcoscenici nazionali. E a questo punto diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Jenny Cusopoli. Ciao!
3: Ciao, ciao, ciao Napoli, ciao!
2: Come stai? Direttamente da Pescara?
3: Sì, sono stato a Napoli, al Teatro Trianon per uno spettacolo, poi ho aspettato un paio di giorni per venire qui a trovarvi e mi sento veramente molto molto bene.
2: Grazie, grazie per essere arrivato qui direttamente oltre da Pescara, anche da un'avventura molto importante che vorrei fosse iniziare proprio da lì, che hai fatto tra l'altro con tuo figlio The Voice Generation con Alessandro Cestari.
3: Cestari, sì.
2: Cestari, ecco questa pronuncia tra Cestari e Cestari, che poi è anche il tuo cognome.
3: Sì,
2: hai scelto Cusopoli come nome d'arte,
3: sì,
2: no?
3: Sì, è il cognome d'arte che porta mio padre come Armando Cestari, ma in arte Armando Cusopoli, e in questo caso io sono Jenny Cusopoli.
2: E Alessandro lo cambierà anche lui?
3: Alessandro non abbiamo ancora ideato, insomma, dopo The Voice che Alessandro Cestari l'abbiamo lasciato in questa maniera, almeno una decisione fatta da entrambi.
2: Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ti interrompo perché voglio farti conoscere meglio. Jenny Cusopoli è un artista che vive la musica fin da bambino, figlio d'arte, un musicista eccezionale, quindi sei cresciuto praticamente con la musica, cioè hai aperto gli occhi, sei nato e già
3: in pancia
2: immagino la musica, no? che hai ascoltato e che è entrata dentro di te
3: in
2: praticamente.
3: In pancia mi hanno detto, perché poi non ascoltavo tra Pino Daniele, Algerò, Gino Vannelli, Arthur Winterfai, cioè insomma.
2: E scalciavi con quei piedini.
3: Eh sì, perché poi non capivo le lingue, quindi.
2: Secondo me il ritmo di musica nel pancione già eri proiettato sulla musica. Cantante, cantautore e autore di oltre 100 brani. Quando ho letto questa cosa dei 100 brani sono tantissimi,
3: sì.
2: Anche perché sei giovane in un certo senso.
3: Oggi
2: non dormi, riposi.
3: Intanto non sono 100 ma sono di più, ma
2: 140, c'è scritto quello,
3: sì lo so, forse vabbè, ma ti dico un'altra cosa, perché oggi attualmente tutti facciamo brani quasi tutti i giorni con l'AI, quindi con l'intelligenza artificiale, ma io nasco come compositore dal 1996, quando non esisteva nulla, manco i beat, quindi io già iniziavo a scrivere. E quindi niente, avevo già questa mania, come si può dire, questo dono di Dio, ecco, forse è meglio dire questo. E grazie alla famiglia, grazie forse anche a un qualche cosa che è così naturale.
2: Immagino, no, che ti hanno trasmesso.
3: No, ma per me è naturale, per me è naturale. Anche adesso posso fare qualcosa così solo con la voce, anche senza avere l'aiuto del pianoforte, posso inventarmi una melodia.
2: Sei nato
3: stranamente
2: per questo.
3: Così. Sì, sì.
2: Sei nato per questo. Hai attraversato.
3: Poi me le canto e me le suono, come si dice.
2: Sei nato per questo. Infatti ti immagineresti in un'altra veste?
3: No.
2: Ti sei mai posto questa domanda?
3: No, allora, ho iniziato poi da un paio d'anni, forse anche di più, a scrivere per altri cantanti. Perché per me scrivere è come avere una sensazione empatica, nel senso che tu mi trasmetti qualcosa. Tant'è vero che mi sono incontrato con tanti
2: cantanti.
3: Infatti
2: mi stai guardando con questa intensità, Jenny, che già stai
3: che
2: scrivendo.
3: Che domani già mi scrivi una canzone.
2: Già mi stai studiando e analizzando.
3: No, ma perché tant'è vero che non dico dove, ma in un posto dove ultimamente sono stato e avevo di fronte a me una cantante che doveva esibirsi anche lei e c'aveva. E stavamo parlando, a un certo punto ho detto: io credo di avere un brano per te. Gli faccio ascoltare praticamente la demo. Lei scoppia a piangere, poi mi commuovo anch'io per questa, diciamo, come dire, questa magia. E lei ha detto: ma come, tu avevi un brano che parla di me, che quello che io ho detto, ma a me mi è bastato forse 10 minuti che lei mi ha spiegato qualche cosina e ho anche sentito, non è che avevo cioè non è che lei ha detto non mi sono lasciata da un anno e avevo, diciamo, questa, non so,
2: una percezione particolare.
3: Sì,
2: vabbè, questo forse
3: questo è naturale,
2: parte, esatto, proprio della tua persona, ecco, entrare, sì, in empatia e scoprire come se le persone ti parlassero, anche se magari
3: no,
2: le stai solo guardando,
3: sì, sì,
2: in un certo senso loro. Tra l'altro, scusa Jenny, torniamo sul tuo percorso, hai attraversato anche talent e palcoscenici importanti come Saranno Famosi. Ora mi racconti che era ancora Saranno Famosi. Il Festival di Napoli, Sanremo Giovani, All Together Now, fino ad arrivare anche a Casa Sanremo.
3: Sì, sì.
2: Una voce per San Marino e The Voice Generation su Rai 1 insieme a tuo figlio, Alessandro. Allora, sono curiosa di entrare un po', se ti fa piacere, ovviamente, in Saranno Famosi. Perché
3: i ricordi
2: di Saranno Famosi. Oggi, amici, io sono cresciuta con Saranno Famosi e lo guardavo tantissimo. Oggi un po' meno, perché poi si cresce, si corre, si hanno altre ambizioni ed esigenze. Mi racconti, eri praticamente un concorrente?
3: No, allora, Saranno Famosi, ho fatto dei provini dove non sono stato un concorrente, ma quello che ti voglio raccontare è un'altra cosa. All Together Now è stata un'altra parte, cioè, insomma, Saranno Famosi è quello che può succedere un po' a tutti, ma quello che mi è successo a All Together Now è stato fantastico. A un certo punto entro per fare il provino e senza saperlo avevo di fronte a me Roberto Cenci, seduto.
2: Che sarebbe il regista. Quindi, per chiudere un attimo quello che ti ho chiesto, Saranno Famosi.
3: Saranno Famosi
2: non... è stato comunque, ti ha messo un po' alla prova, un percorso di provini, di casting.
3: Ho fatto un paio di casting, un paio di provini. Ho cantato davanti al maestro Peppe Vessicchio. Buonanima e insomma poi tanti altri ancora, come arrivare a All Together Now, dove avevo davanti a me Roberto Cenci, dove ho fatto un medley di Ranieri, però dance, e lui mi ha detto no, io voglio sentire questo qua, perché avevo anche un altro brano di Fausto Leali, Mi manchi, insomma, vabbè. No, voglio sentire questo. E vedevo che lui là batteva le mani sul, per lui è anche un batterista, vabbè, mi sono informato dopo.
2: Dopo?
3: Sono uscito fuori e mi hanno detto: ma dentro c'è Roberto Cenci? Ho detto: ma dai, Roberto Cenci. Certo, sì, come no?
2: Almeno lui lo conoscevi già.
3: Ma lo conoscevo di nome, lo conoscevo di persona, quindi quando l'ho visto non ci siamo neanche, cioè almeno non si è presentato, forse l'avrà detto, ma non lo so.
2: Certo, ma uno,
3: sai,
2: è preso anche un po'
3: dall'agitazione,
2: ecco, l'emozione, quello che si deve fare, essere attenti su più cose, no? Dietro le quinte, il microfono, la prova.
3: Ma tu sai che io ai ragazzi che curo per la produzione, per i brani che scrivo, dico sempre di trasformare l'emozione in energia, trasformare l'ansia in forza, Solo che poi stranamente io lo adotto in una cosa, dico agli altri di farlo,
2: ma loro e ti arriva a te praticamente.
3: E io poi quando faccio un provino, quando vado in uno spettacolo importante, mi viene sempre quel pochino d'ansia che insomma
2: Jenny, ma è normale anche perché dovremmo cambiare lavoro, no? Dal momento in cui, esatto, uno non prova quel brio, quell'agitazione, quella tachicardia prima di entrare in scena, perché fa parte proprio dell'emozione, no? Di quello che poi ti resta di quel momento e di quella serata. Penso che poi, dal momento in cui non si prova più,
3: che poi è difficile avere diciamo, come dire, quando vai in un programma e devi cantare un solo brano, è lì che ti è più difficile, perché il primo brano solitamente è sempre di riscaldamento e fai il primo brano quello che conosci benissimo, che sai,
2: allora vado sul
3: sicuro, riscaldo col primo. Quando vai a fare gli spettacoli, quindi io quando faccio le serate nei palchi, insomma faccio le piazze sia come ospite ma come frontman di una band che ho. Perché io non ti ho detto, io poi vivo a Pescara, ma alla mia band ti faccio suonare i pezzi napoletani.
2: Da
3: e
2: lì
3: faccio, certo.
2: Io penso che si divertono.
3: Come no?
2: Io penso che dicono, meno male che c'è Jenny che è napoletano, così ci porta un po' di amore e passione per la musica nostra.
3: Guarda, ho degli elementi che fanno anche altri cantanti, anche dei nomi importanti, dove suonano con altri nomi importanti, dove solitamente io poi gli do delle date e loro riescono poi a venire con me o magari di farsi sostituire, però quando si fanno sostituire rimangono pure male, perché con me si divertono, tra Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Carosone in stile
2: jazz, lo fai
3: sì,
2: comunque
3: anche
2: un po' di piano, vabbè, tu mi hai detto
3: parte,
2: che comunque fai piano
3: sì,
2: bar, quindi c'è quello,
3: ci sono dei
2: tendenza
3: brani. Ci sono dei brani bellissimi di Carosone che Tullio De Piscopo ha trasformato americano, blues, jazz, funk. Cioè,
2: e li replicate, insomma, certo, in queste due serate. Ma nel 2024 conquisti anche il premio Mia Martini. Nomino
3: sì,
2: lei, perché comunque c'è qualcosa di bello, se magari vuoi raccontarlo, e continui anche a portare la tua musica avanti grazie alla tua etichetta discografica, ed è una cosa molto bella. Per questo mi parlavi dei miei ragazzi,
3: sì,
2: e comunque curi artisti giovani.
3: Sì, i miei cantanti, cioè i cantanti che chiaramente produco. E il premio Mia Martini è stata una cosa molto bella, perché io ho vinto con Un amore senza età. E come presidente di giuria c'era Maurizio Fabrizio che ha scritto Almeno tu in un universo, I migliori anni, Strano il mio destino, insomma è un
2: straordinario
3: voglio dire,
2: da stimare, da
3: no,
2: prendere
3: ma io stavo
2: spunto da
3: durante le fasi, perché c'è lì finale, semifinale, sono tutte, eccetera. E durante le fasi ero in semifinale, lui era fuori all'hotel, mi ha avvicinato dicendomi complimenti, bel pezzo, e io l'ho guardato e ho detto ma forse parlano qualcuno dietro di me, no? E invece no, ho detto maestro, ma ha detto da lei che io ho scritto bene, cioè voglio dire, non è un complimento di più, no, ha detto sì, mi ha messo la mano sulla spalla, ho detto vabbè, poi abbiamo, diciamo, instaurato dei contatti, insomma.
2: Un bel rapporto, ma anche bello avere delle soddisfazioni e dei feedback positivi, perché fa parte del tuo mondo. Ma io direi, Jenny, a questo punto, visto che abbiamo attraversato un po' tutto quello che hai fatto, e soprattutto i palcoscenici, quelli un po' più importanti e da brividi, no? Che un artista deve assolutamente provare. E adesso, Jenny, ci fermiamo un attimo e lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli il brano che è uscito dopo la vostra partecipazione a The Voice Generation, che è straordinario, l'ho ascoltato, devo dire la verità, in questi giorni, Nell'abbraccio del cielo, che hai scritto anche fondamentalmente,
3: sì,
2: dici soprattutto,
3: vabbè,
2: è il mio
3: no,
2: forte,
3: vabbè,
2: e canti insieme ad Alessandro Tufio, e noi torniamo tra pochissimo nell'abbraccio del cielo.

0: Ed era nell'abbraccio del cielo di Jenny Cusopoli, Alessandro Cestari, e siamo qui ai microfoni con Jenny, un brano straordinario scritto con anima e amore. Com'è cantare insieme a tuo figlio? Anche perché puoi raccontarmi com'era anche per te suonare e cantare con tuo padre, tre generazioni che si uniscono, che condividono questo sogno e questa passione della musica.
1: Allora guarda, sono emozioni diverse ovviamente, no? Però quando ho attraversato quel palco di The Voice assieme a mio figlio, io ho dovuto costringermi ad essere quell'uomo forte, protettivo, e quindi senza errori, con una padronanza del palco e anche nelle interviste, senza emozioni, perché diciamo noi per i nostri figli solitamente siamo dei supereroi, quindi in quel caso il supereroe non poteva permettersi di fare errori o comunque avere questa timidezza, ecco, queste cose che poi possono succedere. Ma ti dico proprio la verità, su quel palco ho avuto tanta forza, che ecco quella che ti dicevo prima, quell'emozione che l'ho trasformata in forza estrema, che stavo lì, ero...
0: Nulla mi poteva
1: sì, fermare,
0: insomma, terra, sì, insomma.
1: Anche perché avevo la responsabilità, perché Ale dice: ma non si girano, e poi che brutta figura che facciamo. Lui dice: Aura, sì, perdiamo Laura. E io dico: ma che è sta Aura? Laura, forse è un'amica tua. No, Aura, dice lui. E allora io voglio...
0: E certo, scherziamo. C'è sempre un qualcosa che ti insegnano, no? Poi tra l'altro i nostri figli hanno sempre qualcosa da insegnarci, sicuramente hanno tanto da dare, soprattutto sì. La forza e l'energia, come se ti guardassero anche con gli occhi e dire: papà, mamma, tu sai fare tutto, puoi tutto, quindi sì, in sì, un sì. certo senso non puoi deluderli, ecco. E sicuramente è quella forza e quell'energia che fa sì che noi diventiamo poi i supereroi, no?
1: Noi siamo
0: un po' increduli di questa nostra forza.
1: Noi siamo sicuramente i loro supereroi.
0: Però poi condividere un palco, una passione, penso che sia una cosa bellissima, a prescindere dalle vittorie, dalle sconfitte, no?
1: Ma tra l'altro Ale sta facendo ancora il cambio di voce. È un anno e mezzo che sta iniziando a studiare, anzi un annetto che sta studiando con me. Quando mi hanno contattato da The Voice, io non sapevo, quindi non avevo fatto nessuna richiesta, almeno forse qualche richiesta qualche annetto fa, e quindi eravamo tra virgolette anche un po' disarmati, no? Che dobbiamo fare? Allora abbiamo preso un po' di attenzione, puntualizzo.
0: Cosa? Che è successo?
1: Io ho portato pezzi napoletani, Wagyu. Assolutamente.
0: È andata bene, come hanno reagito?
1: No, ti dico, perché è solito che uno può portare, diciamo.
0: Hai proposto?
1: Sì, ho proposto tutto, però cioè, almeno ho proposto 5 brani, ma nei 5 brani c'era un brano Billy Joe, che è una versione Barry White, che è Just We're One. E poi abbiamo portato brani in napoletano. È passato chiaramente quello che hanno scelto di farci cantare alle bride.
0: E questo per te è stata un po' una delusione?
1: No, assolutamente. A parte qualche, diciamo, qualche commento, sai, i soliti commenti che fanno sui social, proprio su Instagram oppure su TikTok, proprio nella performance che abbiamo fatto sul profilo di The Voice, e ho visto che ci sono dei commenti tipo: uno, ma non si capisce quello che dicono, ma che lingua è? E noi abbiamo presentato un brano di Joliet Re Ultimo,
0: straordinario,
1: l'ultima poesia, che è bellissima. E quindi chiaramente napoletano e vabbè.
0: Ma... E quindi vabbè, insomma, un po' di commentini, ma... così ce li dobbiamo sempre Fabì, prendere. Due... ma voglio dire, le spalle larghe, fai parte di questo mondo, penso, immagino che siete andati lì per giocare, per divertirsi.
1: Anche quello, sì, per anche perché Coale era questo, diciamo, il fine. Perché...
0: Allora, Jenny, torniamo un po' indietro, andiamo nelle tue radici soprattutto e la tua partenza. Che bambino eri e che mondo avevi intorno?
1: Un bambino che non pensava di fare questo lavoro.
0: Ah.
1: Pensavo...
0: Ma perché avevi già tuo padre e la musica in casa e volevi fare qualcosa di diverso o non... l'hai capito poi dopo?
1: No, che... allora, mio padre era praticamente pane, acqua e musica, quindi praticamente non avevo chance, non avevo altre alternative. Poi magari qualche zio, qualche cocco con altri mestieri.
0: Sì.
1: E, scuola, elettronica, quindi poi ho fatto anche l'agente di commercio, però era sempre affiancato alla musica. E, ripeto, ad oggi fare esclusivamente musica secondo me non era un mio come dire, un progetto. Pensavo sempre che la musica fosse stata un qualche cosa che affiancasse il mio lavoro come agente. Invece poi ho dovuto lasciare tutto, ho lasciato tutto e ad oggi faccio solo musica, vivo di musica.
0: E a proposito di questo lasciare andare delle cose, no? Come hai lasciato anche andare e le tue radici, la tua Napoli, perché fondamentalmente oggi vivi fuori, però quanto sono state importanti le tue radici e quanto contano oggi in quello che fai, nella tua musica?
1: Ma Napoli, nascere a Napoli e avere Vulcano dentro, signori, quindi non è una cosa facile, vedete, stai sempre a mille, è come...
0: La nostra partenope, poi la voce, la musica,
1: ma perdonami,
0: un'energia diversa.
1: Avremmo modo magari di farti venire a Pescara Centro e farti guidare a Pescara Centro e poi mi dirai, ma qua è facile. Ma non per una questione, proprio una questione di velocità. Anche i semafori sono più veloci qui. E invece lì è molto
0: tutto
1: tranquillo.
0: Più lento, tranquillo.
1: E infatti quando siamo venuti questi giorni a Napoli ho detto vicino Alessandro, vedi babbo, ha già cambiato. Ha già cambiato modalità, da modalità a sport,
0: a ritmo.
1: E poi niente, andare, cioè la mia partenza è sempre stata per il lavoro ed è comunque, ho portato Napoli anche in tutte le parti d'Italia, come dicevo prima, facendo rappresentante giravo un po' l'Italia, facevo la mattina il lavoro del rappresentante, la sera la musica e portavo Napoli sempre nel cuore e nella voce.
0: E ci ritornerai secondo te un giorno? C'è questo desiderio?
1: Venire a vivere, ma guarda, sogniamo sempre una casa a Posillipo, una cosa, quindi non so.
0: Se o torno a Posillipo oppure mi sto dove sto, nella
1: no.
0: pace e nel relax.
1: No, ma non è, cioè, potrei vivere anche alla stazione, quindi non è un problema, però voglio dire, adesso le mie radici sono a Montesilvano, provincia di Pescara, e sto bene, comunque il mio lavoro è lì, oltre a spostarmi ovviamente. Poi ci ricordiamo, Fabio, tu lo sai benissimo, che
0: sì.
1: Fare spettacolo e musica non è solo ed esclusivamente Napoli, perché ci spostiamo Roma, Milano, quindi anche magari in altre parti
0: d'Europa.
1: E anche
0: questo è il bello, no? Poi
1: ecco,
0: Jenny, tra l'altro,
1: bravo.
0: Di girare,
1: quindi,
0: di essere un po' nomadi.
1: Bravissimo, ecco, lo volevo dire. Quindi sì, una casa a Napoli, a parte che c'è mio padre, però sì, forse una bella casa, un coppo Pusillo.
0: Invecchiaia, metti là a scrivere.
1: Anche,
0: col tuo diario, tu scrivi ancora con carta e penna?
1: Carta e penna, che ti ricordo poi, non so se solo vuoi dire tu, dillo tu, dai, buongiorno amore mio, carta e penna, perché io poi dico carta e penna? Perché nel brano c'è un autore,
0: D'Agostino, il maestro D'Agostino, con cui ho avuto modo di scrivere questo brano bellissimo, e con l'altro autore
1: Luca
0: che
1: anche Barbato,
0: conosco. Ciao Luca, salutiamolo, sì. Abbiamo avuto modo di conoscerci, e visto che l'hai lanciata ce l'ascoltiamo un attimo, certo. E poi torniamo, così chiacchieriamo un po' su questa collaborazione e soprattutto su quello che ti ha lasciato e ti ha insegnato il grande maestro D'Agostino. Amici, vi lascio ascoltare Buongiorno Amore Mio. Noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Mio, e siamo qui a Napoli Senza Confini con Jenny Cusopoli. Allora, raccontami questo brano poetico e poesia col maestro D'Agostino, che porteremo sempre nel cuore. Com'è stato lavorare con lui? Cosa ti ha lasciato?
1: Ma guarda, allora, contatto Luca mi fissa un appuntamento e vedo questo omone buono fuori allo studio. E che giustamente aspettiamo poi Luca, che viene in studio ad aprire per poi scrivere il brano. Mi avvicino, dico: maestro, lui stava a telefono, dice sì, dopo. E poi dopo entriamo, viene Luca, insomma, entriamo in studio, incomincia a raccontarmi degli aneddoti che lui ha iniziato.
0: Come ha iniziato a fare questo lavoro?
1: Sì, lui ha iniziato con mio padre, dice: ha iniziato con tuo padre, sai, tuo padre lavorava alla NATO, facevamo col gruppo, insomma, suonavamo assieme, eccetera, eccetera, eccetera. E poi abbiamo iniziato a scrivere il brano. Io ho visto che lui ha preso, come dicevi prima tu, carta e penna.
0: Che bella quella carta, che profuma! Oh, mi piace tantissimo, guarda.
1: E a un certo punto, mentre lui scriveva, io facevo: maestro, ma qua... buongiorno amore mio, sì, tutta vita mia.
0: No, no, tu aggiungi.
1: Sì, sì, è lui. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma insomma, facciamo tutti in italiano. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E scrive. Poi, chiaramente, con la melodia che aveva già, era già quasi nata, insomma, con Luca, che insomma...
0: è straordinario, bravissimo.
1: E insomma, niente, poi finiamo il brano, dice: vabbè, allora ascoltalo. E non mi ricordo se l'abbiamo, vabbè, comunque abbiamo fatto una demo. A un certo punto lui mi ha guardato, mi ha detto: che bella voce, bravo, bravo, guarda com'è patato, bravo, perché poi, cioè, è stato veramente bellissimo. E ti dico un'altra cosa, io mi sono sentito con il figlio e devo dire che, a parte che una di quelle persone, posso dire strane, perché giustamente non essendo un parente, mi ha fatto stare male quando è andato via, ho pianto tanto, quindi significa che ha lasciato qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Non mi voglio commuovere.
0: Non ti emozionare, vai, di cambio ritmo io subito, vai. Entriamo in Napoli Express, sì. Poche fermate ma tutte alle radici, ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Aiat, pogli press, vacetti, figlie
0: sciocata.
1: La gente è buona.
0: Benissimo, l'hai detto, te la confermo, perché io, guarda, sono preparatissima e amo i proverbi napoletani, li conosco soprattutto tutti, guarda. Qualsiasi cosa, chiamami. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ehi, il ragù, ma attenzione, qua stiamo parlando di roba alto livello, La pasta e patana.
0: Però stai dicendo mia... ragù. Ragù,
1: vabbè, di tutto e di più, ma allora a casa mia, poi al di là del lavoro che faccio comunque con le conoscenze di coloro che comunque, non so come per dirti, il sindaco, l'assessore, ma anche il don per esempio, abbiamo un appuntamento vicino a questi giorni che deve venire a mangiare a casa nostra.
0: Ah, quindi siete famosi nel vostro paese,
1: mia moglie
0: per Clementina, l'aspetto culinario.
1: Mia moglie si chiama Clementina, che saluto.
0: Ciao Clementina, è brava?
1: A cucinare, bravissima.
0: Dalle un voto qui in diretta.
1: Da 1 a 10?
0: Sì.
1: Ma,
0: attenzione che poi torni a casa, No. Ti aspetta la ciabattata.
1: 9,90, sai perché? Così a me non faccio... 9,90.
0: Così si impegna ancora di più. Bellissimo, brava Clem. E tu invece sei bravo?
1: A cucinare? Io ho un paio di primi che so
0: fare.
1: Vabbè,
0: ti sforzi?
1: No, mi invento delle robe, capito? Oppure per esempio trovo quelle in frigo che magari recupero.
0: T'arrangi.
1: Niente di che, dai, non sono.
0: Allora, invece un piatto napoletano che per te sa di radici, che magari mo ci vuole, arrivi da Pescara, dici: ah, ora vado a Napoli e mi devo mangiare assolutamente
1: pasta e patate. che poi è sempre una scoperta. No, allora, sai perché? Perché quello poi è sempre tipo una scoperta, come dire, chi lo fa meglio, no?
0: Beh, dove la mangi?
1: Allora mangia una parte, oppure poi magari ci sono pure i commenti dopo, no? Dice, vista, amore, ma tu ci metti per esempio a scorza di formaggio.
0: Dice, rubiamoci
1: ma
0: un
1: posso,
0: po' di...
1: posso parlare in napoletano, no? Come no?
0: Certo. Come ti pare, cioè, noi siamo liberi di essere quello che siamo, nel senso la battutina ci vuole sempre, no? Invece se è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?

0: un modo di vivere del popolo napoletano, nel senso una tradizione che dicevi tanto tempo fa c'era questa cosa, ora si sta un po' perdendo, io di qualsiasi genere.
1: Io ho una figlia femminuccia di 15 anni, quindi io mi aspetto che praticamente il suo fidanzato possa fare le cose.
0: Viene a chiedere la mano.
1: Sai, quelle che no, proprio a chiedere la mano è proprio antico, quindi sarebbe proprio.
0: Però cioè, più o meno mi hai fatto capire che.
1: Però deve avere capito queste cose, magari inizialmente, non dico voi, ma lei, capite? Poi sì, va bene, mi puoi dare del tu, non ti preoccupare, mi posso chiamare Jenny, Gennaro, sì.
0: Questo rispetto che un po' cose si che, sta perdendo.
1: Perché i ragazzi sono un po' più elasso, più free, capito? Incontrano una persona, mio figlio. Vedo che comunque ogni tanto, ma tu, no Ale, chiedi se puoi dare del tu, magari
0: sentivamo un tic tic tic,
1: forse qualche telefono acceso,
0: no, okay. Tranquillo,
1: quindi nel nostro mondo, diciamo, solitamente si dà sempre
0: del lei,
1: no, nel mondo musicale, nel mondo artistico è solito che magari incontri anche un artista, ma lei sì. Però è solito che uno dici tu, non è diretto, è come disse un personaggio, insomma, che conobbi, io ho detto no, ma lei non può farmi delle foto, ma lei è un cantante, sì, e lei è un pubblico, quindi posso fare delle foto mentre lei sta lì, vabbè, si scherzava, però effettivamente chi è un uomo, una donna dello spettacolo è giustamente un uomo pubblico, quindi nel nostro caso lei, diciamo, si
0: vabbè, è sempre importante educare i figli anche, soprattutto la nuova generazione, sì. Perché ci sono dei step da fare, da affrontare, quindi è ovvio che in primis c'è sempre l'educazione, che è una cosa importantissima per i ragazzi. Invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e dovessi mettere nel tuo bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, cosa ci metteresti per portarla con te?
1: Ma innanzitutto la musica. Come fai? Vai in America, canti in inglese, canti in spagnolo e poi ti dicono ma italiano, non la fai a pizza? No. No, ma ti faccio una bella canzone, quindi comunque.
0: Quella sempre. ci deve stare. Deve, a proposito di spagnolo, hai portato un brano, Si tu me quieres,
1: sì.
0: Una versione salsa cantata da te, e l'ascoltiamo e poi noi torniamo tra pochissimo. Si tu me quieres di Jenny Cusopoli, a tra poco.

0: Ed era Si tú me quieres, come amo la lingua caliente spagnola, di Jenny Cusopoli, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che in realtà questo brano era scritto in originale in lingua italiana e poi, non so, ti è partito questo flamenco interiore.
1: No, questo brano è stato scritto in italiano ed è stato scritto da Fabio Perversi, da me, e la produzione è di Michele Schembri. E abbiamo fatto questo brano nel 2019 e io poi ho fatto questa versione in spagnolo con il testo in spagnolo.
0: E insomma è sempre bello anche sperimentare,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Hai qualcosa che senti proprio il bisogno di sperimentare da qui a una settimana, da qui a un mese, da qui a due mesi, non lo so, perché ogni giorno un artista deve sempre avere stimoli nuovi, necessità e esigenza di provare, cambiare, guardare, osservare e poi mettere su, no, questa idea.
1: Ma guarda, è solito che, ti ripeto, come avevamo già detto prima, che quando io incontro una persona, poi parlando e magari raccontandoci riesco a mettere un brano, insomma riesco a creare un brano. Anche se questa è un qualche cosa che poi si è evoluta, perché magari molti anni fa, no? Insomma, oggi è di più. E niente, poi inizio anche la mattina a fischiettare e scrivo un brano, non è che, ma anche, diciamo, come dire, per istinto, senza avere nessuno.
0: E Jenny, quello che è oggi è quello che volevi davvero all'inizio, tutto sommato, se ti affacci un po' e se ti guardi e attraversi con la tua testa quello che hai costruito fino ad oggi.
1: Allora, un artista secondo me non arriva mai a saziarsi, no? Capito? Perché comunque non hai. Però secondo me.
0: Hai bisogno ancora di acqua.
1: Sì, no, ho bisogno sempre di acqua. Non c'è un momento in cui sono dissetato dalla musica, da quello che può essere il contatto con il pubblico, il contatto con tutto quello che è. Anche vedi persone che canti e si alzano in piedi, è un qualche cosa che ti carica e ti fa vivere, ecco, ti dà secondo me gli anni.
0: E invece se ti dovessi chiedere un lato scomodo, cioè quello che ti dà fastidio del tuo lavoro ma che in realtà nessuno dice,
1: è un po' qualche volta qualche presuntuoso che magari ti tratta, vabbè dai ti faccio sapere, e poi magari c'hai dei mostri che ti dicono ma non mi mandi qualche idea, oppure purtroppo capita, non è che poi possiamo piacere a tutti.
0: Cioè in che senso, scusa, non ho capito.
1: Quando incontri quelle persone che ti snobbano perché magari
0: ma
1: loro
0: perché
1: già sono arrivati,
0: tu richiedi una collaborazione, questo dico.
1: Può succedere,
0: ah, ok.
1: Sì, può succedere che Jenny, allora dammi il tuo numero, che mi ha chiesto lui a me, no, io a lui, e che quindi significa che comunque c'è.
0: C'è stima,
1: ci sono persone umili, persone che comunque, pur sapendo che fanno delle grandi cose, non come si dice a Napoli, si atteggiano, no? Capite?
0: E invece per quanto riguarda la tua identità, no? Che sicuramente è sempre alla ricerca di, come, ecco, uno non si disseta mai, ha sempre bisogno di stimoli, o sempre ricercare anche l'identità e l'artistica di se stessi. Oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Ma come artista? Non ho capito bene la domanda.
0: Sì, come artista.
1: Ma come artista, ripeto, sono sempre innanzitutto il papà, il marito e poi colui che deve portare avanti una tradizione, è quello che mi piace fare.
0: Allora, io direi di far ascoltare in questo momento e poi ci torniamo su e ti faccio delle domandine, delle cose più piccanti, carine, un gioco dinamico di Napoli senza confini. Nuncio Ponsà, vuoi dire qualcosa di questo brano e poi lo facciamo ascoltare?
1: Questo è un brano di una ragazza molto spigliata che lavora in discoteca e che si innamorano tutti. E viene, diciamo, come dire, ha un nome, Mala Femme, ma tra l'altro non è come inteso però come, ripeto, quelle spigliate, quelle che vestono abbastanza
0: un po' tutto fumo e niente arrosso.
1: Bravissimo,
0: diciamo così. Jenny Cusopoli, Nuccio Bonzà, e noi torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Ed era Annuncio Bonsà di Jenny Cusopoli che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso ci proiettiamo in un momento divertente, mi raccomando, senza pensarci troppo. Vai. Ti chiedo, vero o falso di rispondermi, hai scritto una canzone nata da una frase sentita per strada a Napoli?
1: Vero.
0: Ma non solo frasi, proprio storie, secondo me,
1: eh
0: no?
1: Sì,
0: ti appassioni.
1: Sì.
0: Da ragazzo hai pensato almeno una volta di mollare la musica?
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco hai ancora l'ansia della prima volta?
1: Vero.
0: Ti è capitato di emozionarti più scrivendo un brano che cantandolo?
1: Entrambe.
0: Quindi non c'è un...
1: Eh sì.
0: Secondo te oggi i social aiutano gli artisti ma tolgono un po' di magia alla gavetta?
1: Sì.
0: Cosa ne pensi a proposito di social, della nuova generazione, di come utilizzano questa vetrina per poi arrivare a etichette anche molto importanti, o semplicemente possa essere una strategia o è un danno utilizzare la vetrina come il social per farsi riconoscere?
1: Guarda, l'artista a parte per chi fa e più per chi deve scegliere. Portare un artista in una trasmissione importante per me, poi non so, e anche andare a vedere il suo profilo, cosa ha fatto, quanti seguiti. Quindi il social è diventato praticamente un vero e proprio curriculum dell'artista.
0: Quindi può aiutare,
1: può aiutare,
0: in alcune occasioni. Limited edition, Jenny, per te. E il primo round l'ho chiamato Jenny Old School. Devi rispondermi al volo senza pensarci troppo. Peggio microfono che fischia o orchestra che parte stonata?
1: Orchestra che parte stonata.
0: Meglio orchestra che parte stonata. Dici tu, tanto mi metto io a cantare e poi si recupera tutto.
1: Sì, perché mi seguono, capito?
0: Hai mai registrato una demo su una vecchia cassetta?
1: Sì.
0: Una serata senza pubblico o un pubblico che canta più di te?
1: Un pubblico che canta più di me, alle serate di karaoke.
0: Ti sfoghi del tutto.
1: Eh no, là mi dicevano no, tu non cantare perché non vale, non va bene, perché poi tu canti bene e non cantiamo più noi. Cioè, ma non è una gara, fatemi sfogare pure a me. No, tu... metti solo play quando
0: capito? Dicono quello che devi.
1: Quelle serate di karaoke che poi alla fine, cioè quelle serate di piano bar che si trasformavano in karaoke, quegli attimi di karaoke, dici no, però mo ti sta zitto un attimo, ma canta lui.
0: Ah, vuoi puro intrattenimento,
1: è
0: no?
1: Pure
0: proprio
1: certo,
0: per far divertire
1: parte, ovviamente.
0: La gente. E mi hai detto ai miei tempi la musica era diversa.
1: Soprattutto in famiglia. Lo dico.
0: E invece è più difficile da convincere un produttore o una mamma napoletana?
1: Più difficile? è più difficile il produttore che la mamma. E la mamma, non dico...
0: mamma è intesa come pubblico, no?
1: No.
0: Il
1: pubblico
0: metaforicamente
1: è sempre... allora, in base a quello che mi succede, io convinco il pubblico alla stragrande, devo dire. Poi vabbè, ripeto, sempre su 100 può essere che 10 non, oppure 99, però comunque almeno il pubblico riesco a convincerlo. È il produttore che capito? Quindi preferisco
0: riesco più al pubblico, allora.
1: Sì.
0: Round 2, Jenny senza filtri. La cosa più assurda richiesta da un fan?
1: Da
0: persone che insomma
1: guarda,
0: ti
1: non lo so se mia moglie, ma questa poi la possiamo mettere tipo in privacy, dice no, la signora non la può ascoltare, e i numeri di telefono che mi mettevano sulla tastiera mentre, insomma, è semplice, io suonavo, ma tra l'altro mia moglie lo sa, io suonavo tranquillo, il mondo, sai,
0: e ti arrivavano i
1: passavo bigliettini con numeri di telefono a coppia. Quindi questo potrebbe essere chiaramente
0: dire, non c'è più il corteggiamento da parte dell'uomo, ti arrivavano direttamente, facile così. Beh,
1: no, ma quello poi era anche forse un contatto per dire vuoi venire a cantare alla comunione di mia fratella, oppure hai capito, tipo una cosa del genere. Io la prendevo così, poi infatti non ho mai chiamato perché mi sono sentito in soggezione. Dice, ho trovato questo numero sulla tastiera che lei ha lasciato nella serata del 12 dove, al locale, cioè era proprio una cosa, non so, forse fuori dalla...
0: fuori luogo, ecco. Dai, diciamo così, fuori,
1: sì, questo,
0: luogo.
1: Questo.
0: Invece, quanti vocali mandi al giorno su WhatsApp?
1: Pochi.
0: Pochi.
1: E odio chi mi manda, cioè non odio, però mi dà fastidio.
0: Sono un po' fastidiosi, è vero. Anche perché ci sfogiamo quei minuti intensi di no, vocali, perché le telefonate non le possiamo fare perché o non c'è linea, oppure hai altre telefonate sotto, o stai guidando o stai con i figli.
1: Faccio
0: quindi
1: un appello, vai. Meglio scrivere, ragazzi.
0: Scrivete, anzi con carta e penna, manco più al telefono, e poi li inviate a casa, come era un tempo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Non solo la musica.
1: Sì.
0: E invece mi hai scritto una canzone di notte, cioè tu sei uno di quegli autori che scrive di notte o ci sono dei momenti specifici?
1: Mi sono perfezionato,
0: che ti proiettano nel tuo mood, no?
1: Mi sono perfezionato anche per il fatto del lavoro, quindi praticamente la mattina lavoravo e poi la sera scrivevo, invece oggi scrivo la mattina, scrivo anche la sera, quindi è tutto un...
0: Perché c'è sempre questa cosa che si dice, no? Che l'artista è un po' un animale notturno, che durante la notte, mentre tutto si cala, si spegne, c'è il silenzio totale, è proprio il momento in cui entriamo un po' nel nostro mondo, quello della
1: Fabi, non è
0: della predisposizione. No.
1: Non è solo la notte, è anche il giorno, come una bella giornata di sole, come una bella giornata di pioggia. Anzi, forse le giornate
0: di pioggia ti piacciono di più.
1: Mi danno quella sensazione di scrivere quei straromantici, capito? Ballad pop lente, capito? Che è lì, sì, perché c'è quel pochettino di tristezza, sai, quel freddo che ti arriva, che ti devi intanare nello studio.
0: E nel tuo mondo, insomma.
1: È nel mio mondo.
0: E invece completa la frase: a Napoli capisci che una persona ti vuole bene quando...
1: quando tu guardi dall'occhio
0: e te lo fa capire.
1: E me lo fa capire.
0: Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
1: Senza mai tradurla?
0: Sì, una parola napoletana.
1: Allora, di tutte quelle volte che diciamo mannaggia miseria.
0: Ah, mannaggia miseria, che stiamo a fa pure tardi, non ti dico a chi. E allora, Jenny Cusopoli, io ti ringrazio di essere passato qui. Mi raccomando, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti.
1: Lupo.
0: E voi scaricate l'app di RaiPlay Sound, mi raccomando.
1: Riascoltare
0: tutte le puntate nella sezione podcast. Possono riascoltarla questa e tutte le altre che fanno parte di Napoli Senza Confini.
1: Perdonami,
0: dimmi.
1: Ragazzi, Fabiola è veramente bella live.
0: Grazie,
1: non è solo
0: mi piace brava, però vuoi di bella?
1: No, bella e
0: bella
1: brava.
0: Brava e bella.
1: Bella è una cosa che
0: rara,
1: non
0: che
1: è.
0: Dici?
1: Sì, perché naturale, bella e poi brava, ovviamente, perché sono stato veramente bene e a mio agio.
0: Grazie mille,
1: grazie
0: mille. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI, Radio Live, Napoli.
2: Sono qui che ti aspetto da un'ora. Il giovedì, sempre la stessa storia. La psicologa ti tiene in ostaggio. Le sedute non finivano a maggio.

sola o può sapere se chi sta morì o vè, e se il mondo non ci sente, a noi ci accompagna o scegli, eppure si mochiove, ti sentire in tuo cuore, care da che sti nuvole, sta nascosto solo.

un attimo a guardare, però per te cercare, ma non fai cammini miei, ma se non mi tieni attorno, non arriva a spetto giorno, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi vasi, poi mi tocchi, hanno tratto giuro il voce, ma lo sentire cantare, o sai, che non mi basta mai.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

chiami già usai Shin Ramadav style. Ne vuoi che osai, non si può sapere mai che ti gusta. Ora siccome hai sotto la testa, chiama la trabanna.

Yeah.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Il suono della tradizione.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

quanto poi ci avrebbero da dire francesi, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Rieccoci, prontissimi come sempre, altro giorno, altro immancabile appuntamento con Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Siete naturalmente sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Oggi martedì 19 maggio 2026, continua veloce quest'altra settimana di maggio. Maggio è sempre un periodo particolarmente intenso, pieno di eventi, di notizie e anche di esami per tutti coloro che devono affrontare o stanno affrontando la sessione di esami estiva all'università. Quindi in bocca al lupo a tutti gli universitari che ci stanno ascoltando. Noi nel dubbio continuiamo a tenervi compagnia per un'ora al giorno fino alle 16 e poi vi ricordo che tutti gli episodi di questo programma sono disponibili anche in podcast su Replay Sound. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli e poi ci sono le varie rubriche che compongono un po' la nostra settimana. Oggi parliamo di Sal Da Vinci, di Samurai J e di altri record su record che ha superato. Parliamo di Tetua che ha annunciato un mixtape. Scopriamo le certificazioni della settimana, quindi dischi d'oro e platino assegnati a diversi progetti anche in quest'altra settimana di maggio, e poi come in ogni martedì c'è la rubrica sul cinema in cui parliamo di alcune news dal mondo cinematografico, commentiamo il box office e colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico. Insomma, tanta roba anche per oggi e io direi di partire anche col cosiddetto percorso musicale di oggi. Lo facciamo con una canzone fotografica, con l'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole?

giustamente Ste all'interno di questo brano dice: ma che giornate solo, ma appeng tutto cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea malvagia, devo dire, anche se negli ultimi giorni, in queste settimane di maggio, non si respira proprio un'aria primaverile al 100%, cioè le giornate di sole si alternano a giornate un po' più nuvolose, giornate di pioggia, e anche le temperature non sono proprio primaverili. Mi sa che dobbiamo aspettare ancora un altro po' per respirare appieno appunto quell'aria leggera tipica di questo periodo dell'anno. Comunque abbiamo ascoltato Ste con il suo ultimo singolo Giornate Sole per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 19 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Complimenti naturalmente a Ste, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, un panorama che scopriamo praticamente giorno dopo giorno. Infatti ascoltiamo e commentiamo tanti nuovi artisti e tanti nuovi progetti in tutte le puntate di questo programma. Partiamo con le news di oggi e non possiamo non partire da Sal Da Vinci. Vi starete chiedendo: ma perché non ne hai parlato ieri? Perché ieri abbiamo parlato proprio delle ultime release, oggi iniziamo a parlare di Sal Da Vinci, e argomento che approfondiremo anche nella rubrica sulla musica internazionale di domani. Sal, insomma, ha fatto una grandissima figura all'Eurovision, nonostante non abbia vinto siamo orgogliosi di lui, ha fatto delle grandi performance e soprattutto ha portato in alto la musica napoletana e italiana anche all'estero e anche in questa competizione europea molto importante. Ci sono stati tantissimi commenti ovviamente da parte dei suoi amici e colleghi della scena sotto i suoi post, in tanti hanno scritto fantastico, in tanti sei il nostro vincitore, sei stato fortissimo Sal, orgoglio italiano, bravo, orgogliosi di te, sei andato alla grande. Insomma, tanti messaggi d'affetto per Sal, che posso dire meritava secondo me molto di più. Grazie Sal e complimenti. Tra l'altro Sal ha annunciato anche il suo nuovo album, che uscirà non questo venerdì ma venerdì della settimana prossima, cioè il 29 maggio. Questo disco si chiama ovviamente Per Sempre Sì e conterrà tra le tante canzoni anche Rossetto e Caffè e Per Sempre Sì, che giustamente insomma dà il titolo a questo album. E allora l'ascoltiamo, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: Sì.
1: Che grande hit, Ayu. Io ormai non riesco ad ascoltare questa canzone senza immaginare Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston o sul palco dell'Eurovision che fa la coreografia nel ritornello finale di Per Sempre Sì, che va appena ascoltato. Questo è sintomo del fatto che appunto è una hit e che ormai c'è entrata in testa e che sarà insomma una canzone che ci porteremo per un bel po' di mesi e un bel po' di anni, sicuramente uno dei picchi più alti, ecco, della carriera di Sal Da Vinci. Complimenti ancora a Sal e grazie per aver rappresentato, ecco, l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. Parliamo ora di un altro suo collega della scena musicale, un artista con cui ha condiviso questo Festival di Sanremo 2026, e cioè Samurai J, perché la canzone che Samurai ha portato a Sanremo, Ossessione, sappiamo che sta al primo posto da non sappiamo ormai quante settimane, sia nelle classifiche FIMI che nelle classifiche delle piattaforme digitali. Praticamente ne parliamo ogni settimana e anche ieri ne abbiamo parlato. Ecco, è di poche ore fa un dato che incorona Samurai J come king delle charts digitali di streaming, perché la sua Ossessione ha avuto la capacità di stare in prima posizione per 77 giorni e ha superato delle grandi hit dello streaming degli scorsi anni, come Cenere di Lazza, che è stata solo tra virgolette 60 giorni, come Desolé di Anna, come Siri, come Senza Pagare, come Blanta Switchland di Da Soup, come Mi Fa Impazzire di Sfere Basta e Blanco, solo tra virgolette a 71 giorni, a 76 giorni, quindi a un giorno meno dell'attuale dato per Ossessione, ci sono grandi hit come Malibu, come La Musica Non C'è e Vetri Neri di Ava featuring Anna e Capoplazza. Quindi complimenti a Samurai, che sta insomma aumentando ancora di più l'aspettativa e l'hype riguardo il suo nuovo progetto, il suo prossimo disco Amatore, che uscirà questo venerdì 22 maggio e che naturalmente Capo di Caffè ascolteremo e commenteremo insieme, così come facciamo per tutte le release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Tra poco parliamo di un altro progetto che uscirà venerdì, e cioè il mixtape di Tedua. Ascoltiamo prima un singolo estratto dal nuovo album di Disgacia, Estetica.
2: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia, la maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right,

0: Grande concept, grande omogeneità, grande coerenza strutturale, tematica, sonora. Abbiamo ascoltato un singolo estratto da Non è solo Swag, l'ultimo album di Disgacio che abbiamo commentato esattamente una settimana fa in questo programma. In questo caso abbiamo ascoltato il primo brano della tracklist, e cioè Estetica, in collaborazione con Prima Stanza a Destra. Due artisti questi molto diversi tra loro, ma che in realtà sono riusciti a trovare la giusta connessione, il giusto link in questo singolo. Ci spostiamo di nuovo a Napoli e dopo aver ascoltato Ste, Saldavì, dopo aver parlato del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, che facciamo? Un pezzo di Emanuele, non lo ascoltiamo. 081, Juelier.
1: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto presidente con Victor Osimhen, sotto un mini chaler, per chi sta fa silenzio. A giri nudo tra stati, rindo di imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama chaler, ma chiama... Perché

0: 25 volte, Joelier dice per 25 volte over in questo brano, e questa parola, ironia della sorte, non dà il titolo a questo singolo, che invece si chiama 081, che è il prefisso di Napoli, questo per sottolineare ancora di più la grande identità e il grande messaggio di appartenenza che Emanuele vuole mandare con questo brano, con la sua musica in generale e anche tra l'altro col videoclip di questo singolo girato proprio nel suo quartiere e tra i bambini e i ragazzi della sua città. E allora ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le news e parliamo finalmente di Tedua, che ormai più di 10 giorni fa ha annunciato l'arrivo di Ryan Ted Mixtape, che uscirà questo venerdì il 22 maggio. Non ha per ora pubblicato tracklist e featuring di questo progetto, sappiamo che è un progetto carico di hype e che soprattutto anticipa la sua grande data al San Siro, a Milano, il suo primo San Siro, il 24 giugno 2026. Si avvicina ormai, manca poco più di un mese a questo traguardo importantissimo per la carriera di Tedua, di Ryan Ted. Tra l'altro ha fatto insomma la solita mossa che fanno i rapper su Instagram, cioè ha archiviato tutti i post tranne quelli delle copertine dei suoi progetti che ha pubblicato fino a questo momento. Infatti sui suoi profili si vedono soltanto le copertine di Orange County, di Mowgli, di Vita Vera, c'è il post con cui ha annunciato Don't Panic, che è un EP che ha pubblicato nel 2021, c'è naturalmente la copertina della Divina Commedia, c'è la copertina di Ryan Ted Mixtape e poi gli annunci di Ciuniri e dello Stadio San Siro a Milano. Tra l'altro la Divina Commedia, suo precedente progetto rilasciato nel 2023, è vicino al disco di diamante, sta a 9 dischi di platino e questo può rappresentare sicuramente un altro pezzo di storia per l'industria urban italiana. Poi ne parleremo. A proposito di certificazioni, ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo, visto che siamo sulla vibe genovese in questo momento, l'ultimo singolo di un cantautore e rapper che fa parte della nuova generazione genovese, Brescia d'addio.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardi.

0: L'ultimo singolo di Brescia, rilasciato venerdì scorso, abbiamo ascoltato Da Dio. Allora, signori, come vi dicevo, è giunto il momento delle certificazioni della settimana. Noi, una volta a settimana, che sia di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì, di venerdì, ci ritagliamo pochi minuti per parlare dei dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlarne, perché possiamo riscoprire o rispolverare un po' di album magari usciti un po' di anni fa, un po' di decine di anni fa, e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi, appunto, in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album, poi passiamo ai singoli. Disco d'oro per una compilation di colonne sonore per La Buonanotte per i Bambini, che si chiama Facciamo la Nanna. Disco d'oro per Moriresti per vivere con me di Fasma. Oro per Maltempo, l'album di Medi rilasciato nel 2023. Oro per Con i miei occhi di Lele Blade, l'ultimo disco di Lele droppato a ottobre del 2024, e tra l'altro ne abbiamo parlato più volte. Il rapper napoletano sta spoilerando un bel po' di cose sui profili social e ha detto che è in arrivo un nuovo freestyle. Disco d'oro per Avisi Forever, l'album di Avisi rilasciato esattamente un anno fa, maggio del 2025. Disco di platino per la colonna sonora di La La Land. Sì, avete capito bene, anche la colonna sonora di La La Land ha conquistato il disco di platino. Potevamo parlarne all'interno della rubrica sul cinema, ma abbiamo anticipato la cosa. Disco di platino per Goodbye e Good Riddance di Juice WRLD, il suo album storico del 2018. Platino per Dummy Boy di 6ix9ine, e doppio disco di platino per l'omonimo album di Lucio Dalla rilasciato nel 1979. Ecco, questo è un caso in cui, a distanza di decine e decine di anni, un album immortale della musica continua ad essere ascoltato, venduto, e continua a raggiungere importanti traguardi e ottenere importanti certificazioni anche nel 2026. Grande Lucio. Tra poco parliamo dei singoli certificati. Ascoltiamo prima un brano estratto da uno dei tanti album che ha conquistato il disco d'oro in questa settimana. Ovviamente un album napoletano, Con i miei occhi di Lele Blade. Questa è Jet Privato, featuring Luke.
1: Te voglio accattare un Rolly. Te voglio coprire che vivi, yes. Tu per me non sei nobby. Non è mai stato solo sex. Sto quando studio e notte. E te vas appena la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty. Non ci domanda ma si fornì.

0: Jet privato di Lele Blade featuring Luque, un singolo estratto da Con i miei occhi, l'ultimo album di Lele rilasciato nel 2024, fresco di disco d'oro. Infatti ha conquistato questa importante certificazione in questa settimana di maggio. Passiamo dagli album ai singoli certificati. Disco d'oro questa settimana per Bad Dreams di Teddy Swims, un brano del 2024. Disco d'oro per Café con Ron di Bad Bunny, un altro brano estratto da The Beat Realms Photos, tra l'altro uno dei miei brani preferiti estratto da questo album e una canzone che è andata anche molto virale sui social. Disco d'oro per I Romantici, la canzone sanremese di Tommaso Paradiso. Platino per Piangere a 90 di Blanco e disco di platino per Tu mi piaci tanto di Saif, un brano che è poi stato incluso, inserito all'interno di Santissimo del suo ultimo album, che come abbiamo visto ieri all'interno delle classifiche FIMI risulta essere il più venduto della scorsa settimana in Italia. E quindi per festeggiare questi due traguardi ascoltiamo Tu mi piaci tanto di Saif.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Tommaso Primo con il suo ultimo singolo Felici per due ore su Rai Radio Live Napoli. Continua all'ora di oggi, martedì 19 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Sal Da Vinci, del grande successo all'Eurovision di Sal, abbiamo parlato di Samurai J e di altri record su record che sta conquistando con la sua ossessione. Abbiamo parlato di Tedua, che ha annunciato l'arrivo del nuovo mixtape, Riented Mixtape, che uscirà questo venerdì il 22 maggio, e poi abbiamo scoperto le certificazioni settimanali, dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ora, visto che è martedì, è giunto il momento della rubrica sul cinema, in cui parliamo di un po' di news dal mondo cinematografico, commentiamo il box office e colleghiamo anche il mondo cinematografico e quello musicale. Partiamo proprio dal box office, scoprendo i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni, soprattutto nell'ultimo fine settimana, e partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Super Mario Galaxy, il film che ha incassato quasi 100.000 euro per un incasso totale da quando è uscito di oltre 14.343.000 euro. Al nono posto un new entry, e cioè Hopper, il segreto della marmotta, un film d'animazione avventura family, ha incassato oltre 129.000 euro al debutto. All'ottavo posto c'è Mortal Kombat 2, al settimo Iron Maiden Burning Ambition, una pellicola che racconta l'ascesa della band, appunto degli Iron Maiden, diventata uno dei più grandi nomi della storia della musica, uno straordinario viaggio cinquantennale, quello appunto di questa band, che ha avuto inizio nell'East London nel 1975, ha incassato oltre 135.000 euro nell'ultimo weekend. Al sesto posto c'è una pellicola che avevamo trovato anche martedì scorso, cioè Pecore sotto copertura, mentre al quinto posto torna in classifica un film che è uscito a ottobre dell'anno scorso, perché ha vinto una quantità eccezionale di David di Donatello, e cioè Le città di penura, che incassa nell'ultimo weekend oltre 232.000 euro. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni, più tardi parleremo dei David e tanto altro. Ascoltiamo prima un brano cinematografico, Joshua, Colpi di fulmine.

0: Joshua, colpi di fulmine, prod by Dead Boy D, una canzone che si ispira molto alla vibe statunitense. Siamo all'interno della rubrica del martedì sul cinema, stiamo scoprendo il box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato dalle Città di pianura, che approfondiremo più tardi parlando proprio di David. Al quarto posto c'è una new entry, e cioè In the Grey, un film di genere azione thriller che racconta le gesta di una squadra segreta di agenti d'elite che opera proprio nell'ombra, in questa cosiddetta zona grigia, appunto, che dà il titolo a questo film. In the Grey incassa in Italia oltre 252.000 euro nell'ultimo weekend. Al terzo posto un'altra new entry, e cioè Obsession, che debutta con oltre 600.000 euro incassati. Questo è un film di genere horror che vede come protagonista un giovane commesso che lavora in un negozio di musica. Al secondo posto, a proposito di musica, c'è Michael, il biopic su Michael Jackson, di cui abbiamo parlato tantissimo nelle scorse settimane, anche perché insomma ha avuto degli effetti collaterali nelle classifiche italiane, napoletane e mondiali eccezionali. Comunque una grande pellicola che racconta il king del pop, parte della vita del king del pop, che nell'ultimo weekend ha incassato oltre 2.370.000 euro. Non riesce però a raggiungere la prima posizione, che è sempre occupata, proprio come le scorse settimane, da Il Diavolo Veste Prada 2, che ha incassato in totale quasi 30 milioni e solo nell'ultima fine settimana oltre 2.758.000 euro. Quale di questi film avete visto e quale vi sentite di consigliare agli amici di Around the Naples? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti.
1: A me non tengo più aggettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado sciogli sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno longhi sento.

Questo non vale parlando del box office in Italia, quindi dei film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Abbiamo naturalmente nominato Le città di pianura, una pellicola che sta al quinto posto appunto nel box office e che ha incassato oltre 200.000 euro nell'ultimo weekend, un film in realtà uscito a ottobre. Perché approfondiamo questo film adesso? Perché ha vinto una quantità eccezionale di David di Donatello 2026. Infatti il 6 maggio ci sono state le premiazioni appunto dei David di Donatello e Le città di pianura ha vinto la statuetta come miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior attore protagonista per l'attore Sergio Romano, miglior casting, miglior canzone originale dal titolo T, interpretata da Crano con la musica di Marco Spigariol, e ha vinto il premio come miglior montaggio. Insomma, complimenti alle città di pianura. Per quanto riguarda gli altri David, il David dello spettatore è stato naturalmente vinto da Buen Camino di Gennaro Nunziante e Checco Zalone. Il premio come miglior cortometraggio invece è andato a Everyday in Gaza, che offre un ritratto intimo della vita nella striscia di Gaza. Il miglior suono è stato vinto da Primavera, che ha vinto anche i premi come migliori costumi e migliore compositore, mentre per quanto riguarda i premi agli attori, la migliore attrice protagonista è stata Aurora Quattrocchi di Gioia Mia, il miglior attore protagonista appunto come dicevamo Sergio Romano de Le città di pianura, la miglior attrice non protagonista Matilda De Angelis del film Fuori, che ha fatto anche un interessante monologo nel momento in cui ha ritirato il premio, e il premio come miglior attore non protagonista è andato a Lino Musella, sempre del film Nonostante. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere. Noi continuiamo con la musica, ascoltiamo un brano estratto dall'ultimo album di Roberto Colella, ovviamente il singolo La casa sull'albero.

Jackson. Innanzitutto bisogna dire che in una delle cover degli album pubblicati da Drake venerdì scorso, in particolar modo quella di Iceman, è presente un guanto originale proprio di Michael, che si dice Drake abbia acquistato per $123,000 all'asta, ma di questo ne parleremo anche nella puntata di domani all'interno della rubrica sulla musica internazionale. Naturalmente approfondiremo anche i 3 dischi droppati da Drake, ma più che altro ci sono altre indiscrezioni riguardo Michael 2. Infatti sembrerebbe in fase di sviluppo la seconda parte, appunto il secondo capitolo del biopic sul King del Pop. Ci sono naturalmente tanti dubbi riguardo questa seconda parte e anche sulle tematiche che verranno trattate, perché dal 93 in poi sono iniziate le varie problematiche e ci sono state anche le prime accuse nei confronti di Michael, quindi vedremo cosa verrà incluso e cosa no all'interno del racconto. È sicuro però che c'è tanto hype, ci sono tante aspettative riguardo questa seconda parte di un'opera che sembra poter diventare veramente leggendaria sia per la musica che per il cinema a livello mondiale. E con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Von Dream.

Oiu, cosa dire al nuovo album di Roberto Corella, C'è sta sempre una via se non fa paura. Abbiamo ascoltato La casa sull'albero, il singolo che ha anticipato l'uscita di questo disco, che io naturalmente abbiamo approfondito largamente in questo programma. Prima di chiudere la rubrica sul cinema solita di ogni martedì, parliamo brevemente di Michael

0: 30.
1: È giunto il momento dell'ora in cui dico che mancano pochi minuti alle 16, che è la verità, e che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, martedì 19 maggio, di Around the Naples. Insieme a me Silvio Martino, in realtà potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci ascoltate attraverso il podcast su RaiPlay Sound. In quel caso vi dedico un saluto specifico, un saluto speciale. Oggi abbiamo parlato comunque di tante cose, di Sal Da Vinci, Samurai J, Tedua che ha annunciato finalmente Ryan Ted Mixtape, abbiamo scoperto le certificazioni della settimana, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia, e poi come in ogni martedì c'è stata l'immancabile rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto e commentato il box office, parlato dei David di Donatello e anche di Michael 2 e del guanto di Michael Jackson presente sulla copertina di Iceman, il nuovo album di Drake, che approfondiremo nella puntata di domani. Prima di salutarci vi ricordo di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante sorprese per voi, tante novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un universo fatto di musica, parole, memorie e identità femminile. La nostra ospite è Simona Molinari, una delle voci più eleganti, riconoscibili della scena musicale contemporanea. Artista capace di attraversare jazz, swing e canzoni d'autore con uno stile personale intenso e raffinatissimo. Due volte vincitrice della Targa Tenco con gli album Petali e Assa Siempre Mercedes, Simone ha portato la sua musica dai club di Tokyo fino al Blue Note di New York, costruendo negli anni un percorso artistico internazionale senza mai perdere il legame profondo con l'emozione e con il racconto umano. Ma questa volta arriva a Napoli con un progetto ancora più intimo. Il 15 e 16 maggio sarà sul palco del Teatro Bolivar con La Donna Immobile, uno spettacolo teatrale scritto insieme alla giornalista Simona Orlando, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a tutte quelle donne che hanno lottato, spesso nel silenzio, per conquistare il diritto di esprimersi attraverso l'arte. Da Natalia Ginzburg a Mary Shelley, da Dorothy Parker a George Eliot, passando per artiste dimenticate, censurate o costrette addirittura a nascondersi dietro nomi maschili pur di poter pubblicare, scrivere, comporre. Uno spettacolo che intreccia ironia, riflessione e memoria, accompagnato da una straordinaria band tutta al femminile. Elisabetta Serio, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale porteranno sul palco tutta la loro energia e il loro talento. Con Simona parleremo di teatro, musica, radici, libertà artistica, maternità e del bisogno ancora oggi di dare voce a storie troppo spesso rimaste ai margini. Restate con noi e non perdete lo spettacolo del 15 e 16 maggio al Teatro Bolivar alle ore 21 con Simona Molinari e la sua fantastica band.

0: Simona Molinari torna a Napoli con uno spettacolo speciale, La donna è mobile, in scena il 15 e 16 maggio, cioè oggi e domani, al Teatro Bolivar, un viaggio tra musica e letteratura che rende omaggio a delle donne straordinarie, da Natalia Ginzburg a Mary Shelley e a tutte quelle artiste che hanno lottato per trovare una voce. Ne parliamo ora con Simona Molinari, che è collegata telefonicamente con noi. Ciao Simona, ci senti?
1: Ciao, ciao, eccoci.
0: Eccoci, come vanno i preparativi? Emozionata per stasera?
1: Bene, no, benissimo, contente. Siamo io e tutta la band qui già a Napoli e non vediamo l'ora di salire sul palco per raccontarvi tutta una serie di storie.
0: Allora, partiamo proprio dal titolo di questo spettacolo, La donna immobile. Appena lo ascoltiamo richiama immediatamente Verdi, ma nel vostro spettacolo so che assume un significato completamente diverso. Che donna raccontate in questo spettacolo?
1: Sì, siamo volute partire proprio dalla donna immobile, dove questa mobilità veniva intesa come un senso dispregiativo, diciamo. Allora, abbiamo in realtà voluto ribaltare completamente il termine mobile, che nelle rigolette di Verdi era inteso in senso dispregiativo, quindi quando svolti come se fosse una mancanza di personalità. In realtà io ho voluto incantare quelle donne mobili, nel senso di tutte le donne che sono uscite dai cliché che la società richiedeva loro di rispettare per le epoche in cui hanno vissuto. Quindi sono tutte quelle che hanno fatto un passetto in più, che forse in quel momento non gli era consentito, ma che hanno creato una piccola rivoluzione. Ed è un atto, questo spettacolo è un atto di gratitudine verso tutte queste donne, perché senza la loro staffetta io non potrei essere sul palco a dir la mia. Per cui partiamo da
0: c'è Natalia Ginzburg, Dorothy Parker, fino a Georgie Eliot e Mary Shelley. C'è
1: sì,
0: una figura che...
1: Ma ci sono anche tante cantanti,
0: sì.
1: Da Mina a Billie Eilish, per capirci, quindi l'arco temporale è enorme, chiaramente, ed è un bel viaggio.
0: Di tutte queste figure c'è qualcuna che ti ha colpito particolarmente durante la scrittura?
1: Guarda, c'è sicuramente Millie, che è una soubrette, mettiamo così, dai 20 ai 40, che è una soubrette italiana, che però prima in Italia e poi diventata una vera e propria diva all'estero, prima osannata in tutti i teatri del mondo, e che aveva nelle sue canzoni uno sguardo modernissimo, per cui si prendeva anche gioco dal punto di vista maschile, ecco, cosa che allora a una donna non veniva concetta. Quindi io canto una canzone sua che si chiama Donna e giornale, ma ci sono storie che racconto che nessuno immagina, come pure richiamo cantoni che tutti noi conosciamo benissimo, ma che attribuiamo sicuramente a caricati maschili. A un certo punto interrogo anche proprio il pubblico su questo.
0: Che bello, quindi c'è molto scambio tra te e anche il pubblico, non solo di emozioni.
1: Sì, assolutamente. È fatto con ironia, ma poi diventa anche emozionale, poi diventa anche intenso.
0: Nel comunicato dici a un certo punto che questo spettacolo serve prima a te e poi al pubblico. È una frase molto intensa. In che modo ti è servito?
1: In generale un po' tutti gli spettacoli, anche le canzoni, sono io le vivo prima di tutto come cura per me stessa, quindi o ricerca anche a volte. Questo spettacolo in particolare è stata una ricerca. Ho cercato di capire alcune dinamiche e perché le donne, diciamo, non ho visto molte donne in alcuni posti, che fossero i propri posti, quelli legati alle idee, quelli legati diciamo che la donna è stata tanto esaltata molto per la sua bellezza o per il suo virtuosismo, per la sua tecnica, no? Anche nella musica.
0: Sì, certo.
1: E io stessa ho sempre visto cantanti bellissime, vestite benissimo, che cantavano molto bene, ma poche invece che esprimessero un'artisticità o delle idee. Le donne, siamo abituati a pensare le donne che cantano con canzoni scritte da uomini, prodotte da uomini, suonate dagli uomini, e quindi ecco, mi sono sempre chiesta se fosse una reale incapacità della donna o se fosse un discorso proprio di ciò che
2: nel tempo è stato permesso alle donne e ho scoperto appunto tutte le mie scoperte, poi ho voluto condividerle in uno spettacolo.
0: Il vostro, diciamo, è un femminismo che è quasi sussurrato, non urlato, però è profondo e intenso. Pensi che oggi ci sia ancora bisogno di ricordare quante donne siano state invisibili o addirittura costrette a nascondersi dietro nomi maschili per poter creare arte?
1: Sarà bello quando non servirà più uno spettacolo del genere, perché sarà tutto conosciuto, diciamo. E quindi io divulgo proprio per questo. E credo che oggi purtroppo sia ancora importante far conoscere proprio e celebrare tanti di questi racconti, tante di queste storie, perché d'altronde dall'altra parte effettivamente tutte le storie dei grandi uomini sono sempre state celebrate dagli uomini stessi. E forse è giusto che
0: è arrivato il nostro turno di poter celebrare anche le donne,
1: siano celebrate dalle donne stesse, ecco, anche perché non è vero che le donne poi sono una contro l'altra, oppure che c'è più rivalità questo, o che c'è più ego.
0: Infatti, anzi, la vostra band lo dimostra, questa band tutta al femminile che ti accompagna sul palco. Sì,
2: sono ragazze in gambissima, si hanno percorsi internazionali. Ma che non suonano per con l'ego di suonare, ma invece per partecipare a un progetto in cui credono come me stesso, come me.

0: fu un momento intorno al 2015 in cui hai raccontato con molta sincerità che dopo la maternità hai percepito proprio un allontanamento del mondo discografico, quasi come se l'essere madre e artista fossero incompatibili. Quanto è stato difficile per te attraversare questo momento?
1: All'inizio è stato molto, molto difficile. Già quello che vive una madre chiaramente vede cambiare il suo corpo, vede cambiare le persone intorno a lei, perché come si rapportano, vede cambiare tutto questo, e vive qualsiasi madre vive un momento appunto di solitudine, se vogliamo, e anche c'è un tempo, diciamo, di accettazione della nuova realtà. Come tutte le evoluzioni della nostra vita, no? Succedono tante cose durante la vita che ci danno la possibilità di evolvere. C'è una quota di dolore che per ogni evoluzione va vissuta, e poi però effettivamente scavalcato il momento e presa confidenza con la nuova condizione non torneresti mai indietro, ecco, perché quello che ti ha dato di più, nonostante il passaggio e il dolore, una volta che accetti e ti vivi la tua nuova identità, dopo è tutto, superato lo scalino, il panorama è più bello di prima.
0: Che bello. E sei una donna forte, lo dimostri in tutto quello che fai. Ricordiamo, tu sei nata a Napoli, però poi hai vissuto all'Aquila, dove ti sei laureata al conservatorio. Ma che vuol dire per te adesso tornare qua, ogni volta che torni a Napoli? Che emozione è per te? E queste due città, Napoli, Aquila, come ti hanno condizionato anche musicalmente parlando?
1: Ma entrambe in un modo profondo, profondissimo. Di Napoli mi porto dentro sicuramente quell'ironia unita all'amarezza, no? Il fatto che si può sorridere anche in un momento di grande dolore. E poi la teatralità di Napoli, sento che mi appartiene. In fondo anche il mio modo di fare arte, io lo sento molto vicino alla cultura che ho vissuto nella mia famiglia, perché poi appunto sono andata a vivere all'Aquila, ma faccio parte di una famiglia completamente napoletana, quindi le mie tradizioni, i cibi e le risate sono... Io rido in napoletano e penso in napoletano, ecco.
0: Dai. Però, il tuo piatto preferito?
1: Il mio piatto preferito, i struffoli.
0: Ah, buonissimi, a Natale.
1: Ma anche pasta, patate.
0: E provola.
1: Mi fa impazzire. Di L'Aquila invece mi porta un po' questo senso di resilienza e una riservatezza e un pudore. Diciamo tutto montagnino, ecco, sono due città proprio agli estremi, quindi per quanto abbia io in realtà sofferto questo passaggio da una città all'altra, oggi per me trovo che sia una ricchezza. Wow.

0: Nel tuo percorso musicale c'è sempre stato il teatro, da Jekyll e Hyde fino agli spettacoli più recenti, e che ti ha dato una visione diversa dalla musica, non più che in cui hai capito che la voce non era soltanto suono ma parola da dire. C'è un momento preciso in cui hai capito proprio che la voce poteva raccontare, non solo intonare? E cosa ti dà il teatro di più rispetto alla musica, o se sono complementari?
1: Allora, il teatro mi dà la possibilità di entrare in un ruolo, di mettere una maschera che mi permette di dire cose che non avrei il coraggio di dire con la mia faccia. Quindi poter entrare in un personaggio e avere il privilegio di poter vivere per un'ora, un'ora e mezza una vita che non è mia, ma che in qualche modo fa uscire una parte di me, è un grande privilegio. Quindi al teatro devo questo. C'è stato un musical in particolare che mi ha, poi tra l'altro è il musical nel quale ho cominciato a scrivere la mia musa, e subito dopo il musical poi appunto ho presentato un brano a Sanremo. Il musical si chiama Jekyll and Hyde, più o meno è partito 20 anni fa. Ed è solo la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E lì proprio entrando nel personaggio e cercando anche di, perché il teatro appunto ti dà anche la possibilità di guardare il mondo da un punto di vista diverso, perché tu diventi quella persona e man mano che fai il personaggio cominci a pensare come il tuo personaggio, e cominci a vedere il mondo come lo vede il tuo personaggio, quindi anche un allenamento in empatia. Perché ti dà la possibilità di diventare chiunque tu voglia. E devo dire che lì la musica ha preso tutta un'altra piega, perché chiaramente non era più la tecnica, non era più il ti faccio sentire come faccio questa cosa o come riesco ad arrivare a quell'acuto, ma era invece il racconto proprio di un'emozione.
0: Hai citato prima Sanremo, il grande pubblico appunto ti ha scoperta nel 2009 con Sanremo e il brano Egocentrica, poi sono arrivati con Petali nel 2022, hai vinto la prima targa Tenco come miglior interprete, nel 2024 la seconda con Asta Siempre Mercedes. Sono due riconoscimenti nello stesso ambito a distanza ravvicinata e la conferma di un'identità che ormai si è formata. Che emozione è stato per te raggiungere in così breve tempo dei riconoscimenti così importanti? Ti senti diversa rispetto a quando hai cominciato?
1: Sì, mi sento molto molto diversa.
2: È stato tutto un percorso, devo dire un percorso lungo, intenso e bello. Diciamo, la cosa bella che mi piace pensare è che appunto non ci sia un reale successo, ma è il raggiungimento di determinati compimenti, come se ogni fase della mia vita si è compiuta. Poi con un evento così speciale come può essere Sanremo nel 2009, Sanremo nel 2013 e poi il Tenco invece qualche anno fa, il primo Tenco e poi il secondo Tenco, ecco, ognuno di questi è arrivato nella fase conclusiva di un mio percorso di vita, e quindi vedo come se tutto questo fosse veramente un lento andare, e in ogni tappa sono stata diversa, e la cosa bella è pensare di continuare ad andare e di non sapere cosa sto diventando ancora, ma penso che il compito di tutti noi sia appunto non tanto dimostrare ma diventare.
0: Hai perfettamente ragione, è bellissimo quello che hai detto, e noi non vediamo l'ora di vederti stasera al Teatro Bolivar. Ricordiamo La donna immobile, il nuovo spettacolo di Simona Molinari, in scena anche domani 16 maggio sempre al Teatro Bolivar. E Simona, ti ringrazio tantissimo per tutte le cose che ci hai detto, per averci fatto entrare nella tua vita, nel tuo spettacolo, nei tuoi sogni e nel tuo modo di essere donna, che penso che non solo artisticamente ma in tutti i sensi si possa diventare un esempio per tutte le donne che ti stanno ascoltando e non solo. perché appunto è importante celebrare la donna come artista, come madre, come in tutte le sue sfaccettature e nel suo essere mobile, ma essere mobile nel senso positivo, anche nella capacità di adattarsi, di essere sempre diversa, di saper affrontare tutte le situazioni e quindi di essere versatile e sempre pronta ad affrontare la vita. E tu lo dimostri sempre con i tuoi cambiamenti, i tuoi grandissimi successi, e non vediamo l'ora di applaudirti stasera. Grazie di questa intervista e di essere stata con noi.
1: Grazie davvero a te, un abbraccio a tutti quanti e a presto, anzi a stasera.
0: Grazie mille, grazie del tempo che ci hai dedicato. A presto, un abbraccio forte, grazie e MMM puntato per il 15 e il 16.
1: Grazie.
0: A presto, ciao Simona, grazie ancora, ciao, buona serata.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Entriamo nella seconda parte della nostra puntata con un artista che sta conquistando pubblico e critica grazie ad un percorso fatto di impegno, studio e tanta autenticità. Lui è Rima, nome d'arte di Mauro Pandolfo, cantautore e musicista napoletano cresciuto, possiamo veramente dirlo, a pane e note. È un figlio d'arte, respira musica fin da bambino, iniziando a comporre le sue prime melodie a soltanto 8 anni. Il suo è un percorso di pura gavetta e grandi incontri. Studia, vince premi importanti e colleziona esperienze di rilievo, dalla collaborazione con Grazia Di Michele al ruolo di corista ad Amici di Maria De Filippi, fino ad attirare l'attenzione di Fiorello. La svolta decisiva arriva nel 2023, quando Rima trionfa al Festival della Canzone Napoletana con Tu Vita, il suo primo brano in dialetto registrato nello storico Casinò di Sanremo e trasmesso sulla Rai. Da quel momento inizia l'ascesa, partecipazioni televisive, il vibrante tributo a Pino Daniele a Viva Rai 2 e un legame sempre più viscerale con il pubblico, fino al successo di Ti insegnerò a volare, un pezzo intimo e potente diventato virale sui social e capace di toccare il cuore di migliaia di famiglie, con numeri straordinari in costante crescita. Oggi Rima è una delle voci più sincere della nuova scena pop indie italiana. Un artista indipendente guidato solo dalle emozioni vere. E questo è solo l'inizio. Ci sono nuovi progetti, canzoni inedite e grandi sorprese all'orizzonte.
2: La moca fuma sopra il piano e il tempo scorre piano piano. Poi mi perdo mentre guardo un film. Penso a te che ancora non ci sei. Ti immagino nei giorni lenti, i tuoi vestiti stesi al vento.

0: Era Rose Maggio di Mauro Pandolfo, in arte Rima, che è qui con noi in studio. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao Francesca.
0: Questo è un brano uscito proprio da pochissimi giorni e so che sta già andando molto bene. Sento che come cifra proprio stilistica stai acquisendo sempre maggiore maturità, dovuta anche alla tua paternità, di cui parleremo poi successivamente. Ma quando è scritto questo brano? Come nasce?
1: Allora guarda, Rose Maggio in realtà l'ho scritto poco tempo fa, infatti è stato uno di quei brani che ho scritto e pubblicato. Difficilmente, sai, a volte ne scrivo tanti, poi faccio una sorta di selezione, no, tra i brani che scelgo. Cioè, questo è il momento giusto per questo, più giusto per me, non giusto, insomma, quello che senti. A volte è così, come quando scrivi una canzone, la scrivi perché la senti. Un po' con le pubblicazioni è la stessa cosa. Non vado tanto a periodi, capito? Il brano estivo, il brano così. Preferisco scegliere quello che sento che è il momento di pubblicare. Come se qualcuno mi suggerisse che quello di cui forse in quel momento ha bisogno la gente. Io ho scritto questa canzone, Rose Maggio, che dice proprio questo. Dice, sei più bello tu di una rose maggio. Pensando a quanto sono belle le rose, che è poi il simbolo dell'amore, no?
0: Esatto.
1: E quindi dire ad una persona, in questo caso l'ho pensato chiaramente al mio amore, che è mia moglie, e dire sei più bella tu di una rosa di maggio, vuol dire che sei più bella tu dell'amore. Cioè è una cosa enorme, che penso sia una cosa molto bella da dedicare, spero che arrivi anche alle altre persone, insomma, e possano utilizzarla al loro modo per dedicarla ai loro grandi
0: amori. Alle persone che amano. Io penso che serva sempre parlare di cose vere, di sentimenti autentici, di quello che provi. Quando le cose si provano nel profondo, si provano veramente, come fai tu, e hai anche questo grande talento di riuscirle a trasmettere nella loro autenticità, anche nella loro semplicità, ma in realtà le cose semplici sono quelle più vere, arrivano direttamente. So infatti che il tuo precedente singolo è andato fortissimo su tutte le piattaforme ed è stato utilizzato tantissimo da tutti i papà,
1: sì,
0: da tutte le mamme.
1: Fantastico.
0: Ti insegnerò a volare, sì, dedicato a tua figlia.
1: Cosa che non mi aspettavo, nel senso che, come ti ho raccontato prima, no, dietro le quinte, quando abbiamo parlato, ti dicevo, questo brano è stato magico. Magico sin dal primo momento in cui l'ho scritto. L'ho scritto ed è stato l'unico brano tra i miei brani che io non ho sponsorizzato, nel senso, sai, a volte quando facciamo uscire un singolo, diciamo, il 20 esce. Non l'ho fatto, semplicemente era una dedica a mia figlia che ho voluto pubblicare. Magicamente dopo 6-7 mesi, mi arrivavano delle notifiche di condivisione di questa canzone che avevo messo sotto un video su TikTok dove c'è mia figlia. Cioè, in realtà ci sono mia moglie e mia figlia di spalle che guardano il mare. Ero a Ischia in quel momento. E ho messo questa canzone sotto, ti insegnerò a volare. Magicamente questa canzone è cominciata ad essere condivisa da tantissime persone, tanto da diventare virale. Oggi ha più di 4 milioni e mezzo di ascolti. È una cosa fantastica, perché la cosa bella, cioè, non sono i numeri, è per me il pensare che tante persone stiano utilizzando una canzone che io ho scritto lì per mia figlia, nella mia stanza, sul mio pianoforte. Ha emozionato le persone tanto da far sì che loro possano sentirla anche loro, e quindi utilizzarla su video con immagini dei loro figli, video dei loro figli, condivisione di momenti, poi immagini, no? Quando siamo con i figli sono i momenti più belli. E quindi ecco, questa canzone viene utilizzata in questi momenti. Una cosa straordinaria.
0: Pare che alcuni brani, alcune cose abbiano un loro destino. Tu le metti nel mondo, ma poi abbiano una vita propria e trasformano anche le persone che le trovano, che le ascoltano, che le sentono proprie, come se gli fossero in qualche modo sempre appartenute. E anche tu mi raccontavi, dicevi che ami fare musica non tanto per il successo, quanto per la gioia di sentire altri che cantano le tue canzoni, per la gioia di vedere che le tue canzoni diano gioia ad altre persone, per il piacere che una tua canzone in qualche modo venga sentita propria dagli altri, da chi l'ascolta, e diventi un po' quella colonna sonora su cui poi sovrascrivere la propria storia, le storie di tutti quanti, no?
1: Assolutamente sì, come dicevo prima, è capitato in passato che in alcune date io dimenticavo di essere pagato, meno male che c'era mio padre all'epoca che era ancora in vita, mi ha ricordato più di una volta, a dimostrazione c'è anche mia mamma di questa cosa, che io dimenticavo di essere, cioè poi tornavo indietro perché magari non ero passato a ritirare il cachet, no? Ancora oggi è un po' così, cioè io quando faccio una cosa per la musica non la faccio mai perché debba portarmi a qualcosa di
0: materiale,
1: un ritorno economico, non ci penso proprio. Cioè scrivo bello, lo metto fuori, poi se vedo che quella persona la incontro per strada, dice Maro, quella canzone tua bellissima, la sto cantando tutti i giorni, è quella la mia ricchezza, io là in quel momento mi sto arricchendo.
0: Allora adesso dedicato a tutti i genitori, ma non solo, dedicato a tutte le persone che vogliono volare, a tutte le persone che vogliono trasmettere positività tanta quanta ne trasmetti sempre tu, che sei così solare, ti insegno maniera volare.
2: Quanto tempo ci è voluto per averti? Sai che io non ho mai smesso di sognarti, come se fossi stata, come se fossi nata, desiderata, tu non c'eri, io ti ho sempre amata.

0: E questa era Ti insegnerà a volare di Rima, che è qui con noi all'anagrafe Mauro Pandolfo. Questa canzone è veramente bellissima, non
1: Grazie.
0: Si può non rimanere affascinati, ma soprattutto non provare delle grandi emozioni di dolcezza, di positività, perché io penso che in un mondo come questo quello che dobbiamo trasmettere ai nostri figli è la positività e anche la capacità di seguire i propri sogni. Ci sono tante paure, il mondo di oggi è pieno di pericoli, però non dobbiamo soffocare i nostri figli, ma non solo i nostri figli, delle persone che incontriamo, soprattutto i giovani con le paure. Tu sei ancora giovanissimo, però hai già questo senso importante della responsabilità che ti ha dato la paternità, ma anche questo modo di approcciare al mondo con grande
1: Io sono un fautore dei sogni, A me c'è un sacco di miei amici, ma stesso anche con mia moglie, cioè io dico ai sogni non si dice mai di no, mai. Innanzitutto non c'è un'età per inseguire i sogni. Ma poi perché di no un sogno? I sogni sono belli perché vanno rincorsi, punto. Poi ci riesci, non ci riesci, insomma è bello anche il tramite, capito? Cioè nulla è impossibile, chiaro, ci sono delle cose che voglio andare sulla luna, eppure a quello volendo si potrebbe arrivare, ma io dico fai tutto quello che puoi fare per provare ad arrivare, no? Quando a volte parlo, sai, sono anche poco al coach, no? E c'ho tanti allievi che vengono da me chiaramente con dei sogni,

0: Cioè, è importante che ogni giorno uno si sveglia e dice ok, oggi posso fare questo per avvicinarmi a quel mio sogno. È bello anche quello. Crederci,
1: sì.
0: Costruire e lavorare per raggiungere quel sogno. Ai sogni non si dice di no, semplicemente si inseguono. E l'importante è fare tutto e avere la sensazione di aver fatto tutto per cercare di raggiungerlo. Punto. Poi in quel momento tu l'hai vissuto bene, l'hai vissuto serenamente, l'hai raggiunto o non l'hai raggiunto, ma è soltanto il tramite, il fine è poco importante, è importante come lo vivi.
1: A volte si dice che la strada che uno percorre per raggiungere un obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso.
0: No,
1: o c'è ancora chi dice che è importante ancora di più la compagnia che hai avuto durante il percorso.
0: Assolutamente.
1: Nel tuo viaggio.
0: Sì, delle persone giuste.
1: Abbiamo parlato di sogni, quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
0: Allora guarda, io penso sia chiaro, da sempre, mi conosci da quando sono nato che faccio questo, era un po' il sogno anche di mio padre. Io vorrei arrivare, come un po' in parte ci sto riuscendo, a quante più persone possibili con la mia musica. E come abbiamo detto già prima, non per guadagnare, semplicemente perché io vivo di questo. Ti ho raccontato prima che quando ero più piccolo, a volte avevo dei momenti di tristezza inside, nel senso che mi sentivo che mi mancava qualcosa. Guardavo attorno e avevo tutto. Poi ho capito nel tempo che in realtà cosa mi mancava, perché era sempre, costantemente succedeva nei periodi in cui io per tanto tempo non cantavo davanti alle persone, non mi esibivo, punto.
1: Non ricevevi quell'energia che ti dà il
0: Sì, io ho proprio bisogno. Ho bisogno del feedback, ho bisogno di parlare con le persone, di cantare davanti alla gente, ricevere un riscontro per quello che faccio, per quel che sia, insomma, cantare, fare musica. Vivo di musica con grande sacrificio, ad oggi posso dirlo di esserci riuscito. Che poi quando è morto mio padre, io, tu lo sai che nella mia vita ho fatto tante cose, ho fatto l'animatore, lo steward, l'autista, chi più ne ha più ne metta, di tutto.
1: Non ti sei mai fermato?
0: Mai, perché
1: arreso,
0: mio padre
1: però.
0: Diceva tu devi fare solo musica, voglio che fai solo questo, e io però dicevo no, perché volevo essere comunque indipendente, quindi facevo quello e quello. Poi a luglio 2019, io all'epoca lavoravo per un'azienda che vendeva stampanti, non faccio il nome insomma per non
1: fare pubblicità,
0: mio padre è morto a luglio 2019, io a settembre 2019 mi sono licenziato e ho detto faccio solo musica, come volevi tu. Poi c'è stato il Covid. Durante il Covid mi sono diplomato in musicoterapia e sono diventato musicoterapeuta e adesso sono vocal coach in musicoterapeuta. Quindi vivo di musica, ho il mio studio di registrazione e poi lotto, tornando al discorso sogno, tutti i giorni, più che lotto, provo, vivo per cercare di arrivare a quante più persone possibili, sperando un giorno di poter fare un grande concerto e riunire tutte queste persone che mi seguono, potendo cantare di fila tutte le mie canzoni.
1: Che meraviglia, è una cosa stupenda, perché è vita e è un abbraccio, perché poi la musica arriva, ma veramente riesce a trasmettere tanto calore, e il calore che dai agli altri loro te lo restituiscono pienamente nei live, tu lo puoi proprio vivere sulla tua pelle, questo
0: sentirli cantare, no?
1: Sentire, e questo è importantissimo. E diciamo che ci stai riuscendo, perché questo brano che abbiamo appena ascoltato, Ti insegnerò a volare, è praticamente diventato virale in poco tempo. Mi hai detto giorno dopo giorno aspettavi, vedi questi numeri crescere.
0: Dopo 6 mesi, perché fino a prima 6 mesi era, sai, quegli ascolti standard
1: medi.
0: Che faccio, esatto. Poi dopo ha preso il volo, incredibile. Cioè TikTok 9 milioni e mezzo di visualizzazioni sui video, veramente bellissimo, perché poi prima ti ho fatto vedere uno scrollando.
1: Sì, ve l'hai fatto vedere.
0: Quelle persone che hanno utilizzato, cioè vedi tutti questi bimbetti con la canzone, fantastico, fantastico. Veramente una cosa bella di cui sono veramente felice, perché ripeto, una canzone che tu fai la metti così, come sempre, senza pretese, poi viene condivisa dalla gente, quindi è inside il fatto che sia amata dalle persone,
1: infatti,
0: e quindi è quella la cosa bella.
1: E io ti auguro di avere sempre più successo e rincorrere sempre i tuoi sogni, però come dici tu, creando degli obiettivi raggiungibili, soprattutto raggiungibili col proprio impegno, perché il talento molto spesso non basta, ma tu hai dimostrato che ci vuole proprio la perseveranza, il crederci, ma fare quello che vuoi con gioia. Se fai quello che vuoi con gioia, come si diceva, non lavori neanche un giorno,
0: esatto.
1: Già stai dando pienamente la vita, e probabilmente tuo padre, che ti conosceva bene, sapeva dove indirizzarti, e io credo che sarà felicissimo di tutto quello che stai facendo.
0: Sicuramente.
1: Un altro brano che è uscito, che io vorrei fare ascoltare, che è molto bello, Occhi negli occhi.
0: Sì.
1: Perché il contatto visivo è sempre molto importante, bisogna guardare sempre chi c'è davanti. È una canzone d'amore, chiaramente, però ci sono tante persone che parlano e non guardano
0: sono
1: negli
0: sfuggenti.
1: Occhi, proprio sono sfuggenti. Invece è importantissimo per creare subito empatia guardare le persone negli occhi, che sia un innamorato, una signora che passa o il vicino di casa. Bisogna creare questa connessione che tu crei con la tua musica e con le tue emozioni. Occhi negli occhi, Riva.

0: Facciamo un po' un salto all'indietro e ritorniamo a un anno e mezzo circa fa, quando hai vinto il Festival di Sanremo della canzone sì. napoletana con un brano Tu vita che poi faremo ascoltare. Come ha cambiato la tua vita questa vittoria?
1: Allora, ha cambiato la mia vita sotto l'aspetto autoriale. Io prima di partecipare a quel concorso, fino al Festival di Sanremo della canzone napoletana, non avevo mai scritto una canzone in napoletano. Per partecipare a questo festival c'era questa clausola, insomma, dovevi scrivere una canzone che al 60% doveva essere in napoletano. Mi chiamano, vuoi partecipare? Sì, però devi avere una canzone. Io non ce l'avevo. E dico, ok, sì, però datemi il tempo di scrivere, perché non ce l'ho. Ti dico la mattina questo, il pomeriggio scrivo questa canzone. Cioè, non lo so, la mando a Ilio Masprone, che poi è l'organizzatore e sarebbe poi proprietario della rivista Il Festival News, no? Che è l'organizzatore del festival. Dico, Ilio, l'ho scritta, te la mando. Come l'hai scritta? Quasi non ci credeva, quasi sembrava un po' surreale. Però ti giuro che io l'ho scritta in un attimo, perché sai quelle cose che c'hai dentro? Le canzoni sono spesso così, mi succede, che non scrivo per 2 mesi. A un certo punto mi siedo al pianoforte e faccio una canzone in 30 secondi. 30 secondi, chiaramente, capisci? Nel senso che la faccio subito.
0: Sì.
1: Ilio dice, fantastica.
0: Porta. Va bene così, non c'è più okay. nulla da fare.
1: Inizio io questa canzone e così succede che da quel momento vado, ok, porto la canzone, mi preparo, vado, faccio il festival e lo vinco. Erano 5 i vincitori di questo festival, per le varie cose, e ci sono tra questi vincitori. Da quel momento ho incominciato a aggiungere sempre qualcosa di napoletano nei brani, perché poi mi è piaciuto e sento che sia una cosa anche poi comunque musicale, cioè il napoletano è bello, perché il napoletano è come un po' come l'inglese, scrivere napoletano, perché ti permette di avere una metrica diversa rispetto all'italiano, non è un po', è meno schematico, c'è uno speech diverso. E quindi da quel momento naturalmente mi viene sempre di mettere qualcosa in napoletano nelle mie canzoni, come poi abbiamo sentito, no? Anche per Rose Magge, che è quella che abbiamo fatto sentire alla fine, anche per Occhi negli occhi, in effetti. E anche per Ti insegnerò a volare, che poi è il brano di mia figlia, che c'è il ritornello, che è napoletano. E diciamo, questo ha cambiato nella mia vita, soprattutto il mio modo di scrivere, quindi a questo punto di esprimermi e di rivolgermi alle persone. Questo è stato il cambiamento fondamentale, al di là poi dell'ospitata, insomma, perché questo comunque è un evento molto importante. Infatti poi sono andato anche al Gran Gala del Festival di Sanremo ufficiale, stesso quell'anno, durante la settimana del festival. Quindi ecco questo in particolare.
0: Tu non sei solo interprete delle tue canzoni, ma sei anche autore per gli altri. Infatti sì. Hai appena fatto una canzone molto bella per Mavi.
1: Sì, che non è ancora uscita, speriamo sì. Il prima possibile, e con Adriano Pennino, che saluto, col maestro siamo sempre in contatto, insomma ci sentiamo, e poi in particolare ci sentiamo appunto per al di là di cose che facciamo insieme, ma componiamo a volte brani per altre persone. In questo caso hai anticipato il brano per Mavi, che non vedo l'ora che esca, tra l'altro Mavi, che saluto anche lei, artista speciale,
0: è una grandissima artista speciale dal cuore
1: con
0: enorme,
1: una voce fantastica,
0: assolutamente
1: fantastica, secondo me una delle cantanti napoletane ad oggi, nel panorama napoletano veramente migliori che ci siano. Io adoro la voce di Mavi, quindi quando Adriano mi ha chiamato e mi ha detto, che dici, hai un brano aperto? Non ce l'ho, ma lo faccio. Mi sono messo là 3 giorni, gli ho mandato la canzone, perché poi così guarda, la cosa che mi piace quando mi dicono hai una canzone per, se ti devo essere sincero, difficilmente ho la canzone per. La scrivo sempre e mi viene anche facile farlo in breve tempo, perché quando poi ho quella motivazione, no? Preferisco sapere per chi è.
0: Ti dà la sprone per
1: sì,
0: fare.
1: Preferisco
0: subito.
1: Sapere per chi è, in base poi alle caratteristiche dell'artista. Se magari a volte mi dicono gli piace parlare di questo tipo di argomento, no? Mi diventa facile farlo, mi immedesimo proprio, mi piace anche farlo. E quindi è stata questa prima esperienza con Mavi, ecco, non vedo l'ora di farvela ascoltare. Allora si chiama Lontana.
0: Lontana. E poi hai collaborato con un grande direttore d'orchestra, che è Adriano Pennino,
1: sì.
0: Con cui so che stai facendo delle belle cose.
1: Sì, ci sono anche delle novità che non posso anticipare, perché c'è una clausola su questa cosa.
0: Top secret.
1: Quello che ti ho detto prima, però a breve si saprà, una cosa che abbiamo fatto insieme a Studio Da Me, è molto bella. Allora, la verità è che per me essere affiancato a Adriano è
0: una persona speciale, non è solamente un grandissimo direttore d'orchestra, compositore, ma soprattutto ha una grande anima.
1: Sì, a parte che è una persona stupenda, dolce, sensibile, disponibile, fantastico. Per quanto è grande, che sembrerebbe inarrivabile, no? Agli occhi delle persone, invece è una persona proprio che ti fa, te lo senti a casa, capito? Te lo puoi abbracciare, ti dai un bacio così. Cioè, io lo voglio bene dell'anima. Siamo sempre
0: insieme.
1: È impossibile
0: non volergli bene.
1: Sì, e lui mi fa sempre sentire a mio, cioè, per quanto tu lo sai quello che ha fatto nella sua vita.
0: Certo.
1: Potremmo star parlare da oggi fino all'infinito. Ma se stai con lui ti rendi conto che tutto quello che ha fatto è come se lui non l'avesse fatto. E questa è la bellezza di Adriano. E per questo è un piacere sentirlo così spesso. Per me è un onore quando sta a studio da me, quando vado da lui, tutto quello che facciamo insieme. Per me è sempre un grande onore.
0: E per noi è stato un onore averti qui con noi e ti ringraziamo e ti auguriamo veramente il meglio in tutto quello che puoi fare. So che presto ci potrai dare delle belle novità e ti aspettiamo per festeggiare qui a Diretta Live tutto quello che farai.
1: Assolutamente.
0: Sperando che appunto ci siano sempre motivi per essere sempre entusiasti e per farci la chiacchierata e soprattutto per festeggiare.
1: Io ringrazio te.
0: Un abbraccio
1: alla radio, ti ringrazio perché sei sempre disponibile, anche tu sei una persona speciale, non è un lecchinaggio perché lo sai, ci conosciamo da un po' e sei sempre disponibile, mi rispondi sempre qualsiasi cosa, come ti ho detto dell'intervista.
0: Sì, a volte ci metto un po' di tempo, però poi rispondo sempre.
1: Sempre, quindi veramente grazie sempre per l'opportunità che mi dai, ti abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Con cosa vogliamo chiudere? Con Tu Vita o con Amica?
1: Non so, quello che vuoi, facciamo ascoltare
0: Tu Vita.
1: Magari Tu Vita perché ne abbiamo parlato prima.
0: Tu Vita, okay. Ciao. Tu Vita rima.
2: Si guardammo che sta vita pare una partita, c'è sta sempre uno che vince e nato fa fatica.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Presidente, ripeto, c'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno dopo, l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa.

0: E mo canta Peppino Di Capri in questa bellissima versione mixata by Harry, ed è proprio quello che si chiedono i tifosi del Napoli dopo le ultime dichiarazioni di Antonio Conte. E mo, che succede? Bentornati da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime, il Napoli raccontato su Rai Radio Live Napoli con parole e musica. Il Napoli che a Pisa vince, convince, continua a correre, ma poi nel dopo partita, ancora una volta, a prendersi la scena è stato lui, Antonio Conte, o meglio, il futuro del mister, perché ogni parola dell'allenatore azzurro, soprattutto in questa fase della stagione, pesa davvero come un macigno. E anche questa volta, dietro i sorrisi di circostanza e l'analisi tecnica accurata della gara, si sono intraviste quelle sfumature che inevitabilmente alimentano dubbi, riflessioni, interrogativi, sospetti. Conte non ha chiuso porte, ma non le ha nemmeno aperte, anzi, ha parlato di lavoro, di percorso, di sacrifici, ha ribadito sì il forte legame creato con la squadra e con la città, ma come spesso accade quando parla del domani, ha lasciato quella sensazione sospesa, quasi volutamente incompleta. Ed è qui che si concentra il cuore della questione, perché Napoli oggi vive una situazione quasi paradossale in attesa del vertice con il presidente De Laurentiis. Da una parte c'è un allenatore, un grande allenatore, che ha restituito identità, mentalità, ferocia competitiva. Dall'altra c'è la percezione che il suo futuro possa essere altrove, come se il progetto fosse continuamente sotto esame, come se Conte avesse bisogno di capire adesso, prima di decidere, quanto il club sia ancora disposto davvero a seguirlo fino in fondo. Ma riascoltiamole bene insieme le parole che tanto stanno facendo discutere, al punto che c'è chi, penso ad esempio al Corriere della Sera, le ha definite a chiare lettere parole di addio.
1: Dicevo prima che mi lega amicizia col presidente. Io sono arrivato a Napoli in un momento di difficoltà del Napoli, dopo un decimo posto, dove comunque c'era una situazione che veniva dipinta molto nera, no? Io quello che avevo promesso, e ho promesso, che nel momento in cui la mia esperienza a Napoli finirà, di lasciare un gruppo solido, una base solida che continui a lottare per traguardi ambiziosi, ma lottare per dare fastidio. Ricordatevi, ho sempre detto una cosa: il Napoli deve dare fastidio, perché comunque Juventus, Milan e Inter partono sempre un metro in avanti, e il Napoli, se riesce a dare fastidio ogni anno, secondo me è spodestare un anno sì, due anni no, dopo tre anni. Io penso che sarebbe una grande cosa. Presidente, ripeto, c'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, presidente è stato sempre grato, a prescindere cosa succeda l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa stare a Napoli, essere a Napoli, vivere l'ambiente, vivere la passione, sia in maniera positiva che in maniera negativa, e festeggiare poi, perché noi la cosa più bella è stato i festeggiamenti e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo, ecco.
0: Il Napoli ha vinto grazie ad Antonio Conte, verissimo, anche se quest'anno ci si aspettava onestamente qualcosa di più, quantomeno in Champions League. De Laurentiis per rinforzare la squadra, d'altronde aveva investito tantissimi soldi nello scorso mercato, qualcosa come 147 milioni di euro più De Bruyne, preso a costo zero ma con uno stipendio altissimo. In un calcio italiano dove di soldi veri ne girano pochi, non a caso proprio qui nelle note azzurrissime a fine agosto avevo detto che il presidente De Laurentiis poteva essere soprannominato lo sceicco napoletano. Caravan.

Caravan Petrol cantava l'immenso Renato Carosone, canzone che ho dedicato al presidente Aurelio De Laurentiis per quanto ha investito in particolare lo scorso anno sul calciomercato, ma sono sicuro che anche con un progetto diverso, mirato più a ringiovanire la rosa, comunque il presidente non farà mancare sorprese e investimenti importanti. In attesa tutto questo del vertice con Antonio Conte, le cui parole da Pisa sono sembrate davvero il riflesso di un uomo profondamente coinvolto ma anche estremamente lucido. Conte, lo sappiamo, non è mai stato un allenatore da compromessi. Nella sua carriera, quando ha percepito che mancavano le condizioni per andare avanti, secondo la propria visione, ha sempre scelto di fermarsi, anche a costo di lasciare piazze importanti. Ed è inevitabile che questo precedente accompagni ogni sua dichiarazione. A Napoli però la situazione è particolare, qui Conte ha trovato qualcosa che altrove non aveva trovato, una passione totalizzante, un ambiente capace di esaltarlo emotivamente, una tifoseria che si è immediatamente identificata nella sua fame di vittoria. E lui questo lo sente, si vede, si percepisce nei suoi gesti, nella tensione con cui vive le partite, nel modo quasi viscerale con cui difende il gruppo. L'attesissimo vertice con De Laurentiis è vicinissimo, a parte il fatto che lo stesso Conte ha detto di avergli comunque già anticipato un mese fa il suo pensiero. Adesso però, con la qualificazione Champions in tasca, è arrivato davvero il momento di confrontarsi una volta per tutte

Dunque, Napoli ce l'ha fatta, si è qualificato aritmeticamente per la prossima Champions League con una bella vittoria a Pisa, un 3-0 che non ammette repliche. A questo punto, mentre le altre squadre, Milan, Juve, Roma e Como, sono ancora impegnate per cercare di qualificarsi alla prossima edizione del massimo trofeo europeo, per il Napoli si può veramente parlare di futuro. E naturalmente la domanda che ci si pone è: cosa farà Antonio Conte? Dopo due anni in cui Conte ha fatto un primo e un secondo posto, indubbiamente la conferma, la stabilità probabilmente potrebbe essere la migliore opzione per la squadra, per la società e per la squadra. Naturalmente il Napoli non deve farsi trovare impreparato e quindi si sono fatti diversi nomi, alcuni anche di allenatori prestigiosi, parliamo di Roberto Mancini, altri emergenti, Thiago Motta, italiano, lo stesso Palladino che sembra non rinnoverà con l'Atalanta. E poi si è parlato, diciamo così, dell'amore di ritorno, quello di Maurizio Sarri, che ieri ha praticamente ufficializzato il suo addio dalla Lazio dopo la sconfitta nel derby. Vedremo. Sicuramente se io fossi la società e dovessi pormi un obiettivo per la prossima stagione, quello deve essere certamente fare meglio in Champions League. Ieri, tra l'altro, era l'anniversario della vittoria in Coppa UEFA del Napoli nel 1989, il 17 maggio 1989, il Napoli, pareggiando 3-3 in casa dello Stoccarda, vinse la sua prima Coppa UEFA, un trofeo allora ancora più importante di quanto non è oggi l'Europa League. Ricorderemo certamente l'assolo di Alemão, il gol di Ciro Ferrara, la grande prestazione di Diego Armando Maradona. Il Napoli deve ambire a rimanere nell'elite del calcio europeo. Per questo servirà l'anno prossimo una Champions League degna di questo nome. E serviranno naturalmente rinforzi. Io non credo che una squadra come quella che ha vinto lo scudetto l'anno scorso e come quella che quest'anno è arrivata seconda abbia bisogno di tantissimi giocatori. Magari un puntello in difesa, qualcosa a centrocampo, forse un centrocampista fisico se andrà via Anguissà, forse un nuovo metronomo se andrà via Lobotka, e magari un vice Højlund, visto che con Lukaku siamo ai ferri corti e Lucca certamente non ha dimostrato di essere all'altezza. Vedremo, naturalmente adesso si può veramente parlare di futuro, l'estate è lunga, vedremo quali colpi ci regalerà De Laurentiis e quale sarà la scelta del futuro allenatore.

0: Era l'addio, splendido brano che i Coma Cose portarono nell'edizione 2023 di Sanremo. L'ombra dell'addio di Antonio Conte si allunga d'altronde sempre di più sul futuro del Napoli. Mi spiace evidenziare che lo sottolineavo da mesi. La mia non è mai stata una posizione anti-Conte, ho solo riportato notizie che erano in mio possesso, cioè che la permanenza in azzurro di Conte non era per nulla scontata. E mentre il popolo azzurro si divide tra chi spera ancora in un clamoroso, difficile dietro front e chi invece si prepara già a voltare pagina, il club di Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a riflettere sul profilo ideale per raccogliere un'eredità davvero pesantissima. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ce n'è uno che più di tutti accende discussioni, nostalgie e suggestioni e soprattutto che è in cima ai pensieri di De Laurentiis. Si tratta di Maurizio Sarri. Sarebbe un ritorno romantico, ma soprattutto importante sotto il profilo tecnico, perché Sarri conosce Napoli, conosce l'ambiente, conosce il peso di quella panchina meravigliosa ma difficilissima. Nella sua precedente esperienza azzurra, Sarri ha lasciato un'impronta profondissima, forse persino superiore ai risultati conquistati. Il suo Napoli è stato per molti il più bello degli ultimi decenni: calcio offensivo, organizzazione maniacale, identità fortissima. Bello almeno quanto quello dello scudetto vinto da Luciano Spalletti. Dopo l'era di Antonio Conte, caratterizzata da intensità feroce, verticalità e pragmatismo, Sarri potrebbe rappresentare una continuità nella cultura del lavoro, ma anche una svolta estetica. Il tecnico toscano infatti sa valorizzare il palleggio, sa esaltare i giocatori tecnici e costruire meccanismi collettivi riconoscibili. In una rosa che possiede qualità tecniche importanti, il suo calcio potrebbe tornare ad accendere entusiasmo. C'è poi un altro elemento da non sottovalutare: Sarri arriverebbe con una motivazione enorme. Dopo le esperienze con Juventus e Lazio, Napoli potrebbe rappresentare il luogo ideale per rilanciarsi definitivamente ad altissimi livelli in un ambiente che lo ha sempre amato profondamente. Ormai sembra d'altronde inevitabile una rottura tra Sarri e la Lazio, visto il pessimo rapporto del tecnico con il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Sentite cosa ha detto domenica scorsa Maurizio Sarri subito dopo il derby perso contro la Roma.
1: Sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi che non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno.
2: Quella parabola iniziale del Napoli di De Laurentiis, no? Che poi è terminata con due scudetti che sono stati finalizzati, però il suo Napoli ha costruito secondo me le basi per poi quelli che sono i frutti per uno scudetto, per un Napoli vincente. Lei ritrova, vedendo dall'interno, che questa gestione di Lotito possa avvicinarsi nelle idee, nelle ambizioni, nella voglia a quello che è stato, quello che lei ha vissuto con De Laurentiis?
1: Quella era una squadra di un livello tecnico assoluto, anche in Europa magari era una squadra con delle carenze dal punto di vista dell'impatto fisico, ma dal punto di vista tecnico era una squadra forte, era una squadra. E poi finito la costruzione del primo anno, anno e mezzo, è andata a fare 91 punti, 86 l'anno prima, è una squadra che aveva già 88 punti di media a stagione, quindi c'erano delle basi molto più solide, molto più qualitative.
0: Naturalmente esistono anche interrogativi. Il calcio di Sarri richiede tempo, lavoro quotidiano, piena adesione del gruppo, un gruppo che andrà, a mio avviso, ampiamente rinnovato. Inoltre il rapporto con De Laurentiis si chiuse in maniera turbolenta nel 2018, dovrebbe essere ricostruito sotto vari aspetti, ma proprio il presidente azzurro negli ultimi anni più che mai ha dimostrato pragmatismo quando si tratta di scegliere l'uomo giusto per vincere. Accanto a Sarri, il casting del Napoli comprende però anche altri profili di alto livello. Massimiliano Allegri, ad esempio, il nome della solidità e dell'esperienza internazionale. Roberto Mancini, un profilo che piace da tempo a De Laurentiis per carisma, esperienza, capacità di lavorare con grandi talenti, pensiamo ad esempio a De Bruyne, a McTominay, a Neres. C'è Vincenzo Italiano, uno dei tecnici emergenti più apprezzati, ha dimostrato idee moderne, coraggio, capacità di valorizzare anche i giovani. Si parla anche di Fabio Grosso con il suo mix di ambizione, idee e personalità, e di Stefano Pioli, nome più silenzioso ma da non escludere del tutto, ha esperienza, equilibrio, conosce perfettamente la pressione delle grandi piazze dopo lo scudetto che conquistò con il Milan. Ma il nome in cima ai pensieri di De Laurentiis resta, lo ripeto, quello di Maurizio Sarri. In tutto questo, domenica pomeriggio si giocherà Napoli-Udinese, partita che non ha più nulla da chiedere sotto il profilo della classifica, ma sarà molto interessante vedere come la tifoseria azzurra accoglierà Antonio Conte in quella che sarà molto probabilmente la sua ultima volta sulla panchina del Napoli. Di questo e di tutto quello che ruota attorno alla squadra azzurra ne parleremo martedì prossimo, nel nuovo appuntamento con le note azzurrissime qui su Rai Radio Live Napoli. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

na persiana che sbatte, nu lampione che luce, e un'ombriaca che dice bussando alla porta, ma rava con c'è, a tre mesi non dorme più, una vocchella vorrei ascoltare, gente decide ma come già fa. Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, scende a me, ma mi fa dormire, ma mi fa ascoltare il mio dolce amore.

Le palline, glicero, fosfato, bromo televisionato, grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, siente a me. Tinto scura una gatta, ma sta canna una sarpa.

con ciucce carrette carregate d'amore. Casa tira stu cuore che cerca la felicità. A tre mesi non dorme più, una vocchella vorrei ascoltà. Senta, decide, ma com'è già fa'.

alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esemilino, cataplasma, simulino, una custata, fiorentina, mortadella e due panine, culo mezzo, litredina, un caffè, caga.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Serenate le maggio, di la casa ricorda, casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorta, se stessa accorto cara malandrina, zitto zitto per piacere, casino se voscia da...

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: Anna.
1: Dove si suona il mambo con questo arnese qua?
0: E il Veltric e Ballacche che a Napoli laggiù lo suona gli scugnizzi da un secolo e ancor più.
1: Lo suona oggi il Milor.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

parla senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più tormento, poi ci penso tempo.

scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

sentesse mai per l'aria una canzone, sentesse mai una voce.

nostalgia, io me ne moro.

che spacca e prete infoca tutte case. Un giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

e spacca il prete e infoca tutte case. O sole,

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Rieccoci, prontissimi come sempre, altro giorno, altro immancabile appuntamento con Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Siete naturalmente sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Oggi martedì 19 maggio 2026, continua veloce quest'altra settimana di maggio. Maggio è sempre un periodo particolarmente intenso, pieno di eventi, di notizie e anche di esami per tutti coloro che devono affrontare o stanno affrontando la sessione di esami estiva all'università. Quindi in bocca al lupo a tutti gli universitari che ci stanno ascoltando. Noi nel dubbio continuiamo a tenervi compagnia per un'ora al giorno fino alle 16, e poi vi ricordo che tutti gli episodi di questo programma sono disponibili anche in podcast su Replay Sound. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, e poi ci sono le varie rubriche che compongono un po' la nostra settimana. Oggi parliamo di Sal Da Vinci, di Samurai J e di altri record su record che ha superato. Parliamo di Tetua che ha annunciato un mixtape. Scopriamo le certificazioni della settimana, quindi dischi d'oro e platino assegnati a diversi progetti anche in quest'altra settimana di maggio, e poi come in ogni martedì c'è la rubrica sul cinema in cui parliamo di alcune news dal mondo cinematografico, commentiamo il box office e colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico. Insomma, tanta roba anche per oggi, e io direi di partire anche col cosiddetto percorso musicale di oggi. Lo facciamo con una canzone fotografica, con l'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole?

giustamente Ste all'interno di questo brano dice: ma che giornate solo, ma penga tutto cose e me ne vaga a mare. Che non è proprio un'idea malvagia, devo dire, anche se negli ultimi giorni, in queste settimane di maggio, non si respira proprio un'aria primaverile al 100%, cioè le giornate di sole si alternano a giornate un po' più nuvolose, giornate di pioggia, e anche le temperature non sono proprio primaverili. Mi sa che dobbiamo aspettare ancora un altro po' per respirare appieno appunto quell'aria leggera tipica di questo periodo dell'anno. Comunque abbiamo ascoltato Ste con il suo ultimo singolo Giornate Sole per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 19 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Complimenti naturalmente a Ste, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, un panorama che scopriamo praticamente giorno dopo giorno. Infatti ascoltiamo e commentiamo tanti nuovi artisti e tanti nuovi progetti in tutte le puntate di questo programma. Partiamo con le news di oggi e non possiamo non partire da Sal Da Vinci. Vi starete chiedendo: ma perché non ne hai parlato ieri? Perché ieri abbiamo parlato proprio delle ultime release, oggi iniziamo a parlare di Sal Da Vinci, e argomento che approfondiremo anche nella rubrica sulla musica internazionale di domani. Sal, insomma, ha fatto una grandissima figura all'Eurovision, nonostante non abbia vinto siamo orgogliosi di lui, ha fatto delle grandi performance e soprattutto ha portato in alto la musica napoletana e italiana anche all'estero e anche in questa competizione europea molto importante. Ci sono stati tantissimi commenti ovviamente da parte dei suoi amici e colleghi della scena sotto i suoi post, in tanti hanno scritto fantastico, in tanti sei il nostro vincitore, sei stato fortissimo Sal, orgoglio italiano, bravo, orgogliosi di te, sei andato alla grande, insomma tanti messaggi d'affetto per Sal, che posso dire meritava secondo me molto di più. Grazie Sal e complimenti. Tra l'altro Sal ha annunciato anche il suo nuovo album che uscirà non questo venerdì ma venerdì della settimana prossima, cioè il 29 maggio. Questo disco si chiama ovviamente Per Sempre Sì e conterrà tra le tante canzoni anche Rossetto e Caffè e Per Sempre Sì, che giustamente insomma dà il titolo a questo album. E allora l'ascoltiamo, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: Lucy.
1: Che grande hit, To You. Io ormai non riesco ad ascoltare questa canzone senza immaginare Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston o sul palco dell'Eurovision che fa la coreografia nel ritornello finale di Per Sempre Sì, che va appena ascoltato. Questo è sintomo del fatto che appunto è una hit e che ormai c'è entrata in testa e che sarà insomma una canzone che ci porteremo per un bel po' di mesi e un bel po' di anni, sicuramente uno dei picchi più alti, ecco, della carriera di Sal Da Vinci. Complimenti ancora a Sal e grazie per aver rappresentato, ecco, l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. Parliamo ora di un altro suo collega della scena musicale, un artista con cui ha condiviso questo Festival di Sanremo 2026, e cioè Samurai J, perché la canzone che Samurai ha portato a Sanremo, Ossessione, sappiamo che sta al primo posto da non sappiamo ormai quante settimane, sia nelle classifiche FIMI che nelle classifiche delle piattaforme digitali. Praticamente ne parliamo ogni settimana e anche ieri ne abbiamo parlato. Ecco, è di poche ore fa un dato che incorona Samurai J come king delle charts digitali di streaming, perché la sua Ossessione ha avuto la capacità di stare in prima posizione per 77 giorni e ha superato delle grandi hit dello streaming degli scorsi anni, come Cenere di Lazza, che è stata solo tra virgolette 60 giorni, come Desolé di Anna, come Siri, come Senza Pagare, come Blanta Switchland di Da Soup, come Mi Fa Impazzire di Sfere Basta e Blanco, solo tra virgolette a 71 giorni, a 76 giorni, quindi a un giorno meno dell'attuale dato per Ossessione, ci sono grandi hit come Malibu, come La Musica Non C'è e Vetri Neri di Ava featuring Anna e Capoplazza. Quindi complimenti a Samurai, che sta insomma aumentando ancora di più l'aspettativa e l'hype riguardo il suo nuovo progetto, il suo prossimo disco Amatore, che uscirà questo venerdì 22 maggio e che naturalmente Capo di Caffè ascolteremo e commenteremo insieme, così come facciamo per tutte le release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Tra poco parliamo di un altro progetto che uscirà venerdì, e cioè il mixtape di Tedua. Ascoltiamo prima un singolo estratto dal nuovo album di Disgacia, Estetica.
2: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. Alright,

0: Grande concept, grande omogeneità, grande coerenza strutturale, tematica, sonora. Abbiamo ascoltato un singolo estratto da Non è solo Swag, l'ultimo album di Disgacio che abbiamo commentato esattamente una settimana fa in questo programma. In questo caso abbiamo ascoltato il primo brano della tracklist, e cioè Estetica, in collaborazione con Prima Stanza a Destra. Due artisti questi molto diversi tra loro, ma che in realtà sono riusciti a trovare la giusta connessione, il giusto link in questo singolo. Ci spostiamo di nuovo a Napoli e dopo aver ascoltato Ste, Saldavì, dopo aver parlato del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, che facciamo? Un pezzo di Emanuele, non lo ascoltiamo. 081, Juelier.
1: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto President con Victor Osimhen, sotto un mini chaler, per chi sta fa silenzio. A giri nudo tra stati, rindo ti impagato, rigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama chaler, mi chiama...

25 volte, Joelier dice per 25 volte over in questo brano, e questa parola, ironia della sorte, non dà il titolo a questo singolo, che invece si chiama 081, che è il prefisso di Napoli, questo per sottolineare ancora di più la grande identità e il grande messaggio di appartenenza che Emanuele vuole mandare con questo brano, con la sua musica in generale e anche tra l'altro col videoclip di questo singolo girato proprio nel suo quartiere e tra i bambini e i ragazzi della sua città. E allora ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le news e parliamo finalmente di Tedua, che ormai più di 10 giorni fa ha annunciato l'arrivo di Ryan Ted Mixtape, che uscirà questo venerdì il 22 maggio. Non ha per ora pubblicato tracklist e featuring di questo progetto, sappiamo che è un progetto carico di hype e che soprattutto anticipa la sua grande data al San Siro, a Milano, il suo primo San Siro, il 24 giugno 2026, si avvicina ormai, manca poco più di un mese a questo traguardo importantissimo per la carriera di Tedua, di Ryan Ted. Tra l'altro ha fatto insomma la solita mossa che fanno i rapper su Instagram, cioè ha archiviato tutti i post tranne quelli delle copertine dei suoi progetti che ha pubblicato fino a questo momento. Infatti sui suoi profili si vedono soltanto le copertine di Orange County, di Mowgli, di Vita Vera, c'è il post con cui ha annunciato Don't Panic, che è un EP che ha pubblicato nel 2021, c'è naturalmente la copertina della Divina Commedia, c'è la copertina di Ryan Ted Mixtape e poi gli annunci di Ciuniri e dello Stadio San Siro a Milano. Tra l'altro la Divina Commedia, suo precedente progetto rilasciato nel 2023, è vicino al disco di diamante, sta a 9 dischi di platino e questo può rappresentare sicuramente un altro pezzo di storia per l'industria urban italiana. Poi ne parleremo. A proposito di certificazioni, ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo, visto che siamo sulla vibe genovese in questo momento, l'ultimo singolo di un cantautore e rapper che fa parte della nuova generazione genovese, Bresh, Daddio.

0: L'ultimo singolo di Brash rilasciato venerdì scorso, abbiamo ascoltato Da Dio. Allora signori, come vi dicevo, è giunto il momento delle certificazioni della settimana. Noi una volta a settimana, che sia di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì, di venerdì, ci ritagliamo pochi minuti per parlare dei dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlarne perché possiamo riscoprire o rispolverare un po' di album magari usciti un po' di anni fa, un po' di decine di anni fa, e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi appunto in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album, poi passiamo ai singoli. Disco d'oro per una compilation di colonne sonore per La Buonanotte per i Bambini, che si chiama Facciamo la Nanna. Disco d'oro per Moriresti per vivere con me di Fasma. Oro per Maltempo, l'album di Medi rilasciato nel 2023. Oro per Con i miei occhi di Lele Blade, l'ultimo disco di Lele droppato a ottobre del 2024, e tra l'altro ne abbiamo parlato più volte, il rapper napoletano sta spoilerando un bel po' di cose sui profili social e ha detto che è in arrivo un nuovo freestyle. Disco d'oro per Avisi Forever, l'album di Avisi rilasciato esattamente un anno fa, maggio del 2025. Disco di platino per la colonna sonora di La La Land. Sì, avete capito bene, anche la colonna sonora di La La Land ha conquistato il disco di platino. Potevamo parlarne all'interno della rubrica sul cinema, ma abbiamo anticipato la cosa. Disco di platino per Goodbye e Good Riddance di Juice WRLD, il suo album storico del 2018. Platino per Dummy Boy di 6ix9ine, e doppio disco di platino per l'omonimo album di Lucio Dalla rilasciato nel 1979. Ecco, questo è un caso in cui a distanza di decine e decine di anni un album immortale della musica continua ad essere ascoltato, venduto, e continua a raggiungere importanti traguardi e ottenere importanti certificazioni anche nel 2023. Grande Lucio. Tra poco parliamo dei singoli certificati. Ascoltiamo prima un brano estratto da uno dei tanti album che ha conquistato il disco d'oro in questa settimana, ovviamente un album napoletano, Con i miei occhi di Lele Blade. Questa è Jet Privato featuring Luke.
1: Ti voglio a Catano Rolly, ti voglio copri che vivi, yes. Tu per me non si nobbi, non è mai stato solo sex, yeah. Sto quando studio e notte, potevo sapere una session, chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation, e ti riga sempre ok shorty. Non ci domandiamo se fornition.

Jet privato di Lele Blade featuring Luque, un singolo estratto da Con i miei occhi, l'ultimo album di Lele rilasciato nel 2024, fresco di disco d'oro. Infatti ha conquistato questa importante certificazione in questa settimana di maggio. Passiamo dagli album ai singoli certificati. Disco d'oro questa settimana per Bad Dreams di Teddy Swims, un brano del 2024. Disco d'oro per Café con Ron di Bad Bunny, un altro brano estratto da The Beat Realms Photos, tra l'altro uno dei miei brani preferiti estratti da questo album e una canzone che è andata anche molto virale sui social. Disco d'oro per I Romantici, la canzone sanremese di Tommaso Paradiso. Platino per Piangere a 90 di Blanco e disco di platino per Tu mi piaci tanto di Saif, un brano che è poi stato incluso, inserito all'interno di Santissimo del suo ultimo album, che come abbiamo visto ieri all'interno delle classifiche FIMI risulta essere il più venduto della scorsa settimana in Italia. E quindi per festeggiare questi due traguardi ascoltiamo Tu mi piaci tanto di Saif.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Tommaso Primo con il suo ultimo singolo Felici per due ore su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 19 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Sal Da Vinci, del grande successo all'Eurovision di Sala, abbiamo parlato di Samurai J e di altri record su record che sta conquistando con la sua ossessione. Abbiamo parlato di Tedua, che ha annunciato l'arrivo del nuovo mixtape, Ryan Teddy Mixtape, che uscirà questo venerdì il 22 maggio, e poi abbiamo scoperto le certificazioni settimanali, dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ora, visto che è martedì, è giunto il momento della rubrica sul cinema, in cui parliamo di un po' di news dal mondo cinematografico, commentiamo il box office e colleghiamo anche il mondo cinematografico e quello musicale. Partiamo proprio dal box office, scoprendo i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni, soprattutto nell'ultimo fine settimana, e partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Super Mario Galaxy, il film che ha incassato quasi 100.000 euro per un incasso totale da quando è uscito di oltre 14.343.000 euro. Al nono posto una new entry, e cioè Hopper, il segreto della marmotta, un film d'animazione avventura family, ha incassato oltre 129.000 euro al debutto. All'ottavo posto c'è Mortal Kombat 2, al settimo Iron Maiden Burning Ambition, una pellicola che racconta l'ascesa della band, appunto degli Iron Maiden, diventata uno dei più grandi nomi della storia della musica, uno straordinario viaggio cinquantennale, quello appunto di questa band, che ha avuto inizio nell'East London nel 1975, ha incassato oltre 135.000 euro nell'ultimo weekend. Al sesto posto c'è una pellicola che avevamo trovato anche martedì scorso, e cioè Pecore sotto copertura, mentre al quinto posto torna in classifica un film che è uscito a ottobre dell'anno scorso, perché ha vinto una quantità eccezionale di David di Donatello, e cioè Le città di penura, che incassa nell'ultimo weekend oltre 232.000 euro. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni, più tardi parleremo dei David e tanto altro. Ascoltiamo prima un brano cinematografico, Joshua, Colpi di fulmine.

0: Joshua, colpi di fulmine, prod by Dead Boy D, una canzone che si ispira molto alla vibe statunitense. Siamo all'interno della rubrica del martedì sul cinema, stiamo scoprendo il box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato dalle Città di pianura, che approfondiremo più tardi parlando proprio di David. Al quarto posto c'è una new entry, e cioè In the Grey, un film di genere azione thriller che racconta le gesta di una squadra segreta di agenti del che opera proprio nell'ombra, in questa cosiddetta zona grigia, appunto, che dà il titolo a questo film. In the Grey incassa in Italia oltre 252.000 euro nell'ultimo weekend. Al terzo posto un'altra new entry, e cioè Obsession, che debutta con oltre 600.000 euro incassati. Questo è un film di genere horror che vede come protagonista un giovane commesso che lavora in un negozio di musica. Al secondo posto, a proposito di musica, c'è Michael, il biopic su Michael Jackson, di cui abbiamo parlato tantissimo nelle scorse settimane, anche perché insomma ha avuto degli effetti collaterali nelle classifiche italiane, napoletane e mondiali eccezionali. Comunque una grande pellicola che racconta il king del pop, parte della vita del king del pop, che nell'ultimo weekend ha incassato oltre 2.370.000 euro. Non riesce però a raggiungere la prima posizione, che è sempre occupata, proprio come le scorse settimane, da Il Diavolo Veste Prada 2, che ha incassato in totale quasi 30 milioni e solo nell'ultima fine settimana oltre 2.758.000 euro. Quale di questi film avete visto e quale vi sentite di consigliare agli amici di Around the Naples? Ovviamente i DM dei nostri profili social sono sempre aperti.
1: A me non tengo più aggettivo per te dire quando sei bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado, scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno longhi, sento mille

Rocco Hunt con Non è giusto, non vale, parlando del box office in Italia, quindi dei film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Abbiamo naturalmente nominato Le città di pianura, una pellicola che sta al quinto posto appunto nel box office e che ha incassato oltre 200.000 euro nell'ultimo weekend, un film in realtà uscito a ottobre. Perché approfondiamo questo film adesso? Perché ha vinto una quantità eccezionale di David di Donatello 2026. Infatti il 6 maggio ci sono state le premiazioni appunto dei David di Donatello e Le città di pianura ha vinto la statuetta come miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior attore protagonista per l'attore Sergio Romano, miglior casting, miglior canzone originale dal titolo T, interpretata da Crano con la musica di Marco Spigariol, e ha vinto il premio come miglior montaggio. Insomma, complimenti alle città di pianura. Per quanto riguarda gli altri David, il David dello spettatore è stato naturalmente vinto da Buon Camino di Gennaro Nunziante e Checco Zalone. Il premio come miglior cortometraggio invece è andato a Everyday in Gaza, che offre un ritratto intimo della vita nella striscia di Gaza. Il miglior suono è stato vinto da Primavera, che ha vinto anche i premi come migliori costumi e migliore compositore. Mentre per quanto riguarda i premi agli attori, la migliore attrice protagonista è stata Aurora Quattrocchi di Gioia Mia, il miglior attore protagonista appunto, come dicevamo, Sergio Romano de Le città di pianura, la miglior attrice non protagonista Matilda De Angelis del film Fuori, che ha fatto anche un interessante monologo nel momento in cui ha ritirato il premio, e il premio come miglior attore non protagonista è andato a Lino Musella, sempre del film Nonostante. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere. Noi continuiamo con la musica, ascoltiamo un brano estratto dall'ultimo album di Roberto Colella, ovviamente il singolo La casa sull'albero. Rimane già

Oiu, cosa dire al nuovo album di Roberto Corella, C'è sta sempre via se non fa paura. Abbiamo ascoltato La casa sull'albero, il singolo che ha anticipato l'uscita di questo disco, che io naturalmente abbiamo approfondito largamente in questo programma. Prima di chiudere la rubrica sul cinema solita di ogni martedì, parliamo brevemente di Michael Jackson. Innanzitutto bisogna dire che in una delle cover degli album pubblicati da Drake venerdì scorso, in particolar modo quella di Iceman, è presente un guanto originale proprio di Michael, che si dice Drake abbia acquistato per $123,000 all'asta, ma di questo ne parleremo anche nella puntata di domani all'interno della rubrica sulla musica internazionale. Naturalmente approfondiremo anche i 3 dischi droppati da Drake, ma più che altro ci sono altre indiscrezioni riguardo Michael 2. Infatti sembrerebbe in fase di sviluppo la seconda parte, appunto il secondo capitolo del biopic sul King del Pop. Ci sono naturalmente tanti dubbi riguardo questa seconda parte e anche sulle tematiche che verranno trattate, perché dal 93 in poi sono iniziate le varie problematiche e ci sono state anche le prime accuse nei confronti di Michael, quindi vedremo cosa verrà incluso e cosa no all'interno del racconto. È sicuro però che c'è tanto hype, ci sono tante aspettative riguardo questa seconda parte di un'opera che sembra poter diventare veramente leggendaria sia per la musica che per il cinema a livello mondiale. E con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Bond.

0: Libertà.
1: È giunto il momento dell'ora in cui dico che mancano pochi minuti alle 16, che è la verità, e che siamo giunti praticamente alla fine dell'ora di oggi, martedì 19 maggio, di Around the Naples. Insieme a me Silvio Martino, in realtà potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci ascoltate attraverso il podcast su RaiPlay Sound. In quel caso vi dedico un saluto specifico, un saluto speciale. Oggi abbiamo parlato comunque di tante cose, di Sal Da Vinci, Samurai J, Tedua che ha annunciato finalmente Ryan Ted Mixtape, abbiamo scoperto le certificazioni della settimana, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia, e poi come in ogni martedì c'è stata l'immancabile rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto e commentato il box office, parlato dei David di Donatello e anche di Michael 2 e del guanto di Michael Jackson presente sulla copertina di Iceman, il nuovo album di Drake, che approfondiremo nella puntata di domani. Prima di salutarci vi ricordo di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante sorprese per voi, tante novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta me chi don.
4: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
5: Buongiorno a tutti e bentrovati alla terza puntata di Tuvo fa l'americano, intramontabile carosone. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e davvero qual buon vento. E come ha detto l'attore Enzo De Caro qui insieme a me nella scorsa puntata, mettiamo su una canzone di carosone e la vita sarà migliore. Il mondo di carosone è fatto di pianoforte, sentimento, raccontati con leggerezza. Lui dissacra e ironizza sulle fragilità umane. Allora io oggi vorrei subito entrare in un sentimento che apparentemente non è leggero, e però che tutti noi almeno una volta nella vita avremo provato: le pene d'amore. Allora, per affrontare questo tema, io chiamo in soccorso
6: il mio compagno di viaggio, eccoci, Roberto eccoci. Colella, ovviamente al pianoforte, come sempre, eccolo lì. E che cosa potremmo consigliare alla nostra amica?
7: Ok, perfetto.
6: Che cosa vogliamo consigliare a chi non dorme per amore?
7: A chi non dorme per amore? Dai, veramente, c'è tutta la canzone scritta, perfetta, che pigli una pastiglia, no? Per dire, guarda, Napoli in farmacia, potete risolvere
6: Napoli in farmacia, grande Geggia di Giacomo.
7: Sì, il mito.
6: I farmacisti già all'epoca stavano svegli per accoglierci.
7: Accoglierci, ma che ne sai tu di quello
6: ma
7: che
6: io lo
7: facevano?
6: So, me l'ha detto la tua fidanzata pure.
7: No, non è vero, tutte maldicenze.
8: Canta Napoli, Napoli in farmacia. Così va una cosa tipo Mario Merola, però ci piace.
6: Non fa niente.
8: I cammino ogni notte, i cammini sbariano.

0: negligere fosfato bromotele visionato grammi 003. A figlio della pastiglia senta a me.
1: Scusa, potresti ripetere quella composizione chimica, perché così...
2: È complicata quella,
1: No, perché non ho ben capito quale farmaco devo prendere.
2: Ma che c'è, proprio la seconda strofa che ti illustra tutto.

0: qualcosa.
1: La facciamo?
0: Io voglio saperlo con calma per bene. Aprite tutte le orecchie.
2: Alle valline glicero fosfato bromotele visionato di DT bicarbonato borotalche semelina cataplasma e semolina una gustata fiorentina con un mezzo di trevina un caffè con caffeina grammi 003. Figlio della pastiglia sienta a me.
0: Direi che abbiamo capito bene, grazie. Aiuto. Roberto, stanotte dormiremo tutti.
1: Sicuramente, sicuramente, siete pronti? Perfetto.
0: Mi raccomando,
1: Sì, ma immagino a cucamo, sì, per forza.
3: Ma dormivo, ma facevo.
0: Chi ha seguito le altre puntate sa che Roberto, per quanto abbia 34 anni, in realtà ne ha 90 fisicamente.
1: No, è qua antico. No, è dentro, è tutto dentro, ragazzi, tutto dentro. Fisicamente sto troppo bella. qualsiasi cosa vi dice qualsiasi cosa dice Valeria, voi fate conto che non avete stato in macchina. Lasciate, non è così quando dice su di me,
0: Visto che dopo ci arriverà un po' d'acqua con tutta questa componente chimica, ci tiriamo un po' su, esatto, così smettiamo anche di soffrire per
1: promo televisionato
0: grammi 003.
1: Sì,
0: magari ci tira anche un po' su, no, per queste sofferenze.
1: Signori,
0: che noi,
1: assolutamente,
0: perché noi facciamo gli ironici, ma siamo persone, l'abbiamo già detto, un po' tristi di fondo, io e Robby. Allora, ma perché voi mi devi sempre contraddire? Guarda, è incredibile. Ecco, questo era il vero Roberto Colella. Allora, Robby, torniamo al 2026. Fa un po' impressione dirlo. Siamo nel 1956, da quasi un secolo. Però lui ci dava questo consiglio, Carosone, insieme a Nisa, perché continuiamo a dire che questa era l'accoppiata vincente tra testo e musica.
1: Però veramente vorrei sottolineare una cosa bellissima, che se parliamo di genio di Carosone, di tutta la sua band, che era straordinaria, a parte la figura di Gigi Di Giacomo, che è incredibile. Io penso, in ogni canzone c'è una quantità di commenti musicali che sono, ad
0: vai,
1: esempio,
0: vai,
1: per farti l'esempio, cioè questi qua sono i commentini che lui faceva, oppure il finale,
0: hey.
1: E queste sono parti fondamentali. È un'epoca storica in cui il commentino ti dava anche l'atmosfera della canzone. Ed è la stessa cosa, ho giocato facendolo all'inizio lento, i cammini ogni notte diventa quasi inquietante, quello che dopo invece è qualcosa che ti dà la leggerezza della canzone, la leggerezza dell'armonia della cosa, nonostante si stia parlando di qualcosa che potrebbe sembrare pesante come una pena d'amore, ma in realtà lui sdrammatizza qualsiasi cosa, è dissacrante, è il più moderno dal mio punto di vista dei cantautori, se ci pensi, degli autori, dei musicisti.
0: Dei musicisti, dei compositori. E poi c'è da dire che il commentino di cui parli tu, che sarebbe il commentino verbale, lo fanno gli strumenti, e
1: lo
0: non c'è bisogno delle parole in quel caso,
1: no,
0: lì.
1: Ma ha anticipato qualcosa. Se pensiamo ad altre canzoni in cui c'è la vocina, poi ne parliamo dopo, ne parliamo alla prossima
0: vocina
1: volta.
0: Ne parliamo nella prossima puntata, però io vorrei dire che possiamo dirlo che è stato il primo rapper.
1: Ah, in questo caso sì, però veramente, cioè, fare una strofa finale come quella là, che è un incastro lunghissimo, e in questo caso qua l'ho fatta 3 semitoni su, quindi diventa complicato per chi ci ascolta, che suona, eccetera. Però a proposito dei commentini, quando andate a vetrina tutte farmacista, c'è solo questo, due note. Poi risale, ma vecchio nato il posto. E questa è la grandezza, è la riduzione alla semplicità creando delle cose di pura atmosfera.
0: E a proposito di atmosfera, pensando anche alle atmosfere di quei tempi, degli anni 50, ricordiamo che Carosone ha reso note, o comunque ha reinterpretato anche delle canzoni che poi sono diventate delle grandi cover, in alcuni casi anche le ha rese note proprio lui. E allora mi va di vivere insieme a te, vivere alcuni momenti facendo proprio un viaggio negli anni 50, con un bellissimo brano di Burt Bacharach scritto da lui, portato al successo da Perry Como nel 57. Ovviamente c'è una versione bellissima, è quella di Carosone, che non è da meno, e sono dei momenti magici. Magic Moments, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: E questa è la versione di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. E allora con me torna Enzo De Caro, con cui siamo partiti insieme in tutti i sensi dalla prima puntata e anche nel racconto di Carosone, io qui in radio e lui in teatro con Renatissimo. E allora, prima di farlo scappare alle prove appunto in tour in Italia, vorrei ancora una volta sottolineare quante strade Enzo ha percorso Carosone.
1: È interessante scoprire il percorso di Renato Carosone come persona, come artista, come pianista, come compositore, come interprete, che non è mai andato in una direzione univoca, è stato sempre un po' un fuoripista, ha cercato sempre qualcosa di nuovo, di diverso, e quindi in questo tempo dove c'è tanto bisogno di qualcuno che vada, come quella parola, off grid, insomma, che vada un pochino fuori dal seminato, ritrovare i percorsi, i vari passi di Renato Carosone è molto interessante, e scoprirlo e riscoprirlo.
0: E poi c'è quell'incontro pazzesco con Nisa, Nicola Salerno, l'abbiamo già abbondantemente citato nelle precedenti puntate, però va detto, perché lì c'è qualcosa che scatta, che crea veramente una rivoluzione anche proprio di contenuti linguistici e anche di concetti e nel modo in cui viene raccontato il mondo.
1: L'incontro Nisa-Carosone è veramente un piccolo miracolo, perché si unisce la disciplina di Renato Carosone, che viene, vive, studia, unisce questa disciplina però alla scavezzacollità di un certo modo di essere napoletani, ma non solo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fame, la sofferenza, le grandi frustrazioni, le grandi perdite, i lutti, uscendo da questo buio profondo, le persone, gli italiani, avevano voglia di alleggerirsi, di essere allegri, usciti da quella nuvola terribile delle bombe, della ricostruzione, di un'umiliazione militare, umana, sociale. La gente si voleva divertire, cioè questo era proprio questo bisogno fisiologico di divertire. E come non divertirsi se non attraverso la musica? Carosone e Nisa intercettano proprio questa necessità. Loro si volevano divertire e volevano divertire il pubblico, che si divertivano anche perché loro si divertivano. E quindi questi show, queste serate, questi spettacoli erano dei grandi happening di divertimento, e dentro le composizioni nasce questa ironia, spesso questa grande autoironia di questi personaggi improbabili, ma non solo della Napoli, proprio dell'Italia di quel tempo. Ecco, mentre al nord c'è Fred Buscaglione che fa diventare Porfirio Rubirosa, il grande tanghero sudamericano che diventa argentino, che diventa Porfirio Villarosa di vicino Torino. Allo stesso modo Renato Carosone si ispira a Johnny Guitar e scrive Juan ca chitarra.
0: E allora ascoltiamo proprio questa canzone, Juan ca chitarra, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Johnny Guitar oppure Giuannoca Guitar, per dirlo alla Carosone, oppure con i nomi dei loro autori, Canzio Oliviero. Ovviamente il loro modo di raccontare la musica e la loro visione del mondo. Allora Enzo, ti rubo le ultime battute.
1: Ecco, andare in fondo senza esitazione a questi grandi confronti e riderne con leggerezza, che poi rassomiglia tantissimo anche alla persona che ho avuto modo nell'ultima parte della sua vita di conoscere, di frequentare, una persona di una semplicità, di una schiettezza, di una umiltà, di una simpatia veramente unica. Ecco, fondere queste due cose, la disciplina musicale e, oggi si direbbe, non so se c'era quella parola, il cazzeggio musicale elevato a canzone, fu quello che loro sapevano fare benissimo, ma soprattutto quello di cui l'Italia di quegli anni aveva bisogno.
0: Grazie Enzo De Carlo. E allora, per esempio, di cosa ha bisogno un uomo quando magari una donna lo fa soffrire per amore, magari lo lascia così di sala pianta, al di là della pastiglia, come abbiamo detto all'inizio io e Roberto Colella, ma che fa? Qualche ripicca, magari se ne va in giro con due bellissime donne per farsi vedere, così far ingelosire la sua ex fidanzata. Un bel cazzeggio in giro con la bionda e con la nera. Allora ascoltiamolo direttamente da Renato Carosone, L'hai voluto te, su Rai Radio Live Napoli.

0: parecchio. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino. E mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: L'hai voluto te su Rai Radio Live Napoli, tu vuoi fare l'americano, intramontabile Carosone, siete sempre qui con Valeria Saggese. Napoli a dispetto, diceva Gegé Di Giacomo, eh sì, perché noi anche in età adulta i dispetti, se qualcuno ci fa soffrire un po', li facciamo sempre. Allora ci si diverte, si ironizza sulle fragilità umane, il grandissimo Carosone, non soltanto intramontabile ma trasversale, universale, visionario, progressista, insomma aveva una marcia in più, un genio con un piede nelle radici e uno sguardo al futuro. E allora adesso andiamo nel 1982, c'è proprio un album che si chiama Carosone 82 e io con me ho un grandissimo chitarrista qui in studio che è proprio nella storia di Carosone, perché in quell'album c'è anche lui. Sto parlando di Michele Ascolese. Buongiorno.
2: Buongiorno Valeria, buongiorno. Grazie per questo invito che è un ricordo per me di una collaborazione che ho avuto con uno dei più grandi artisti italiani, veramente. Cioè Renato Carosone, un maestro sia di musica, senza dubbio, ma anche di spettacolo, assolutamente, di come sapeva fare spettacolo lui con tutto il suo storico gruppo, Gegé Di Giacomo e gli altri. Basta vedere delle registrazioni sulla Rai in bianco e nero delle prime loro uscite, che ti rendi conto che musica e spettacolo, musica di livello e spettacolo erano veramente un tutt'uno.
1: Tra l'altro molti tuoi fan ti ricordano soprattutto per la collaborazione con Fabrizio De André, perché ci sono anche tantissimi fan di De André. Però è vero che, come dicevi tu, Carosone veramente è stato un grandissimo musicista, oltre che precursore. Raccontaci un po' il tuo ricordo, un po' quello che è successo sia in sala d'incisione ma anche dal vivo in Rai, tutto il periodo di te e Renato Carosone.
2: Ma intanto mi sono affacciato con Carosone in questo lavoro, cioè è stata una delle veramente delle prime cose che ho fatto. E abbiamo registrato questo Carosone 82 nello studio Pomodoro di Sutri, e con musicisti come Derek Wilson, Massimo Buzzi alle batterie, Mick Brill e Dino Cappa alle percussioni. E niente, era meraviglioso perché questo signore, questo pianista, questo affabulatore, questo musicista incredibile ci metteva veramente nelle migliori condizioni, divertendoci, di fare delle cose abbastanza impegnative, perché lui, ricordiamolo sempre, era uno che fino all'ultimo, so che si svegliava la mattina alle 7 e si metteva a studiare il piano, e lo dimostrano le incisioni che ha fatto, ricordiamo il famoso piano fortissimo e soprattutto tutte le composizioni. Quando lui fece quel gruppo bellissimo con Gegé Di Giacomo, era meraviglioso perché loro facevano della musica veramente fatta a livelli molto alti, però facendo uno spettacolo incredibile, con le vocine, con le mollette sul naso, uscivano fuori dalle finestre, cioè Gegé Di Giacomo che con le sue bacchette girava tutto il posto, dove dalla batteria andava sui bicchieri, andava sulle sedie, cioè spettacolo puro. E questo è un regalo che secondo me, scusate il campanilismo, ma solo Napoli ci poteva fare, perché l'unione con l'America, con la musica americana, è iniziata lì, l'ha iniziata Carosone.
1: E allora facciamo una cosa, Michele, visto che hai citato l'America, ma questo legame è andato ben oltre quel tempo, diciamo tra gli anni 40 e anni 50. Infatti nel 1982, proprio nell'album in cui ci sei tu, c'è una canzone dal titolo Tengo un appartamento. Guarda tu dove, guarda proprio a New York. E allora l'ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli, a tu vuoi fare l'americano? Io tengo un appartamento, Renato Carosone.

Yes, yes, m'haig embarat a parlar. Yes, right, è tutto ok, tutto right. Ma stu cielo che tengo America non mi uccide che tieni tu. Yes, yes.

0: Yes!
1: Sono sempre con Michele Ascolese qui a Tuofo all'Americano su Rai Radio Live Napoli. E allora Michele, come mi dicevi anche prima, insomma, fuori onda, è stato un privilegio per te lavorare con il grandissimo Renato Carosone.
2: È stato veramente un grande onore e penso di far parte dei Take It Boys, questo gruppo, sì. Dei Take It Boys. No, comunque.
1: No, lui si vuole per forza invecchiare.
2: No, non è per quello. Siamo in attività. Ne parlavamo tra l'altro con mio fratello Giampaolo Ascolese, Peppe Caporello, che con i quali abbiamo fatto delle apparizioni Rai con Carosone, mi ricordo, suonando insieme. Adesso non mi ricordo quale programma si chiamava, Come Alice, qualcosa del genere. Sì, è una fortuna. Io chiamo sempre fortuna di aver potuto partecipare a questa cosa importante musicalmente, questo artista così importante e soprattutto così divertente. Qualcosa del genere l'ho vissuta non tanti anni dopo, con Caputo, con Sergio Caputo, che un po', diciamo così, faceva lo swing, però con dei testi meravigliosi, surreali, divertenti.
1: Infatti hai fatto un'associazione molto interessante, perché appunto un bravissimo musicista come Caputo, chiaramente viene molto dopo a livello cronologico, però che utilizzava dei testi ironici ma soprattutto molto intelligenti.
2: Assolutamente, sì, dei testi meravigliosi. Lì ho rivissuto con Sergio quei momenti musicali che avevo vissuto in studio, soprattutto con Carosone, perché con Carosone ho avuto la fortuna di fare questo cofanetto di questa raccolta di Carosone 82, ma poche apparizioni dal vivo in Rai.
1: C'è un ricordo particolare che hai proprio di quando suonavi con lui, appunto durante queste trasmissioni televisive, per esempio, oppure in studio?
2: Io mi ricordo una cosa divertentissima di quanto poteva essere bravo. Agli inizi ho iniziato suonando musica brasiliana, mi piaceva, e avevo questo strumento che adesso conoscono tutti, ma all'epoca il cavaquinho, uno strumento tipico brasiliano, ce l'avevo e lo suonavo. E allora una volta gli dissi, con aria anche un po', secondo me, indisponente, pensando soltanto di saperlo io, sa maestro, io suono anche il cavaquinho. E lui, io pensavo che non lo conoscesse. Il giorno dopo si è presentato, bene, Michelò, questa è la parte del cavaquinho, e me l'ha presentata subito, per cui...
1: Quindi poi hai suonato il cavaquinho in quell'occasione.
2: Sì, no, ma soprattutto è un uomo che conosceva veramente universi musicali veramente molto vasti. E mi ricordo che questa è la parte del cavaquinho, tieni, suonala.
1: Oggi dice è stato veramente un privilegio e tutto il resto, ma all'epoca avevi contezza di quanto potessi essere fortunato da giovane a interfacciarti, a suonare con un grande come Carosone?
2: Guarda, sicuramente sì, solo che da giovane veramente hai proprio una presunzione di fondo, per cui quello che ti accade penso quasi dai per scontato che ti sia dovuto. Adesso me ne rendo conto. Però professionalmente mi rendevo conto di stare con un grande. È chiaro che adesso capisci un po' più l'età, diciamo così, io ho passato l'adolescenza, quindi capisco un po' più cose.
1: I musicisti all'adolescenza la passano dopo, diciamo, i 50 anni.
2: Esatto. Bravissima. Se la passano. Io spero di non passarla musicalmente, assolutamente.
1: Cioè, anagraficamente sei appena arrivato all'età adulta, più o meno così ho capito, o mo sbaglio?
2: Sì, hai capito perfettamente. Questo è quello che traspare.
1: E anche, devo dire, tutta la band di Carosone era così, in particolar modo Gege di Giacomo, e mi viene in mente un brano appunto sempre di Carosone 82 nel quale ci sei anche tu, O Pelli Rossa, e mi ricordo appunto Gege con queste piume in testa, insomma, eterni bambini. Ascoltiamola, O Pelli Rossa, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Bam bam bam.
1: E qui Roma in America, però con i nativi americani, cioè c'è Di Giacomo, Renato Carosone, davvero hanno esorcizzato, hanno dissacrato qualsiasi cosa.
2: Il concetto di tubo falo americano e poi è sempre presente un pochettino in un modo ironico nella musica di Carosone. O pelli rossa, soccatumbo, pelli rossa americano, fui disposto a far l'indiano col rossetto di mamma. Cioè c'è questo, diciamo così, musica bellissima, ma ridersi anche un po' addosso, no? Vedere ironicamente, senza essere troppo seri, visto che poi musicalmente è molto serio. E mi ricordo che ci sono stati vari collaboratori nel disco Carosone 82. Mi ricordo che Derek Wilson, che è stato uno che ha suonato quasi tutte le batterie insieme a Massimo Buzzi in questo disco, quel periodo non c'era. C'è stato un periodo, perché siamo stati diverso tempo, credo un mese o due mesi, e lui una volta disse: ah sì, però io vorrei farlo con l'inglese, perché gli piaceva l'inglese come faceva proprio musicalmente sui tom questi ritmi di Opelli Rossa, di Osarracino, gli piaceva proprio questo, cioè mi ricordo che proprio disse questa frase, ma l'inglese non c'è sta.
1: Di là del fatto che diceva l'inglese per questo pezzo, sì. Ma qual era il vostro modo di comunicarvi? Davate del tu, del voi, del lei? Qual era il suo modo?
2: Allora, no, non del tu, sempre maestro, perché è giusto che sia così. Poi io ero agli inizi, devo ringraziare veramente qualche santo di esserci stato. Però era molto divertente, perché era un rapporto professionale divertente. E io a questo proposito voglio raccontare un aneddoto bellissimo che mi è rimasto sempre nel cuore. Durante le registrazioni, a un certo punto io mi avevano chiamato per andare a suonare una settimana a Capri. Io non ero mai stato a Capri. Gli dissi: maestro, chiedo scusa, ma io tra questo periodo devo andare a Capri, mi hanno chiamato. Lui mi ha guardato e fa: ah, Capri, Luna Rossa. E mi ha dedicato in un attimo Luna Rossa, lui e il pianoforte. Cioè, io regali ne ho avuti nella vita, ma così.
1: Insomma, una sorta di serenata che Carosone ti ha fatto, mica poco. E allora facciamo una cosa: io non ti canto e suono nulla, però ti faccio anche una dedica, sempre con la musica di Renato Carosone. E allora, tutta per Michele Ascolese, qui su Rai Radio Live Napoli, piccolissima serenata. Thank you.

Piccolissima ma anche bellissima serenata di Renato Carosone. Con me c'è sempre Michele Ascolese. Michele, ti ricordi quando è stata l'ultima volta che

0: un aggettivo a Renato Carosone, così al volo, di pancia, senza pensarci troppo, come lo definiresti? Uno solo.
1: Eterno.
0: Grazie Michela Ascolese.
1: Grazie Valeria, grazie per questa magnifica opportunità e grazie a Renato Carosone e a tutti quelli che vogliono ascoltare queste bellissime storie raccontate da Valeria e da un Take It Boys.
0: Grazie a Michele Ascolese, grazie mille veramente per essere stato con noi e passiamo da colui che si definisce un Take It Boys eterno adolescente in realtà, che veramente ringrazio perché sono testimonianze uniche queste, a colui che invece è giovane, giovanissimo e invece, come avete scoperto nel corso di queste puntate, si sente leggermente più maturo. E allora torniamo, visto che ci avviciniamo alla parte finale di questa puntata, torniamo a parlare di sofferenze, di pene, di amore. Allora io per forza devo richiamare Roberto Colella, che è qui seduto al pianoforte accanto a
2: io,
0: me.
2: Qualche anno fa scrissi con Alessio Sollo, un poeta meraviglioso della nostra terra, nonché un mio amico, scrissi A cosa giusta. Mi ricollego a Pietra una pastiglia per un fatto puramente di tonalità, che quella finiva e questa invece rimane sul Do maggiore de.

0: diciamo che il concetto è lo stesso, è la fine di un amore affrontato in una leggerezza che non dovrei occupare.
1: Applausi Roberto Colella. Grazie Roberto.
2: Grazie a te.
1: Ovviamente ci ritroviamo sempre nella prossima puntata di Tuo Fa l'Americano.
0: Sì, ma io rimango qua proprio vicino al pianoforte.
1: Secondo
0: per la sommage, rimango qua.
1: La verità è che lui dorme in Rai.
0: Ma io dormo nel pianoforte perché mi piace talmente tanto questa cosa.
1: Grazie Roberto.
0: Grazie a te.
1: E noi ci ritroviamo lunedì prossimo come ogni settimana alle ore 8 della mattina su Rai Radio Live Napoli e ovviamente potete ascoltarci anche su Rai Play Sound, c'è anche la replica il mercoledì. Un saluto da Valeria Saggese e a presto con Tu vuoi fa l'americano intramontabile Carosone.

Stalinatella, longa, longa, longa, longa, strettunella, strettunella, addostachella, namoratella, non sponta ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella, zucculilla.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso e va segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta

viento que passe piglia testa fronna e si durme na truova suonchino, lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ci fa sapere. Sta fronna gialla può parlare.

nu te recordă chiu. Ma, ce-o scriviste tu? Ca spina, ca-n furniste.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

nata mia, madrina cinque, entra cinque, è tornata a capo. Una vendeva la lingua annestata, questa una brutta voce vuole a me. Vanno di Vienna, mamma mia, stava da cinque, perché fa l'amore, da cinque, con padre Salvatore, ma gli avvi ferme, andare tra cinque. In coppa fuziosa mia, io non vedere, non c'è una macchia, non c'è una striscia nera, ma vengo per la vita, nessuna deve anche non farmi. Ma visto padre Salvatore, ieri sera, sul tante buio non ha

congiugo, la faccia apparire, non parla mai male qualcheruna, vi giuro, non lo dica mai a nessuna, che lo copa ruggiane da me. Mentre io mo faccia tutto quanto, tutto che la pausa è sia andata, tutte malvagità, tutte peccate, mannaggia la lingua, non posso parlare. Di litaria, la cena monaca, l'utente pura che la meraviglia, è pura da buscata del famiglia, zitta e quieta, che due settimane fa. E non sapete come sia oggi in d'ora, da criatura e padre salvatore.

piangere, nata piccola, nata grandi cotta, col papo parrucchiana che presotta, si dà la nina, quando fa salva. Mia moglie Mastantonia, e quattro e mezza, tutte in mattina, porta rimane, comincia con Maria Cosa Grassana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la cascenda, che mi importa, di quando muore, tengo sempre a porta, roba rita torta, perché o parrucchiana a me va assicurata, o paradisia.

Vaga de Rovana na caixa forte e andevinada para faquê. Não tenho título e não vive rendita, não tinha um vestido para me. Ma caixa mi necessita, per forza la già tenei. C'è già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita da buon'anno mezzi Sofia. Non c'è recapillo, non cuorne curau, ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23. Terete, terete, terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la dinte dei puasti pa, quando mi privano del companatico in gotte zitte senza sparrà. Lo so.

paga trovana una cacciaforta, ma qua cassiere ci ho pagati certe reliquie, certi cimeli, siete una forbo non spari. San Casimiro, martire, sta caccia fa mavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che esige, una grassule specchie, una corteccia di cacio vecchio, non fra che

va cu te, senza carruzzella, na muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille con te, ogni metro